0: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
1: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
2: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
1: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
4: Amiche per la vita!
1: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Ehi, Bugs!
13: Che succede, amico?
12: Parla del film!
13: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
12: E adesso?
13: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
12: Due biglietti e 8 popcorn!
13: Esagerato come sempre.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Riparte il collegamento ferroviario più atteso dell'autunno. Dal 10 ottobre al 15 novembre torna attivo il treno del Foliage della ferrovia Vigezzina Centovalli che collega Domodossola a Locarno. Il periodo coincide con la fase in cui normalmente i boschi attraversati dalla Vigezzina Centovalli mostrano le tonalità autunnali più intense. Il percorso è quello tra Italia e Svizzera, 52 chilometri, poco meno di 2 ore per tratto, con il paesaggio che cambia settimana dopo settimana. Si può salire a bordo da entrambi i capolinea, Domodossola o Locarno. Il biglietto speciale vale per andata e ritorno e permette, se si vuole, una sola sosta intermedia lungo il percorso, all'andata oppure al ritorno. Non c'è invece una durata fissa per la sosta. Il tempo da trascorrere nella località scelta dipende dagli orari disponibili e può essere deciso liberamente dal viaggiatore. Da Domodossola il treno lascia il fondovalle e prende quota verso la Valle Vigezzo, la cosiddetta Valle dei Pittori. Tra le tappe più frequentate c'è Santa Maria Maggiore, borgo di montagna che nelle settimane del Foliage affianca al paesaggio anche un calendario di eventi. Il 17 e 18 ottobre torna infatti per la 21esima edizione Fuori di Zucca, tra mercatino, degustazioni e iniziative nel centro storico. Più avanti si arriva a Re con il santuario della Madonna del Sangue. Poi il percorso cambia volto. Passato il confine, la ferrovia entra nelle Centovalli e comincia la discesa verso il Lago Maggiore. È qui che il tragitto offre alcuni degli scorci più spettacolari: gole profonde, boschi sui versanti, piccoli paesi e aperture improvvise sul paesaggio. Una delle fermate più apprezzate è Intragna, un borgo conosciuto per il campanile iconico che domina il Ticino e per il museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte. Capolinea dell'itinerario è Locarno, una località svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Piazza Grande, il centro storico e il lungolago permettono facilmente di allungare la giornata prima del viaggio di ritorno. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Per l'anima timida un viaggetto è cosa formidabile, come un gran viaggio per l'anima grande. Viaggiare è un'impresa interiore e i viaggi arrischiati, non occorre dirlo, si fanno senza muoversi dal posto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Lady. La musica che cattura.
3: Disco novità. Mondo Gold. Disco novità su Lady.

0: 3 e un minuto.
1: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche oggi con i loro consigli. Ariete, se le cose non vanno esattamente nel modo in cui volete voi, finite per andare nel panico. Ricordate però che non è possibile avere sempre il controllo su tutto ciò che vi accade e vi circonda. Mollate un po' la presa. Toro, prima di prendere una decisione importante, forse è il caso di fermarvi un bel po' a riflettere. Non siate eccessivamente impulsivi, specialmente per quanto riguarda le scelte professionali. Gemelli, in questo periodo vi sentite un po' storditi e con la testa tra le nuvole. Forse sarebbe il caso di fermarvi un attimo e riordinare i pensieri, onde evitare di fare scelte azzardate. Cancro, le stelle vi esortano ad essere più coraggiosi, soprattutto in amore. Ricordate che bisogna osare, altrimenti si rischia di perdere delle occasioni importanti e che non è detto che ripassino. Leone, mettetevi in gioco un po' di più, sia per quanto riguarda il lavoro sia l'amore. Ricordate che nella vita bisogna rischiare un pochino per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti e ciò che si desidera. Vergine, nell'ultimo periodo siete stati in grado di attrarre solamente gente poco raccomandabile. Questo vi ha spinto a convincervi di essere una sorta di calamita dei cosiddetti casi umani. Ma la colpa non è solo vostra. Quello che potete fare voi è scegliere chi frequentare. Bilancia, buon momento per dar voce ai vostri pensieri più nascosti. Cercate di essere determinati. In questo periodo potete concedervi anche qualche sfizio o cedere a qualche tentazione. Scorpione, siete sempre stati attratti dai giochi di potere. Ebbene, questo è un periodo molto intrigante sotto questo punto di vista, specialmente per quanto riguarda l'amore. Lasciatevi travolgere dalla passione. Sagittario, cambiamenti all'orizzonte e sul fronte professionale. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Vedrete che non ve ne pentirete. In amore è tempo di prendere in mano le redini del gioco. Capricorno, giornata super fortunata. Le stelle si preparano a brillare per tanti di voi. Dimostrate ai vostri superiori di essere pronti per un nuovo incarico o una meritata promozione. Acquario, nel lavoro vi troverete di fronte ad un impegno gravoso con imprevisti dell'ultimo minuto che sembreranno ricadere su di voi. L'ansia iniziale sarà comprensibile, soprattutto se detestate le sorprese. Pesci, le stelle vi guideranno oggi con energia positiva, illuminando il lavoro e l'organizzazione generale. La razionalità necessaria l'avete, quindi raggiungere i risultati desiderati non sarà difficile. Oggi vi saluto con le parole di Shelley. L'amore è uno spirito dentro due corpi. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Lady. Radio Lady.

0: Sono le 4:00. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady, la musica.

Radio Lady, la radio come piace a te. Radio Lady, la radio come piace a te.

Lady, Lady. La musica che cattura.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano anche oggi con i loro consigli. Ariete, se le cose non vanno esattamente nel modo in cui volete voi, finite per andare nel panico. Ricordate però che non è possibile avere sempre il controllo su tutto ciò che vi accade e vi circonda. Mollate un po' la presa. Toro, prima di prendere una decisione importante, forse è il caso di fermarvi un bel po' a riflettere. Non siate eccessivamente impulsivi, specialmente per quanto riguarda le scelte professionali. Gemelli, in questo periodo vi sentite un po' storditi e con la testa tra le nuvole. Forse sarebbe il caso di fermarvi un attimo e riordinare i pensieri, onde evitare di fare scelte azzardate. Cancro, le stelle vi esortano ad essere più coraggiosi, soprattutto in amore. Ricordate che bisogna osare, altrimenti si rischia di perdere delle occasioni importanti e che non è detto che ripassino. Leone, mettetevi in gioco un po' di più, sia per quanto riguarda il lavoro sia l'amore. Ricordate che nella vita bisogna rischiare un pochino per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti e ciò che si desidera. Vergine, nell'ultimo periodo siete stati in grado di attrarre solamente gente poco raccomandabile. Questo vi ha spinto a convincervi di essere una sorta di calamita dei cosiddetti casi umani. Ma la colpa non è solo vostra. Quello che potete fare voi è scegliere chi frequentare. Bilancia, buon momento per dar voce ai vostri pensieri più nascosti. Cercate di essere determinati. In questo periodo potete concedervi anche qualche sfizio o cedere a qualche tentazione. Scorpione, siete sempre stati attratti dai giochi di potere. Ebbene, questo è un periodo molto intrigante sotto questo punto di vista, specialmente per quanto riguarda l'amore. Lasciatevi travolgere dalla passione. Sagittario, cambiamenti all'orizzonte sul fronte professionale. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Vedrete che non ve ne pentirete. In amore è tempo di prendere in mano le redini del gioco. Capricorno, giornata super fortunata. Le stelle si preparano a brillare per tanti di voi. Dimostrate ai vostri superiori di essere pronti per un nuovo incarico o una meritata promozione. Acquario, nel lavoro vi troverete di fronte ad un impegno gravoso con imprevisti dell'ultimo minuto che sembreranno ricadere su di voi. L'ansia iniziale sarà comprensibile, soprattutto se detestate le sorprese. Pesci, le stelle vi guideranno oggi con energia positiva, illuminando il lavoro e l'organizzazione generale. La razionalità necessaria l'avete, quindi raggiungere i risultati desiderati non sarà difficile. Oggi vi saluto con le parole di Shelley. L'amore è uno spirito dentro due corpi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Lady, la musica che cattura.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Disco novità. Ray, Amma e Absolutely. Joy. Disco novità su Lady.

0: delle sorelle Owens?
1: Sì, se amiamo qualcuno muore.
0: Ma dai, a settembre
1: siamo streghe.
0: Ritorna la magia.
1: E siamo maledette.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: Iniziata!
8: Al cinema dal 2 settembre.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Lady, la musica che cattura!

0: Radio Lady.
1: Siamo esseri speciali, rinasciamo quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici

Lady, Lady. La musica che cattura.

0: Sono le 6:00.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Bentrovati, buon martedì 15 settembre con il GR delle buone notizie. È partito il viaggio in crociera più lungo al mondo, che resterà in navigazione per un anno intero, attraccando in 220 porti in 62 paesi. La prossima partenza sarà invece a febbraio 2027. Tra i posti che si potranno visitare ci saranno Napoli, Santorini, Copenaghen, Helsinki, Capo Verde, Città del Capo, Zanzibar, l'Alaska, l'Amazzonia, Hiroshima e Jeju Island. La nave ha 348 camere tra cabine e suite per ospitare a bordo 670 passeggeri. Il treno del Foliage ripartirà invece il 10 ottobre per poter ammirare i paesaggi più spettacolari tra Italia e Svizzera. Percorre 52 chilometri tra vallate, borghi e boschi, collegando Domodossola con Locarno attraverso la Valle Vigezzo e le 100 valli. Proprio per la straordinaria bellezza è stata inserita nella classifica di Lonely Planet tra le 10 ferrovie più belle del continente, mentre The Telegraph l'ha definita uno dei viaggi in treno più spettacolari d'Europa. L'Università degli Studi di Salerno ha conferito a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Si tratta di un riconoscimento per il suo percorso artistico, culturale e pubblico, che rappresenta un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, Vasco ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio riconoscibile e una relazione col pubblico che ha superato i confini della musica. Uno spettacolo di droni è illuminato a sorpresa al cielo di Roma, disegnando l'iconico logo in bianco e nero degli Oasis sopra lo Stadio Olimpico. Un messaggio inequivocabile per i fan italiani in attesa del tour mondiale del 2027, quando la band di Manchester arriverà proprio a Roma con due concerti fissati per il luglio di quell'anno. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
5: Sul Lady.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche oggi con i loro consigli. Ariete, se le cose non vanno esattamente nel modo in cui volete voi, finite per andare nel panico. Ricordate però che non è possibile avere sempre il controllo su tutto ciò che vi accade e vi circonda. Mollate un po' la presa. Toro, prima di prendere una decisione importante, forse è il caso di fermarvi un bel po' a riflettere. Non siate eccessivamente impulsivi, specialmente per quanto riguarda le scelte professionali. Gemelli, in questo periodo vi sentite un po' storditi e con la testa tra le nuvole. Forse sarebbe il caso di fermarvi un attimo e riordinare i pensieri, onde evitare di fare scelte azzardate. Cancro, le stelle vi esortano ad essere più coraggiosi, soprattutto in amore. Ricordate che bisogna osare, altrimenti si rischia di perdere delle occasioni importanti e che non è detto che ripassino. Leone, mettetevi in gioco un po' di più, sia per quanto riguarda il lavoro sia l'amore. Ricordate che nella vita bisogna rischiare un pochino per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti e ciò che si desidera. Vergine, nell'ultimo periodo siete stati in grado di attrarre solamente gente poco raccomandabile. Questo vi ha spinto a convincervi di essere una sorta di calamita dei cosiddetti casi umani. Ma la colpa non è solo vostra. Quello che potete fare voi è scegliere chi frequentare. Bilancia, buon momento per dar voce ai vostri pensieri più nascosti. Cercate di essere determinati. In questo periodo potete concedervi anche qualche sfizio o cedere a qualche tentazione. Scorpione, siete sempre stati attratti dai giochi di potere. Ebbene, questo è un periodo molto intrigante sotto questo punto di vista, specialmente per quanto riguarda l'amore. Lasciatevi travolgere dalla passione. Sagittario, cambiamenti all'orizzonte sul fronte professionale. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Vedrete che non ve ne pentirete. In amore è tempo di prendere in mano le redini del gioco. Capricorno, giornata super fortunata. Le stelle si preparano a brillare per tanti di voi. Dimostrate ai vostri superiori di essere pronti per un nuovo incarico o una meritata promozione. Acquario, nel lavoro vi troverete di fronte ad un impegno gravoso con imprevisti dell'ultimo minuto che sembreranno ricadere su di voi. L'ansia iniziale sarà comprensibile, soprattutto se detestate le sorprese. Pesci, le stelle vi guideranno oggi con energia positiva, illuminando il lavoro e l'organizzazione generale. La razionalità necessaria l'avete, quindi raggiungere i risultati desiderati non sarà difficile. Oggi vi saluto con le parole di Shelley. L'amore è uno spirito dentro due corpi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Lady. La musica che cattura. Oh.

0: too much.
1: Mi hai lasciato senza parole, come una primavera, e questo è un raggio di luce.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest ma senza pioggia, al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, martedì 15 settembre 2026, è il 258esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.50 e tramonta alle 19.20. I santi del giorno sono San Baldo, San Nicomede di Roma e Beata Vergine Maria Addolorata. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 settembre del 1830 in Gran Bretagna viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo tra Liverpool e Manchester. Nel 1971, a bordo di un vecchio peschereccio, un manipolo di quattro acerrimi ambientalisti e pacifisti salpa da Vancouver e fa rotta verso l'isola di Inchcape in Alaska per opporsi ai test nucleari programmati dal governo americano. Quel tentativo sancisce la nascita di Greenpeace. Nel 1993 a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi in piazza Anita Garibaldi, davanti al portone di casa sua. E nel 2008 il fallimento della Lehman Brothers, quarta banca d'affari del pianeta, dà inizio alla più grande bancarotta mondiale della storia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 15 settembre del 2000 la cerimonia di apertura ufficializza l'inizio dei 27esimi giochi olimpici di Sydney, quelli che aprono il terzo millennio. E nel 2002 la nazionale italiana di pallavolo femminile, allenata da Marco Bonitta, batte in finale gli Stati Uniti per 3-2, conquistando il primo titolo mondiale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 settembre del 1998 i Gemelli Diversi e Jenny B incidono Un Attimo Ancora. Nel 2000 Laura Pausini pubblica il disco Tra te e il mare. E nel 2004 Zucchero vince il Festival Bar con Il Grande Babumba. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Pippo Fava, nato il 15 settembre 1925 a Palazzolo Acreide. Cronista di libertà, intellettuale e allergico ad ogni forma di ingiustizia. Cittadino in lotta contro il potere mafioso. Fu ucciso da Cosa Nostra il 5 gennaio 1984. E ricordiamo Fausto Coppi, nato a Castellania il 15 settembre 1919, scomparso a Tortona il 2 gennaio 1960. Ciclista su strada, fu il corridore più famoso e vincente dell'epoca d'oro del ciclismo ed è considerato uno dei più grandi e popolari atleti di tutti i tempi. Compie oggi 60 anni Giuseppe Cruciani, giornalista, conduttore radiofonico controverso e irriverente. Spegne 54 candeline Gianmarco Pozzecco, ex CT della Nazionale Italiana di Basket ed ex cestista. Spegne 42 candeline il principe Harry, duca di Sussex, secondogenito di Lady Diana e re Carlo d'Inghilterra. E buon compleanno anche a Cristina Chiabotto, la conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2004, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 settembre 2006 di Oriana Fallaci, considerata la più grande giornalista italiana di sempre, una delle scrittrici italiane più apprezzate del XX secolo. E il 2023 ci lasciava invece Fernando Botero, il numero uno degli artisti sudamericani contemporanei. E il proverbio del giorno è: chi davvero aiutar vuole, abbia fatti, non parole.
2: Lady, la musica che cattura.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: One and One. One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Su Lady.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: le 7 e 2 minuti. Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di midterm. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. E secondo il Financial Times, il presidente russo sarebbe riluttante. In Lituania, intanto, un caccia italiano ha abbattuto un drone decollato dalla Bielorussia. Gli Stati Uniti dispongono ora di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. Gli Stati Uniti possiedono armi in orbita per il controllo dello spazio, capaci di difendere la Joint Force da azioni ostili di avversari, ha affermato un portavoce in una nota che non forniva dettagli specifici sulle armi in questione. La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre la donna transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra. Tragedia ad Alghero a Sassari ieri pomeriggio. Un apneista di 48 anni, Francesco Pagni, originario di Sarzana, è morto nelle acque del Golfo mentre preparava insieme ad altri colleghi il campo di gara per il campionato italiano qualificazione di pesca in apnea 2026. Per causa in corso di accertamento, l'esperto subacqueo non ha fatto rientro in superficie. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, alla presenza di diversi esponenti politici e della società civile. Oggi alle 12.30 si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: alla quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Lady, la musica. Cattura! Disco novità!
4: Tame Impala, Loser, disco novità su Lady.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Lady, cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
5: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
4: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
5: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa del lo sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
4: Organizzazione Anva Confesercenti.
6: Lady,
7: la maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
8: Portalo all'Ottica Blu a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
9: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
10: Ottica Blu, occhiali uomo donna bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
11: La vista è un bene prezioso a tutte le età.
10: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
6: Lady,
12: quello
13: con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
14: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
15: Finghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
16: Questa è Lady.
17: Questa è Lady.

0: Stai ascoltando One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi.
1: Non ci vogliamo bene da 2 settimane, settimane.

0: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
1: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
2: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
1: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
4: Amiche per la vita!
1: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Ehi, Bugs!
13: Che succede, amico?
12: Parla del film!
13: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
12: E adesso?
13: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
12: Due biglietti e 8 popcorn!
13: Esagerato come sempre.
14: Spot.
15: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
16: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
17: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
16: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
18: Ma io questa non me la bevo.
16: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
19: Lady. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
20: Nuova linea, prezzi vecchi.
19: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
20: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
19: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
20: Riccardo Corredi.
19: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
21: Lady.
22: Qualità.
23: Esperienza.
22: Professionalità.
23: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
22: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
23: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
22: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
23: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
21: Lady.
22: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
21: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
22: E shop online sul sito alinomancini.com.
21: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
24: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.

0: preparare e farcire? Allora segnate questi ingredienti: 350 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, 230 g di burro, 100 g di zucchero a velo, 50 g di zucchero semolato, 2 uova intere, una bustina di vanillina, un cucchiaino di lievito per dolci, 200 g di cioccolato fondente per la glassa. Mettete in una scodella la farina setacciata con la fecola di patate. Aggiungete al centro le uova, lo zucchero a velo, lo zucchero semolato, il burro a temperatura ambiente, la vanillina ed il lievito. Amalgamate tutti gli ingredienti, poi trasferitevi sul vostro piano da lavoro, aiutandovi all'occorrenza con della farina per pulire le mani e lavorare bene l'impasto, fino a ricavarne un panetto. Foderatelo con pellicola e mettetelo a riposare in frigorifero per una mezz'ora circa. Trascorso il tempo, riprendete l'impasto ed assottigliatelo con l'aiuto di un mattarello per ricavarne una sfoglia di circa mezzo centimetro. A questo punto, prendete tutte le formine di biscotti che avete e lasciate sbizzarrire i vostri figli. Foderate la leccarda ed altre due teglie con carta forno e disponetevi i biscotti mano a mano che li realizzate. Infornate a 180 gradi per 15 minuti circa. Sfornateli e lasciateli freddare. Nel frattempo fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente. Preparate uno o più vassoi con carta forno. Immergete una parte dei biscotti nel cioccolato fuso e disponeteli sui vassoi. Proseguite fino ad esaurimento degli ingredienti e riponete i biscotti in frigorifero affinché la glassa di cioccolato fondente cristallizzi per bene. Solo allora tirate fuori dal frigo e disponete i biscotti su un vassoio da portare. Se volete, potete provare questo impasto di frolla anche per realizzare le vostre crostate. Altro che videogiochi, vedrete come si divertiranno i vostri ragazzi. Voi dovete solo procurarvi codette colorate e scaglie di cioccolato. Al resto penserà il forno e la loro fantasia. Ricordate Italo Calvino, la fantasia è un posto dove ci piove dentro. E se quel posto è una cucina con tanti bambini dentro, immaginate che miracolo. Vi abbraccio tutti e vi aspetto presto. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest ma senza pioggia, al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
3: Spot. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
4: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
3: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
4: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20 a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
3: Organizzazione Anva Confesercenti.
5: Lady.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
5: Lady.
7: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
5: Lady.
9: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e

0: di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale, a Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
2: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
1: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: Sono le 8:01.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, lo ha annunciato il presidente Nauseda parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. Meloni intanto riceve oggi il presidente del Consiglio europeo Costa.
4: La tensione resta alta nel Golfo con i nuovi raid incrociati fra gli Houthi e l'Arabia Saudita e lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti alla IEA. Teheran ha infatti accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, Mohammad Eslami, e ha convocato l'incaricato d'affari austriaco per protestare contro la mancata concessione dei visti agli iraniani. Washington ha replicato secca, Eslami oggetto di sanzioni, per questo non gli è stato permesso di partecipare.
5: Una donna di 50 anni è stata ferita a una spalla da un pallino di plastica, probabilmente sparato con un'arma ad aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana a Roma. È accaduto intorno alle 18:30 di ieri. La donna ha raccontato di aver avvertito un dolore improvviso e di aver visto la macchia di sangue. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che per motivi da chiarire spara colpi da una finestra.
4: Sarà il Campidoglio ancora una volta a fare da cornice all'ultimo atto oggi alle 12:30 nella sala della Promoteca. Lo Stato renderà l'ultimo omaggio a Emma Bonino. E funerali in forma laica prenderanno parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e il Presidente del Senato Ignazio La Russa.
5: L'AFA sembra essersi davvero arresa. All'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute certifica il KO della canicola che in questi mesi ha stretto l'Italia in una morsa costante, trasformando l'estate 2026 nella più calda mai registrata nel nostro paese dal 1950. Il sistema di sorveglianza che monitora 27 capoluoghi indica bollino verde da nord a sud per altri 3 giorni, rischio 0 per la salute sia oggi che domani, nessuna città bollino rosso o arancione.
4: Il calcio, la quarta giornata del campionato di Serie A terminata ieri con le ultime 3 partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Buongiorno Lady.

0: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
1: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
0: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 9600 49.
2: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
2: Lady.
4: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
5: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
4: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
5: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
4: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
5: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
2: Lady.
6: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
7: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
6: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
8: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
9: Questa è Lady. Questa è Lady.
10: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 15 settembre 2026 è il 258esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.50 e tramonta alle 19.20. I santi del giorno sono San Baldo, San Nicomede di Roma e Beata Vergine Maria Addolorata. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 settembre del 1830 in Gran Bretagna viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo tra Liverpool e Manchester. Nel 1971, a bordo di un vecchio peschereccio, un manipolo di quattro acerrimi ambientalisti e pacifisti salpa da Vancouver e fa rotta verso l'isola di Amchicta in Alaska per opporsi ai test nucleari programmati dal governo americano. Quel tentativo sancisce la nascita di Greenpeace. Nel 1993 a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Pugliesi in piazza Anita Garibaldi davanti al portone di casa sua. E nel 2008 il fallimento della Lehman Brothers, quarta banca d'affari del pianeta, dà inizio alla più grande bancarotta mondiale della storia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 15 settembre del 2000 la cerimonia di apertura ufficializza l'inizio dei 27esimi giochi olimpici di Sydney, quelli che aprono il terzo millennio. E nel 2002 la nazionale italiana di pallavolo femminile, allenata da Marco Bonitta, batte in finale gli Stati Uniti per 3-2, conquistando il primo titolo mondiale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 settembre del 1998 i Gemelli Diversi e Jenny B incidono Un Attimo Ancora. Nel 2000 Laura Pausini pubblica il disco Tra te e il mare. E nel 2004 Zucchero vince il Festival Bar con Il Grande Babumba. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Pippo Fava, nato il 15 settembre 1925 a Palazzolo Acreide. Cronista di libertà, intellettuale allergico ad ogni forma di ingiustizia. Cittadino in lotta contro il potere mafioso. Fu ucciso da Cosa Nostra il 5 gennaio 1984. E ricordiamo Fausto Coppi, nato a Castellania il 15 settembre 1919, scomparso a Tortona il 2 gennaio 1960. Ciclista su strada, fu il corridore più famoso e vincente dell'epoca d'oro del ciclismo ed è considerato uno dei più grandi grandi e popolari atleti di tutti i tempi. Compie oggi 60 anni Giuseppe Cruciani, giornalista, conduttore radiofonico controverso e irriverente. Spegne 54 candeline Gianmarco Pozzecco, ex CT della Nazionale Italiana di Basket ed ex cestista. Spegne 42 candeline il principe Harry, duca di Sussex, secondogenito di Lady Diana e re Carlo d'Inghilterra. E buon compleanno anche a Cristina Chiabotto, la conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2004, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 settembre 2006 di Oriana Fallaci, considerata la più grande giornalista italiana di sempre, una delle scrittrici italiane più apprezzate del XX secolo. Nel 2023 ci lasciava invece Fernando Botero, il numero uno degli artisti sudamericani contemporanei. E il proverbio del giorno è: chi davvero aiutar vuole, abbia fatti, non parole.
11: Good morning.
12: Buongiorno, Lady.
11: Good morning.

0: Superphonic, entriamo in diretta Anger Never Dies su Radio Lady in questo martedì 15 di settembre. Beh, non possiamo iniziare questa giornata di oggi, di martedì, senza rivolgere un pensiero a tutti gli studenti, le studentesse, i docenti, le insegnanti, gli educatori, le maestre, le maestre, poi ovviamente il personale scolastico, tutte le persone, insomma, che lavorano, diciamo così, per la scuola, quindi partendo anche da chi prende le decisioni, ma anche e soprattutto gli autisti dei pullman, per esempio, che ricominciano, insomma, il lavoro importantissimo di portare e riprendere i ragazzi, insomma, da scuola. Quindi a tutti voi oggi auguriamo un buon anno scolastico 2026-2027, insomma, che sia un anno proficuo per tutti e soprattutto che sia un anno tranquillo, insomma, che si possa vivere serenamente, insomma, anche qui da noi, insomma, senza particolari, diciamo così, intoppi. Quindi buon anno scolastico davvero a tutti, buon lavoro ovviamente agli insegnanti, insomma, alle insegnanti, a tutto il corpo docente, e buon lavoro soprattutto anche ai nostri studenti. Quindi buon anno davvero. Quindi oggi è un po' un rinizio, oggi cominciano le scuole anche in Toscana, credo forse siamo una delle ultime regioni, forse ce n'è giusto un paio che le iniziano dopo di noi, ma insomma praticamente ormai con questa settimana si concludono, diciamo così, le giornate di inizio scuola, quindi insomma l'anno scolastico è ufficialmente ripartito. Quindi noi siamo qui a fare comunque compagnia a chi ci ascolta, come compagnia magari anche alle famiglie, insomma, che ovviamente non ai ragazzi che in questo momento sono in classe, quindi non possono ascoltarci, però insomma speriamo vi arrivi il nostro pensiero. Allora, detto questo, vi ricordo il numero 388 30 30 100 per i vostri messaggi, i vostri whatsapp audio, insieme fino alle 13. Subito per noi arriva però l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano anche oggi con i loro consigli. Ariete, se le cose non vanno esattamente nel modo in cui volete voi, finite per andare nel panico. Ricordate però che non è possibile avere sempre il controllo su tutto ciò che vi accade e vi circonda. Mollate un po' la presa. Toro, prima di prendere una decisione importante, forse è il caso di fermarvi un bel po' a riflettere. Non siate eccessivamente impulsivi, specialmente per quanto riguarda le scelte professionali. Gemelli, in questo periodo vi sentite un po' storditi e con la testa tra le nuvole. Forse sarebbe il caso di fermarvi un attimo e riordinare i pensieri, onde evitare di fare scelte azzardate. Cancro, le stelle vi esortano ad essere più coraggiosi, soprattutto in amore. Ricordate che bisogna osare, altrimenti si rischia di perdere delle occasioni importanti e che non è detto che ripassino. Leone, mettetevi in gioco un po' di più, sia per quanto riguarda il lavoro sia l'amore. Ricordate che nella vita bisogna rischiare un pochino per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti e ciò che si desidera. Vergine, nell'ultimo periodo siete stati in grado di attrarre solamente gente poco raccomandabile. Questo vi ha spinto a convincervi di essere una sorta di calamita dei cosiddetti casi umani. Ma la colpa non è solo vostra. Quello che potete fare voi è scegliere chi frequentare. Bilancia, buon momento per dar voce ai vostri pensieri più nascosti. Cercate di essere determinati. In questo periodo potete concedervi anche qualche sfizio o cedere a qualche tentazione. Scorpione, siete sempre stati attratti dai giochi di potere. Ebbene, questo è un periodo molto intrigante sotto questo punto di vista, specialmente per quanto riguarda l'amore. Lasciatevi travolgere dalla passione. Sagittario, cambiamenti all'orizzonte sul fronte professionale. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Vedrete che non ve ne pentirete. In amore è tempo di prendere in mano le redini del gioco. Capricorno, giornata super fortunata. Le stelle si preparano a brillare per tanti di voi. Dimostrate ai vostri superiori di essere pronti per un nuovo incarico o una meritata promozione. Acquario, nel lavoro vi troverete di fronte ad un impegno gravoso con imprevisti dell'ultimo minuto che sembreranno ricadere su di voi. L'ansia iniziale sarà comprensibile, soprattutto se detestate le sorprese. Pesci, le stelle vi guideranno oggi con energia positiva, illuminando il lavoro e l'organizzazione generale. La razionalità necessaria l'avete, quindi raggiungere i risultati desiderati non sarà difficile. Oggi vi saluto con le parole di Shelley. L'amore è uno spirito dentro due corpi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Buongiorno Lady.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma, per un incidente avvenuto in galleria al chilometro 267-610, si segnalano 5 chilometri di coda tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Sulla Fipri in direzione Firenze, rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Colle Salvetti e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
3: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
3: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
3: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
2: Lady.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
2: Lady.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: Lady.
7: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 9806.
2: Lady.
9: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
10: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
11: Good morning.
12: Buongiorno, Lady.

mio giorno migliore, c'è Giorgia su Radio Lady. Di nuovo buongiorno a tutti voi, ben trovati ancora su Radio Lady. E allora riprendiamo la nostra diretta. Adesso c'è Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci. Ascoltiamo

Bello, Alvaro Soler, Roy Paci, ci siamo ascoltata questa Il Sole su Radio Lady. Beh, una canzone dal sapore estivo, anche se poi insomma arriva fondamentalmente un po', diciamo così, a fine estate. Allora, oggi ci sono un po' di anniversari da ricordare. Intanto onoriamo anche la Giornata Internazionale della Democrazia, voluta proprio da questo è il 18° anniversario, presumo, voluta dalle Nazioni Unite, dove praticamente si vuole sottolineare la forza, appunto, della democrazia, che sta proprio nelle persone, nelle voci, le scelte e la partecipazione sociale di tutti noi. Prospera ovviamente quando i diritti vengono rispettati, e ovviamente non c'è democrazia quando i diritti inalienabili delle persone non vengono rispettati. Quindi insomma, una giornata importante, è un valore davvero da difendere da promuovere. Il tema di quest'anno, che è, scusate, il 20° anniversario, dunque fondamentalmente insomma ricorre anche il 20° del Fondo delle Nazioni Unite per la Democrazia, insomma, e quindi voluta appunto nel 2007, è un'occasione unica per valutare lo stato di oggi della democrazia nel mondo, e quindi diciamo ogni anno insomma è un'occasione per parlarne, per sottolinearne l'importanza. Fra i vari diciamo così compleanni, comunque anniversari, abbiamo già sentito che oggi è il compleanno di Harry, principe, anche se in realtà mai diciamo è fuori dalla famiglia reale, come sapete, ma comunque essendo figlio di Re Carlo rimane per tutti noi comunque principe. Duca di Sussex, quinto erede, ma insomma fondamentalmente neanche più di tanto, compie 42 anni, è nato infatti oggi nel 1984, abbiamo visto che compie gli anni anche Cristina Chiabotto, che ne compie 40, tra le varie persone insomma da ricordare, oggi Maggie Reilly compie 70 anni, è con Mike Oldfield, insomma, ha siglato alcune delle canzoni insomma più belle che ascoltiamo ancora oggi, come Moonlight Shadow, Foreign Affair, insomma, grande interprete. E poi abbiamo da ricordare Tommy Lee Jones, l'attore, se vi dico Il Fuggitivo o JFK, insomma Il Cliente, insomma film davvero famosissimi, tutti gli anni 90, insomma un grande attore, oggi compie 80 anni, come compie per esempio 80 anni Oliver Stone, regista e sceneggiatore, insomma 3 volte premio Oscar, insomma scusate se è poco. Volevo ricordare anche, oggi ricordiamo la nascita di Pino Puglisi, sacerdote appunto cattolico, fu vittima della mafia nel 1993, avrebbe appunto compiuto 89 anni. E poi vado, oggi insomma ricordiamo i 101 anni, anche se non è più fra noi, ma le avrebbe compiuti se fosse ancora qui, Carlo Rambaldi, il papà di E.T., 3 volte premio Oscar. Beh, E.T. è sicuramente una delle creature cinematografiche a cui siamo più affezionati in assoluto, insomma, direi. E poi oggi insomma era nato anche Fausto Coppi, scomparso nel 60, ne avrebbe compiuti 107, quindi insomma siamo veramente oltre. E poi oggi ricordiamo la grande scrittrice Agatha Christie, che invece era nata nel 1890, insomma una delle più grandi gialliste, scrittrici di gialli insomma del mondo. Basta, mi fermerei qui, insomma, altrimenti poi andiamo un po' troppo indietro nel tempo. Ed Sheeran con Shape of You, per tornare a ascoltare la nostra musica.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Lady, monta in sella,
5: sali a bordo.
4: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
4: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
4: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
4: Lady,
7: venerdì 18 settembre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'ottobre rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15 solo su Radio Lady.
4: Lady,
8: vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
10: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
1: Buongiorno Lady.
2: Buongiorno Lady.
1: Buongiorno Lady.
3: Quando

canzone estiva, Annalisa, alle 8:57 minuti. Beh, non abbiamo parlato prima e quindi ascoltiamo davvero questa meravigliosa canzone, Moonlight Shadow, e poi a seguire appunto arriva l'informazione delle ore 9.

0: 9 e 0 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Alcuni caccia della NATO hanno battuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica Nauseda. Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO, ha scritto Nauseda su X, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo. Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo, ha aggiunto il presidente.
4: Intanto Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times, una fonte vicina alla posizione russa, il presidente Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Nel frattempo Trump vorrebbe dimostrare all'opinione pubblica americana, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli.
5: La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa mentre transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
4: In Israele è scoppiato il caso Nazza, il docufilm di Yuval Abram e Rachel Zor, premiato a Venezia. Dopo le minacce di due ministri di togliere la cittadinanza ai registi, ora il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa, il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato usato nella produzione del film. L'accusa è che la pellicola diffonderebbe calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani.
5: L'Aula del Senato ieri ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
4: Il volley: oggi alle 21.05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase a gironi. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Lady, la musica che

0: Bentrovati, buon martedì 15 settembre con il GR delle buone notizie. È partito il viaggio in crociera più lungo al mondo, che resterà in navigazione per un anno intero, attraccando in 220 porti in 62 paesi. La prossima partenza sarà invece a febbraio 2027. Tra i posti che si potranno visitare ci saranno Napoli, Santorini, Copenaghen, Helsinki, Capo Verde, Città del Capo, Zanzibar, l'Alaska, l'Amazzonia, Hiroshima e Jeju Island. La nave ha 348 camere tra cabine e suite per ospitare a bordo 670 passeggeri. Il treno del Foliage ripartirà invece il 10 ottobre per poter ammirare i paesaggi più spettacolari tra Italia e Svizzera. Percorre 52 chilometri tra vallate, borghi e boschi, collegando Domodossola con Locarno attraverso la Valle Vigezzo e le 100 valli. Proprio per la straordinaria bellezza è stata inserita nella classifica di Lonely Planet tra le 10 ferrovie più belle del continente, mentre The Telegraph l'ha definita uno dei viaggi in treno più spettacolari d'Europa. L'Università degli Studi di Salerno ha conferito a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Si tratta di un riconoscimento per il suo percorso artistico, culturale e pubblico, che rappresenta un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, Vasco ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio riconoscibile e una relazione col pubblico che ha superato i confini della musica. Uno spettacolo di droni è illuminato a sorpresa al cielo di Roma, disegnando l'iconico logo in bianco e nero degli Oasis sopra lo Stadio Olimpico. Un messaggio inequivocabile per i fan italiani in attesa del tour mondiale del 2027, quando la band di Manchester arriverà proprio a Roma con due concerti fissati per il luglio di quell'anno. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Lady.
4: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate.
3: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Orma Casa a Empoli.
5: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
3: Da Orma Casa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
5: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
3: Da oltre 50 anni Orma Casa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
5: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
3: Lady.
6: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai. A Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
8: Da Radio Lady.
9: Prenota subito i tuoi auguri. 0571 77 256.
10: Good morning.
11: Buongiorno Lady.
12: Good morning.
13: Morire.

a Morti Miracoli, c'è J-Ax, 9:16 minuti, questa è Radio Lady, adesso con i Take That, ritroviamo Sweet Julie.

Sweet Julie, loro erano i Take That. Adesso con Cesare Cremonini c'è il comico, sai che risate, dal 2012, e poi parliamo di una cosa. Sono stato anche

It's My Life dagli anni 80, Talk Talk. Allora, questa mattina più tardi con ospiti in studio parleremo di un convegno che si terrà a San Miniato il 18-19 settembre, quindi venerdì e sabato, e avrà appunto come tema Francesco, quindi San Francesco nella narrazione spettacolare, teatro, musica e nuovi media, organizzato dalla Fondazione Dramma Popolare di San Miniato in collaborazione anche con altre realtà. Praticamente questa tappa appunto che arriva a San Miniato nel monumentale bellissimo convento di San Francesco, poi arriverà in ottobre anche ad Assisi per il 4 ottobre, appunto, che lo ricordiamo, appunto è il giorno di San Francesco e faremo memoria degli 800 anni dal suo transito. E in occasione di questo convegno ci sarà anche l'inaugurazione di un museo che il Nuovi Orizzonti, che gestisce appunto la struttura, dedicato ad alcuni artisti, fra cui Tropei, ovvero Piato Marchesi, che è stato negli anni 70 ospite di questo spazio e dove ha lasciato un murale dedicato proprio al Cantico delle Creature. Poi saranno esposti anche altri due pittori che hanno, diciamo, tratto ispirazione anche dalla figura di San Francesco, famosissimo Dil Volotti, autore di una bellissima Annunciazione donata appunto al convento, e Giulio Greco, insomma, che ha spesso operato proprio su ispirazione anche di San Francesco, una serie di opere di forte valore scenico. L'idea appunto di questo convento è quella di studiare quanto il messaggio francescano entri nell'oggi. È il dramma popolare, poi insomma in questi anni ci ha regalato tantissimi spettacoli appunto dedicati al Santo di Assisi, fra cui l'ultimo appunto La Ferita, La Letizia di Davide Rondoni, interpretato da Alessandro Preziosi, e poi Il Poverello, insomma anche molti altri testi appunto che hanno esplorato la spiritualità del santo. Poi ci saranno vari interventi. Questa mattina avremo anche uno dei relatori, appunto, che è Andrea Mancini, insomma, regista e studioso di teatro, tutti dedicati insomma non solo al teatro ma anche al cinema di Francesco, alla musica e altri temi insomma che sono comunque di ispirazione francescana. Quindi sarà anche un'occasione importante per ricordare Gianfranco Pedullà, che è recentemente scomparso, che ha dedicato il suo ultimo libro a una biografia di Silvio D'Amico, insomma il grande critico ispiratore del teatro di San Miniato. E niente, questo insomma è questo importante convegno. Parleremo del programma, quindi entreremo nel dettaglio, quindi per darvi qualche informazione, insomma per saperne di più e per partecipare. Voilà, c'è Eletta Lamborghini, a seguire c'è il GR Traffico.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 6 km di coda per un incidente avvenuto in galleria al chilometro 267-610 tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. In A11 in direzione Firenze rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Sulla Fipilì in direzione Firenze code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code per un veicolo fermo al chilometro 66-200 tra Cascina e Navacchio in direzione Mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Detto che l'acqua del rubinetto non è buona.
3: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
4: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
3: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
5: Ma io questa non me la bevo.
3: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
6: Lady. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. Lady.
8: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
9: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
8: E shop online sul sito alinomancini.com.
9: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
14: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
15: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
16: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Inter e Roma che restano a punteggio pieno dopo aver battuto Udinese e Torino. Pazza la gara dei nerazzurri che sotto di due reti a San Siro riescono a ribaltare il match come era già successo contro il Napoli. Le parole a fine partita del tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu.
1: Sono le nostre qualità, quello che sappiamo fare nel gioco, nell'avere una rosa che ci permette di fare determinate cose, che mantiene un livello alto, è quello che è il DNA, l'identità di questa squadra. Oggi, a parte probabilmente i primi 25 minuti, però abbiamo reagito, siamo stati in gara, la parte mentale, la parte di quanto riguarda la fiducia e la voglia di non perdere, l'orgoglio.
0: Un gol del solito Malen e una rete di Pisilli regalano invece il successo alla Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta e sabato sarà proprio big match tra Inter e Roma. Vince anche il Como contro il Parma, decidono Ramon e Caichi con un gol per tempo, inutile la rete dei gialloblu con Romero lo scadere. E altri sport, Kimi Antonelli è il grande favorito per vincere il mondiale di Formula 1, lo dicono i principali siti di scommesse, ricordando che dopo il successo in Spagna il ventenne bolognese viaggia a 81 punti di distacco da George Russell e a 101 da Lewis Hamilton. Il che significa oltre 3 gare di vantaggio sul compagno Mercedes e quasi 4 sul ferrarista, quando mancano 9 gran premi al termine della stagione, compresa la sprint di Singapore. L'incognita legata allo svolgimento dei GP in Qatar ed Abu Dhabi potrebbe però scombinare calcoli e previsioni, mentre Imola sogna il ripescaggio per ospitare l'ultima gara della stagione. Il tennis, ci sarà anche Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori, col numero uno del mondo che guida l'entry list insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Intanto l'Alto Tesino è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo col tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'Alto Tesino Riccardo Piatti. Oggi l'Italia del volley maschile scende in campo per sfidare la Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026. Gli azzurri ospiteranno gli avversari al Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà dunque un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A. I campioni del mondo se la vedranno contro una compagine capace di chiudere l'ultima rassegna ridata al quarto posto e data in grandissima crescita. Tra il campione italiano dei pesi medio-massimi, Momo Elmaghabri, l'avversario che il 21 novembre a Milano segnerà il ritorno sul ring a 44 anni di Clemente Russo. L'annuncio è arrivato ieri col 2 volte oro mondiale tra i dilettanti e 2 volte argento olimpico dei pesi massimi, pronto a rimettere i guantoni. Per raccontare il suo ritorno sul ring, Russo usa una metafora. Ho sentito che c'era ancora tanta legna che poteva bruciare, ha detto. Il match è dunque in programma il 21 novembre a Milano. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest ma senza pioggia, al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.

0: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
1: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
2: Lady. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
2: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
2: Organizzazione Anva Confesercenti.
4: Lady.
0: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Lady.
5: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate.
6: Questa è Lady.
7: Questa è Lady.
8: Good morning.
9: Buongiorno Lady.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Ed era Berlino Ernia su Radio Lady. Tra pochi minuti arriva l'informazione delle 10. Tori Amos invece con Flake Girl, la canzone che ascoltiamo prima dell'informazione.

0: Sono le 10:00. La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Lady Notizie.
3: Di nuovo bentrovati con l'informazione regionale. Un bambino di 3 anni è finito al Meyer dopo essere stato azzannato da un cane nella giornata di domenica 13 settembre. Il piccolo avrebbe incrociato l'animale durante una passeggiata in centro a Casalguidi, non lontano da Pistoia. Avendolo già visto altre volte, si sarebbe avvicinato per accarezzarlo. Il gesto però avrebbe provocato una reazione improvvisa e violentissima del cane, che avrebbe azzannato il piccolo prima alla testa e poi alla gola. È stato un saluto commosso quello che il personale della Polizia Stradale della Toscana ha voluto rivolgere nei giorni scorsi alla dottoressa Daniela Salvemini, dirigente della sezione Polizia Stradale di Firenze, che tra qualche giorno toglierà l'uniforme per l'ultima volta. Arrivata in Toscana nel 2023 per dirigere la sezione di Siena, la dottoressa Salvemini ha poi guidato la sezione di Livorno per concludere la sua carriera come dirigente della sezione del capoluogo fiorentino. Gli appassionati di collezionismo, del vintage, dell'artigianato, dell'antiquariato possono fin da ora annotarlo sulla propria agenda. A partire dal mese di ottobre, ogni prima domenica del mese prenderà infatti il via l'angolo del tempo. Il nuovo mercato di antiquariato, collezionismo, artigianato e usato di qualità che animerà Piazza Gramsci fino all'estate del prossimo anno. Un uomo di 72 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Cenaia con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è avvenuto nella serata dell'11 settembre nel territorio di Crespina Lorenzana. I militari erano impegnati in un normale servizio di controllo del territorio in via Lavoria quando hanno intimato l'alta a un'autovettura condotta dal 72enne. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il comportamento visibilmente nervoso dell'uomo ha insospettito la pattuglia, che ha deciso di procedere con una perquisizione del veicolo. Un uomo di 67 anni, ricoverato all'ospedale di Cisanello a Pisa, è stato arrestato in flagranza di reato per minaccia aggravata dopo aver minacciato il personale sanitario e i carabinieri intervenuti sul posto. L'allarme è scattato intorno alle 2:50 dell'11 settembre, quando al numero 112 è arrivata una richiesta di intervento per una situazione di pericolo all'interno dell'ospedale. I militari della sezione radiomobile di Pisa, arrivati rapidamente nella struttura, hanno trovato il 67enne con un bisturi in mano, mentre minacciava il personale medico e sanitario presente. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali.
4: Il Pentagono ha riconosciuto una carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran, dopo che negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva in larga parte respinto le notizie sulle difficoltà degli arsenali statunitensi. Il report dell'ispettore generale del Dipartimento della Difesa presentato al Congresso smentisce quindi il presidente, che nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio su Truth Social ribadendo che gli Stati Uniti stanno producendo più armi d'eccellenza e di elite rispetto a qualsiasi altro momento della nostra storia. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire e hanno superato i $103 a barile.
5: Voli ancora sospesi in arrivo e in partenza all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, lo ha confermato la SAC, la società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Restano chiusi i settori C1 e B3 dell'aeroporto.
4: Con i partiti e blocchi di partenza in vista della prossima legge di bilancio, l'ultima della legislatura, come ha ricordato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, iniziano a delineare i temi prioritari per la coalizione di governo. Dalle misure rivolte alle categorie imprenditoriali a quelle per l'efficientamento energetico nell'edilizia fino ai nuovi provvedimenti contro il caro carburante.
5: Alle 12.30 nella sala della Protomoteca del Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni, Emma Bonino. Alla cerimonia saranno presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti le hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla Veglia Civile organizzata da Più Europa.
4: Lo sport, la quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per la pallavolo oggi alle 21 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: Lady, Lady. La musica che cattura.
7: Sono la strega in cima al rogo.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. È stata la sorpresa del Festival di Locarno. Ironico e disinibito, The Invite, il piacere è tutto nostro, arriva sul grande schermo il 16 settembre con un cast stellare, capitanato da Penelope Cruz ed Edward Norton, a cui si aggiungono Olivia Wilde, qui anche regista, e Seth Rogen. Il tema è quello piccantissimo del sesso, ma non solo. La pellicola parla dei nuovi orizzonti che una coppia può decidere di esplorare. Il quartetto animerà un'apparentemente banale cena tra vicini di casa, che prenderà una piega decisamente hot. Arriva il 17 settembre in sala un cult del cinema d'horror, Resident Evil. Il capitolo è nuovo ed è diretto da Zach Cregger, regista di Barbarian e Weapons, che qui si mette alla prova con l'universo cinematografico tratto dalla celebre saga di videogiochi survival horror di Capcom, con un reboot. Il film ha per protagonista un corriere, che fa su e giù per gli ospedali trasportando organi. Questo finché una sera non lo spediscono lontano per una consegna urgente, dove si ritroverà coinvolto in una frenetica e disperata lotta contro il tempo per la sopravvivenza. Dalla Mostra del Cinema di Venezia arriva I figli della scimmia, il nuovo film di Tommaso Landucci con Riccardo Scamarcio. La pellicola trae ispirazione da Esopo e racconta la storia di un padre di un figlio disabile che scopre un legame speciale con suo nipote, figlio di suo fratello, al cinema dal 17 settembre. Passiamo ora alle serie TV. Lo stesso giorno del finale di stagione di Reacher, il 16 settembre, debutterà su Prime Video la prima stagione del suo spin-off, Niggly, con tutte le 8 puntate immediatamente disponibili. Maria Stern riprende il ruolo di Francesca Niggly, investigatrice privata a Chicago ed ex compagna d'armi di Jack Reacher. Quando scopre che un caro amico del suo passato è rimasto ucciso in un incidente sospetto, decide di fare di tutto per ottenere giustizia. Quarto capitolo dell'antologia prodotta da Ryan Murphy per Netflix e dedicata ai serial killer della storia americana, Monster, la storia di Lizzie Borden, disponibile su Netflix il 17 settembre, racconterà per la prima volta una donna mostro. Lizzie Borden è stata accusata di aver ucciso con un'ascia il padre e la matrigna nel 1892 e poi assolta al termine di un processo diventato uno dei casi giudiziari più celebri degli Stati Uniti. Uno dei titoli più attesi di settembre è sicuramente la seconda stagione di Mobland, con Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan, disponibile su Paramount Plus dal 18 settembre. Ambientata nel mondo della criminalità londinese, nella seconda stagione vediamo che gli Harrigan devono cercare di fare sempre più un fronte comune mentre nuovi rivali minacciano il loro impero criminale sempre più diviso. Con la violenza che si insinua in ogni aspetto delle loro vite, le alleanze si spezzano, la sicurezza si rivela precaria e la lotta per il potere non lascia spazio alla pietà. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Spot. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
3: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
3: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
3: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
4: Lady.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre caviche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Lady.
8: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
9: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
10: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
9: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
11: Ma io questa non me l'avevo.
9: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
4: Lady.
12: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
13: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Sovigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
12: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
13: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Sovigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
12: Organizzazione Anva Confesercenti.
14: Lady.
13: Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
12: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
15: Da Radio Lady.
16: Prenota subito i tuoi auguri 0571 77 256.
17: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

entrata in scena ieri notte a Los Angeles presso il Peacock Theater la cerimonia di premiazione della 78esima edizione dei Primetime Creative Arts Emmy Awards, ovvero gli Emmy, detto in maniera molto più semplice, ovvero i premi, gli Oscar, fra virgolette, che ogni anno premia migliori show, le migliori interpreti della TV americana. Quindi ovviamente molte serie TV, insomma, che poi insomma ammiriamo anche noi, insomma, diciamo, quindi ci sono, io per esempio di queste serie ne conosco una, sono sincera, sinceramente, però insomma, beh, facciamo un po' magari, diciamo così, qualcuno di voi le segue. L'horror comedy firmata Apple TV ha fatto incetta di premi, ha trionfato in ben 14 categorie su 19 nomination. Windows Bay ha conquistato il premio come miglior serie comedy dell'anno, sconfiggendo The Bear e Axe. Il protagonista Matthew Rice ha vinto come miglior attore protagonista in una serie comedy, per lo stesso titolo ma al femminile. Il premio è andato a Jean Smart, la protagonista di Axe, serie di HBO. L'attrice, diciamo, ha vinto tra le altre cose in tutte e cinque le stagioni della serie. Insomma, io non conosco la serie sinceramente, per cui. Poi miglior attore protagonista, una serie drammatica per The Pitt, conosco il nome ma non ho visto la serie, Noah Wyle ha vinto appunto come miglior attore protagonista in una serie drammatica, e ora capisco perché la maggior parte sono trasmesse da HBO, io HBO non ce l'ho e quindi molto in mente per quello che non l'ho vista. Magari se l'avete, quindi The Pitt è il medical drama, tipo doc, ecco, direi una delle serie più premiate, devo dire una delle anche quelle più sponsorizzate, perlomeno gli spot di questa serie insomma l'abbiamo visti anche in altri canali. Ha vinto 7 statuette, appunto fra cui quella di miglior serie drammatica. Un altro dei titoli più premiati agli Emmy 2026 è Pluribus, lo show di Apple TV, che ha portato a casa 6 statuette, fra cui miglior attrice protagonista Rhea Sirom in miglior serie drammatica. E poi c'è stata la vittoria di Matthew Rhys, sempre lui, miglior attore in una miniserie o film TV, per la sua interpretazione in The Beast in Me. Ecco, questo è invece di Netflix, quindi questo ho visto quantomeno le clip, però ancora è una di quelle serie che ho messo in lista che devo guardare. Sally Field, finalmente un nome che conosco, invece la miglior attrice in una miniserie e film TV per il suo ruolo in Creature luminose. Altra di queste che ho messo nella lista delle da vedere, ci vorrebbe una vita per vederle tutte, insomma, comunque. Ok, questo per quanto riguarda i premiati, e poi ovviamente c'è tutto il resto, Luke, Zendaya, che non ha vinto nessun premio, era candidata per Euforia, però non ha vinto nessun premio, ma era veramente, insomma, una delle più ammirate, delle più eleganti della serata. E poi insomma ci sono tante curiosità, come sempre, attorno ai suoi protagonisti, di cui magari vi daremo traccia questa mattina, nonostante Negramaro, che io mi sa perché non dico i Negramar, mi viene a dire Negramari, di coniugarlo al maschile, la maschile plurale, però insomma è Negramaro, stop, basta, io non lascio traccia.

lascio traccia Negramaro, tra poco altro a curiosità, un bel momento insomma si è svolto ieri agli Emmy, ne parliamo tra poco. A dopo Miley Cyrus e la sua Bass Persuaders. Yes, record is on.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 3 km di coda sulla direttissima per traffico congestionato tra Badia e Aglio. Sempre verso Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Rioveggio e Aglio fino alle 18 di oggi. In direzione Bologna 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 267 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 34 tra Montecatini Terme e Pistoia e rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. In A15 un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 68 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipilè in direzione Firenze code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Spot. Venerdì 18 settembre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'ottobre rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15 solo su Radio Lady.
3: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 9806.
5: Lady.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
3: Lady.
9: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
10: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
9: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
10: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
11: Questa è Lady. Questa è Lady.
12: 0571 77256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.
13: Good morning.
14: Buongiorno Lady.
13: Good morning.

I The Colors su Radio Lady alle 10:43 minuti, era tra poco, insomma tra circa una mezz'oretta appunto parleremo di questo importante convegno di questo fine settimana, insomma venerdì e sabato, venerdì 18 e sabato 19 presso il convento di San Francesco a Samignato, proprio sul rapporto tra la spiritualità francescana, diciamo così, e la narrazione, quindi il teatro, la musica, insomma, e altri linguaggi. Ma voglio invece raccontarvi la storia. Sapete che io amo i gatti e ogni tanto, insomma, mi vedo che piacciono queste storie che hanno protagonisti proprio i gatti. Per esempio, c'è una gattina che era in un rifugio e che molto ahimè tutti pensavano che fosse sorda, perché non aveva nessun tipo di reazione a voci, rumori, né nessuno riusciva a attirarne l'attenzione. Cioè questa gattina si faceva gli affari suoi e quindi pensavano che fosse sorda. Poi invece cosa è successo? Che quando è stata adottata questa gattina, diciamo così, che è stata adottata insomma da una persona che aveva preso questa gatta proprio nonostante appunto avesse questa presunta sordità, e questo già insomma le fa onore, perché sapete già è difficile l'adozione, no? Quando poi sono comunque gattini o cani che hanno anche delle disabilità, in genere insomma è ancora più difficile. In questo caso insomma lei era innamorata di questa gatta e quindi ha preso questa gattina, Cinnamon, questo è il nome della gattina, e ci parlava così, anche se insomma sapeva che non poteva sentirla appunto perché sorda. Poi invece ha visto che la gattina ha cominciato a rispondere ai richiami, quando lei la chiamava per nome rispondeva alle reazioni, insomma alla fine ha visto che la gatta non era sorda, anzi ci sentiva benissimo perché appunto rispondeva ai suoi richiami. Quindi l'ipotesi qual è stata formulata? Che questa gattina in realtà ci sentiva benissimo, ma in realtà nel rifugio per sua scelta non ha mai reagito a nessun stimolo che la circondasse, proprio per una scelta della gatta, anziché molto ovviamente è un tipo di, si chiama in termine tecnico, udito selettivo. Cioè in questo caso questa gatta ha scelto di rispondere solo a richiami a cui lei vuole rispondere, quindi per esempio se ci sono degli estranei lei si finge sorda, non è una gatta che risponde, ma con la sua umana invece miagola, risponde, gioca, mentre quando è con gli estranei appunto lei non risponde. Perché racconto questa storia? Perché questo dettaglio è più importante di quanto si possa pensare, perché ha aperto, diciamo così, uno spiraglio, una porta su ulteriori studi praticamente che riguardano proprio anche la scelta di alcuni animali nei confronti delle relazioni, diciamo così, con gli umani. Quindi diciamo il fatto che questa gatta appunto avesse scelto di non parlare, di non degnare proprio di uno sguardo i volontari e comunque le volontarie di questo rifugio e gli altri gatti, ma abbia scelto invece di interagire con la sua umana, insomma fa pensare effettivamente a tanto, insomma da diciamo così adito insomma a ulteriori studi per far capire insomma come effettivamente si relazionano i nostri pet insomma con noi. Quindi vedete insomma che alla fine i nostri gatti insomma sono poi particolari, perché già sapevamo che sono molto selettivi nella scelta delle persone, però insomma che addirittura non rispondessero proprio, non come diremmo noi, non cagato, le persone, insomma questo un po' una novità. Esatto, è brava, vedi, questa signora, questa ragazza appunto che l'ha adottata ha saputo insomma far breccia nel cuore di questa gattina. Fuga d'amore, Sal Da Vinci ci racconta di un amore insomma non sponsale, in questo caso diciamo di un amante insomma che spera, diciamo così, di essere qualcosa di più per la sua amata, più ovviamente di una semplice fuga d'amore.

0: sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
1: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
0: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
1: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Lady.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
6: Lady.

0: Ottica Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano, ampio parcheggio. Lady.
1: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
2: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
1: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
2: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
1: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
2: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
1: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
2: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
1: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
3: Buongiorno Lady. Buongiorno Lady. Buongiorno Lady.

0: Essence in Love Level 42 dagli anni 80 arriva l'informazione nazionale delle ore 11.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa, Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO intanto non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
5: Alle 12:30 nella sala della Promoteca in Campidoglio i funerali di stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti li hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa.
6: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il piano dell'amministrazione Donald Trump per modificare le procedure relative all'invio delle schede elettorali per posta in vista delle elezioni di metà mandato di novembre 2026, una decisione che rappresenta una significativa battuta d'arresto per il presidente e per il suo tentativo di intervenire sulle regole del voto per corrispondenza.
5: L'Aula del Senato ha completato ieri l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina è dunque previsto il voto finale sul provvedimento che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Le operazioni sono in corso con le dichiarazioni di voto che si stanno svolgendo in questi minuti.
6: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
5: Il calcio, dopo la pirotecnica vittoria, anche questa è rimonta sull'Udinese. L'allenatore dell'Inter ha risposto a una domanda sul portiere Josep Martinez. Christian Chievo dunque dice: vi chiederei gentilmente di non fare tutte le settimane dei titoli sui problemi dei nostri portieri. Ci tengo a difendere Pepo perché per me non è mai stato un problema. Al suo valore lo farà vedere. Gentilmente, ripeto il titolo, Pepo non è un problema e non sarà mai un problema.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Lady, la musica che cattura.

0: ci dividerà.
1: Buongiorno Lady.
2: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 15 settembre 2026 è il 258esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.50 e tramonta alle 19.20. I santi del giorno sono San Baldo, San Nicomede di Roma e Beata Vergine Maria Addolorata. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 settembre del 1830 in Gran Bretagna viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo tra Liverpool e Manchester. Nel 1971, a bordo di un vecchio peschereccio, un manipolo di quattro acerrimi ambientalisti e pacifisti salpa da Vancouver e fa rotta verso l'isola di Inchiktah in Alaska per opporsi ai test nucleari programmati dal governo americano. Quel tentativo sancisce la nascita di Greenpeace. Nel 1993 a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi in piazza Anita Garibaldi, davanti al portone di casa sua. E nel 2008 il fallimento della Lehman Brothers, quarta banca d'affari del pianeta, dà inizio alla più grande bancarotta mondiale della storia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 15 settembre del 2000 la cerimonia di apertura ufficializza l'inizio dei 27esimi giochi olimpici di Sydney, quelli che aprono il terzo millennio. E nel 2002 la nazionale italiana di pallavolo femminile, allenata da Marco Bonitta, batte in finale gli Stati Uniti per 3-2, conquistando il primo titolo mondiale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 settembre del 1998 i Gemelli Diversi e Jenny B incidono Un Attimo Ancora. Nel 2000 Laura Pausini pubblica il disco Tra te e il mare. E nel 2004 Zucchero vince il Festival Bar con Il Grande Babumba. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Pippo Fava, nato il 15 settembre 1925 a Palazzolo Acreide. Cronista di libertà, intellettuale allergico ad ogni forma di ingiustizia. Cittadino in lotta contro il potere mafioso. Fu ucciso da Cosa Nostra il 5 gennaio 1984. E ricordiamo Fausto Coppi, nato a Castellania il 15 settembre 1919 e scomparso a Tortona il 2 gennaio 1960. Ciclista su strada, fu il corridore più famoso e vincente dell'epoca d'oro del ciclismo ed è considerato uno dei più grandi e popolari atleti di tutti i tempi. Compie oggi 60 anni Giuseppe Cruciani, giornalista, conduttore radiofonico controverso e irriverente. Spegne 54 candeline Gianmarco Pozzecco, ex CT della Nazionale Italiana di Basket ed ex cestista. Spegne 42 candeline il principe Harry, duca di Sussex, secondogenito di Lady Diana e re Carlo d'Inghilterra. E buon compleanno anche a Cristina Chiabotto, la conduttrice televisiva showgirl ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2004, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 settembre 2006 di Oriana Fallaci, considerata la più grande giornalista italiana di sempre, una delle scrittrici italiane più apprezzate del XX secolo. Nel 2023 ci lasciava invece Fernando Botero, il numero uno degli artisti sudamericani contemporanei. E il proverbio del giorno è: chi davvero aiutar vuole, abbia fatti, non parole.
3: Spot. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Lady.
4: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
5: Lady.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
5: Lady.
0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
5: Niente.
0: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
9: Good morning, buongiorno Lady.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 11 e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Rioveggio e Aglio fino alle 18 di oggi, e code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Cesareggello. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, adesso si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
3: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
3: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
3: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
4: Lady.
5: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
6: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
5: E shop online sul sito alinomancini.com.
7: Un'emozione che non finisce mai.
4: Lady. Venerdì 18 settembre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'ottobre rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15 solo su Radio Lady.
8: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
4: Lady.
11: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
12: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
11: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
13: Questa è Lady.
14: Questa è Lady.
15: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

0: in diretta, sono le 11:33 minuti, ancora buongiorno e bentrovati su Radio Lady, pronti per andare avanti con i nostri ospiti, perché stiamo per presentare un convegno che andrà in scena venerdì e sabato, quindi venerdì 18 e sabato 19 settembre a San Miniato, presso i locali del convento di San Francesco, con l'organizzazione, adesso lo ricorderemo, anche della Fondazione Istituto Dramma Popolare. Do il ben trovato ai miei ospiti, Andrea Mancini, relatore della Fondazione Giuliano Scabia e amico. Ciao Andrea, buongiorno, ciao, e ben trovato. E con te abbiamo Angelita Borghesi, direttrice organizzativa dell'Istituto Dramma Popolare.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno e ben trovata Angelita. Allora, prima di presentare il convegno, ricordiamo che quest'anno appunto il Dramma Popolare ha compiuto 80 anni, ma non solo, questo è anche l'anno in cui si ricordano gli 800 anni dal transito di Francesco, e il dramma popolare quest'anno appunto ha avuto al centro della sua riflessione teatrale proprio la figura di San Francesco. E questo convegno è dedicato un po' alla spiritualità francescana, alla figura di Francesco come uomo, come santo, nei vari linguaggi appunto culturali. Quindi intanto direi di partire appunto con Andrea, visto che sei uno dei relatori, ricordando che questo convegno è organizzato dalla Fondazione Dramma Popolare, Museo Biblioteca dell'Attore di Genova, appunto, che ricordavamo adesso, l'Accademia Pro Persiana di Assisi, perché poi dopo San Miniato farà tappa ad Assisi, certo, in collaborazione con Nuovi Orizzonti. Allora, intanto il convegno, e poi capiremo anche che questo convegno fa parte, no, delle iniziative culturali legate proprio al dramma, ce lo racconterà appunto Angelita.
2: Il convegno è un momento importante nel lavoro del dramma, ma soprattutto un momento importante per l'Italia, nel senso che unisce la collaborazione tra l'Accademia Pro Persiana di Assisi, che organizza questo momento di incontro sul Teatro Il Sacro, è la terza edizione, e il Museo Biblioteca dell'Attore di Genova, che è il museo più importante, uno dei musei più importanti a livello europeo per la storia del teatro del Novecento e dell'Ottocento. Unisce tutto questo e pensa che, dicevamo prima, a Genova esiste un materiale importantissimo sul festival organizzato dall'Istituto del Dramma Popolare di San Miniato, di rapporto tra uno dei protagonisti di questo museo, che è Silvio D'Amico, e i personaggi che hanno fondato il dramma popolare, cioè Giuseppe Gazzini, sua moglie Gianna, Don Giancarlo Ruggini e via e via. Quindi è un materiale importante. Che tutto questo si unisca in un progetto è qualcosa di estremamente significativo. Si è unito per una serie di motivi. La mia presenza, che ho studiato per 10 anni a Genova e ho fatto parte del convegno di Assisi, ma soprattutto la presenza organizzativa, direttiva del professore Alessandro Tinterri dell'Università di Perugia,
0: che presiederà proprio la giornata di venerdì.
2: Presiederà l'intero convegno ed è direttore artistico del Museo Biblioteca, è diventato direttore artistico dopo averci lavorato tantissimi anni, è diventato direttore artistico del Museo di Genova. Questo che cosa significherà? Non lo sappiamo, però secondo me tutta questa unione può significare veramente molto in quello che è il rapporto tra San Miniato e il resto dell'Italia. San Miniato si merita, lo sai, abbiamo sempre detto, moltissimo, è un po' sottostimato quasi a livello nazionale, ma è nato insieme al Piccolo Teatro di Milano, ha lavorato con il Piccolo Teatro di Milano quando il Piccolo non aveva mai fatto sostanzialmente spettacoli all'aperto. È venuto a San Miniato, io ho letto delle dichiarazioni di Strehler che parla del convento di San Francesco, appunto, dove noi saremo a lavorare. Lui parla del convento di San Francesco come luogo spiritualmente importante per la realizzazione dello spettacolo. Bene, noi abbiamo organizzato questo.
0: Ecco, veniamo proprio al convegno, perfetto, magari ricordando un po' gli appuntamenti, anche chi interverrà, diciamo, certo, anche se non ce la faremo forse a ricordarli tutti.
2: Scusate la lunga premessa, ma
0: era doverosa,
2: necessaria e doverosa. Allora, il convegno comincia venerdì 18 settembre all'auditorium del convento di San Francesco, perché, ripeto, siamo ospiti di Nuovi Orizzonti, siamo ospiti nel senso del pernottamento, del cibo, ma anche di tante altre cose che poi vedremo, e quindi tutto questo avviene dentro San Francesco e anche il resto dell'attività, e comincia alle 16 del pomeriggio con il mio intervento, che è un intervento su quella che è la storia di San Francesco all'interno del dramma popolare. Io parlerò di quattro spettacoli, dal Poverello di Copò fino all'ultimo, alla Ferita e la Letizia di Davide Rondoni. Quindi, e questi spettacoli rappresentano un passaggio all'interno della storia del teatro, cioè cambia il teatro da 80 anni a questa parte, ha una mutazione che non è detto sia una mutazione a, diciamo, recedere, una mutazione probabilmente ad avanzare, è una mutazione che costruisce per esempio il teatro di narrazione, e quindi tutto questo è documentato e se ne può parlare. Dopodiché la cosa seguirà con Simone Marchesi, professore che arriverà domani dall'Università di Princeton negli Stati Uniti, e che parlerà di Dante e lo spettacolo
0: di Francesco.
2: Cioè, parlerà di Dante e lo spettacolo di Francesco, vedendo in Francesco una sorta di danza poetica, ma vedendolo all'interno di un progetto che è un progetto di spettacolo, quindi è molto, veramente molto interessante. Marchesi è un esperto di Dante, poi vi dirò anche perché viene appositamente da Princeton. Poi seguirà Maximilian Nisi,
0: attore più volte,
2: attore importante dell'Uomo che vide, che verrà intervistato dal professor Tinterri, e chiaramente racconterà dello spettacolo realizzato insieme a Christoph Zanussi, che è uno dei più grandi registi europei, forse il più grande regista polacco, un amico di Wojtyła, ha fatto un film su di lui, insomma una serie di situazioni importanti che verranno fuori durante il convegno. La cosa prosegue con una serie di altri interventi.
0: Poi mi faceva anche questa inaugurazione del museo.
2: Certo. Una serie di altri interventi saranno su altri testi, su Chiusano ed altri, e poi alle 19:45 si inaugura questo museo di Francesco, museo francescano, dedicato a tre artisti che sono tropei, che si chiama Pietro Marchesi e sarebbe il padre di Simone Marchesi, appunto, per questo Marchesi sarà con noi. Quindi sarà dedicato a Tropei, a Giulio Greco e a Dil Volotti. Giulio Greco è un pittore nato a Caselle in Pitteri, ha abitato tanti anni a Fucecchio, ora vive vicino a Perugia, a Magione. È stato un amico di Tropei e di Lotti, ha realizzato delle opere tutte di carattere francescano. Vedrete la bellezza
0: di questo museo. Velocemente anche la domenica mattina, perché poi il convegno si snoda su due giorni, il sabato mattina, sarai tu invece a presiedere
2: interventi. La cosa, ci sarà Gianni Poli, che è un esperto di letteratura francese, che parlerà di un testo musicale, Saint-François d'Assise, un genre radiofonico di William Hague e Arthur Honegger. Ci sarà poi Andrea Scappa, che parla del repertorio della compagnia d'Origlia Palmi, che era una compagnia secondaria amata tantissimo dal teatro di ricerca, da Carmelo Bene e da tanti altri attori del teatro di ricerca. Poi parlerà Gianfranco Anzini, che è un regista televisivo importante, che
0: parlerà di cinema,
2: parlerà di
0: Francesco
2: documentario
0: nel cinema.
2: e di cinema, e sarà veramente interessante. Non so se ci parlerà anche di un suo progetto
0: futuro,
2: di un lavoro che vorrebbe fare su San Francesco. Parlerà poi Marco Moretti su Un santo senza voce, cioè del lavoro su San Francesco nel cinema muto, e poi ci sarà Tinterri che interverrà sul santo Francesco secondo il laico Savinio. Sapete, è il fratello di De Chirico, un artista laico, ma anche dietro di tutta questa laicità anche molto spirituale. Quindi giocherà Tinterri su questa doppia.
0: Ottimo, bella presentazione del programma, quindi San Francesco declinato anche nelle vari linguaggi artistici, insomma la musica, il teatro, il cinema, anche il cinema muto, quindi sarà un importante excursus anche nel passato. Con Angelita, che è la direttrice organizzativa, vorremmo ricordare, visto che, come giustamente ci facevi, mi sottolineavi prima, che spesso si pensa al dramma come un evento estivo, no? Cioè, quindi pensiamo agli spettacoli che appunto vanno in scena a San Miniato nel periodo estivo, ma il dramma è molto di più. Il dramma è un evento su un evento che organizza varie cose durante tutto l'anno, insomma, quindi ci sono tantissime iniziative e c'è un lavoro veramente che prosegue ogni giorno, non soltanto durante l'estate, vero Angelita?
1: Infatti è importante ricordare che fin dall'inizio il dramma popolare nasce come istituto culturale, quindi alla programmazione teatrale che l'ha reso noto, ha sempre affiancato un'attività di ricerca, di convegnistica, di pubblicazioni e non solo, tantissime altre cose, stile le mostre d'arte, documentari, e nasce proprio con una visione molto ampia di quella che è l'accezione cultura. E quindi sì, lo conosciamo principalmente per la Festa del Teatro, giustamente, perché ne ha fatto, come dire, un casus nazionale, per anche gli interventi che sono stati fatti a livello registico, attoriale, di testi, ma accanto appunto a un'attività molto grande di approfondimenti culturali.
0: E come questo,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, questo ne è un esempio. Noi abbiamo, fra l'altro, anche un riconoscimento a livello ministeriale come istituto culturale. Facciamo parte dell'AICI, che è l'Associazione Nazionale Istituti Culturali, e quindi accanto a il nostro essere festival da 80 anni abbiamo anche questi altri riconoscimenti, non ultimo quello del 2023 come archivio storico riconosciuto dalla sovrintendenza, e questo ci ha permesso di accedere anche ai finanziamenti del PNRR, digitalizzare una parte dell'archivio e approfondire e aprire più le porte, all'accessibilità di questo archivio a livello universitario. Sono molte le tesi che vertono sul dramma popolare. Appunto, accanto a questa attività è tutta quella che è la convegnistica. A partire soprattutto dal 2012 abbiamo un appuntamento quasi mensile con questi che sono detti i venerdì del dramma, che sono approfondimenti sia della tematica che viene svolta durante la Festa del Teatro, però parallelamente appunto consentono di invitare personaggi, e mi viene in mente, al di là dello storico Franco Cardini, che è stato spesso, certo, con noi, Masi con una per il lavoro, così come c'è stato tantissimi attori che sono ritornati, Giancarlo Giannini, Michele Placido, Carla Fracci stessa è venuta a un venerdì del dramma, e hanno consentito di aprire un focus durante tutto l'anno al dramma popolare. Questo consente anche una partecipazione non solo locale, però, cioè quindi quelli che sono i nostri abbonati che tornano durante gli appuntamenti annuali, ma ha allargato notevolmente la platea dei nostri appunto non solo spettatori ma anche utenti.
0: Ed è un lavoro che non si ferma mai, perché ora abbiamo appunto questo convegno che abbiamo presentato venerdì e sabato, ma ci sono dei progetti,
1: ci sono altri appuntamenti
0: prossimi.
1: Per esempio a ottobre, il 16 ottobre, abbiamo Archivi in Dialogo, che è un appuntamento annuale che vedrà un focus sui manifesti artistici che riguardano altri anche festival. Quindi abbiamo invitato il Cantiere d'Arte di Montepulciano come il Maggio Musicale, sarà presente De Chirico, che è il direttore dell'Istituto di Grafica Centrale di Roma, e quindi apriremo, diciamo, una luce anche su questo aspetto. E il 23 ottobre faremo anche noi un punto sui teatri del Sacro, invitando i festival che si occupano di teatro del Sacro, quindi Sacro Monte di Varese, Desidera, ci sarà Fiaschini, che era della Federgat, che ha avuto un'importanza fondamentale per lo sviluppo dei teatri del Sacro, e la Cittadella d'Arte di Assisi. Quindi anche lì faremo un convegno.
0: Per seguire questi appuntamenti seguiamo sempre le pagine social del dramma popolare, dove appunto ci sono gli aggiornamenti, mentre veniamo anche un po' di informazioni per partecipare a questo convegno, quindi venerdì 18 settembre con l'appuntamento che inizia nel pomeriggio e andrà avanti fino alla sera, e poi la domenica e il sabato la mattina. Come si partecipa? Ingresso su prenotazione?
1: Allora, fino a esaurimento posti, quindi non, diciamo, la capienza è discretamente importante, per cui non importa prenotare, ma essere lì appunto dalle 16 e poi seguire quelli che sono i vari lavori. Invitiamo anche tutti a seguire non solo le varie fasi del convegno, ma anche l'inaugurazione del museo, che sarà poi alle 19:45. Ricordiamo anche che Tinterri è stato l'editore dell'ultimo libro di Gianfranco Pedullà su Silvio D'Amico, e anche in questa occasione vorremmo ricordare la figura così importante di questo teatrante scomparso, che ci ha lasciato.
0: Perfetto, io vi ringrazio davvero per il vostro intervento qui oggi. Seguiremo anche sulle vostre pagine social, sul sito del dramma popolare, l'evolversi di questo convegno. Grazie a Andrea Mancini, che ne è uno dei relatori. Grazie Andrea, regista, studioso di teatro della Fondazione Giuliano Tumaldi, ne fai tantissime, lo sappiamo, ti seguiamo, e grazie alla direttrice organizzativa Angelita.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Lady.
3: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate. Lady.
4: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
5: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
5: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me l'avevo.
5: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
1: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
8: 0571 77 256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.
1: Buongiorno Lady. Buongiorno Lady. Buongiorno Lady.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady Notizie.
4: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Un colpo da circa 200.000 euro tra gioielli e preziosi. I ladri sono entrati in azione la notte scorsa in una galleria del centro di Massa, in galleria a Viale Democrazia. Secondo una prima ricostruzione, il furto sarebbe stato portato a termine da una banda composta da almeno 6 persone che avrebbero agito con un piano preciso e in tempi molto rapidi. Abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di sangue e di plasma. È l'appello che Avis Toscana rivolge alle toscane e ai toscani dopo un'estate particolarmente difficile per le donazioni. Il Centro Nazionale Sangue ha segnalato una carenza diffusa di emazie in Italia, con particolare riferimento al gruppo zero positivo. Per questo settembre deve essere il mese della ripartenza, sottolinea la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze. A chi dona abitualmente chiediamo di programmare il prossimo appuntamento, a chi ha già donato di tornare a farlo, e chi non lo ha mai fatto chiediamo di informarsi e di compiere questo primo passo. Furto nella notte in una ditta di meccanica di precisione a Pontassieve, in provincia di Firenze. Nel mirino dei ladri è finita la Dini SRL, dove alcuni ignoti sono riusciti a entrare dopo aver forzato la cancellata esterna dell'azienda e una porta d'ingresso laterale. Una volta all'interno, i malviventi hanno rubato alcuni macchinari utilizzati per la fresatura di precisione, per poi allontanarsi. L'entità della refurtiva e dei danni provocati dall'azienda è ancora in corso di quantificazione. Presidio davanti alla sede della Regione Toscana a Firenze contro la chiusura della RSA alle Civette nella zona di San Salvi. Familiari degli ospiti e i sindacati hanno esposto uno striscione con la scritta "Giù le mani dalle Civette, questa è casa nostra", chiedendo di bloccare il progetto di chiusura della struttura che attualmente ospita 19 persone. La vicenda, spiegano i familiari, va avanti dal 2023, quando fu approvata una delibera per la chiusura temporanea della struttura, necessaria per interventi di messa a norma di un padiglione. L'auditorium della Regione Toscana nel complesso di Santa Pollonia a Firenze diventa aula universitaria. L'assessora regionale a cultura, università e ricerca Cristina Manetti ha consegnato in modo simbolico le chiavi dell'auditorium alla rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci, segnando l'avvio ufficiale dell'utilizzo degli spazi del complesso di Santa Pollonia per le attività didattiche universitarie. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno compiendo perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine della DDA Capitolina in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Le perquisizioni riguardano anche Luigi Bisignani.
5: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, annunciato il presidente Nauseda, parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Doppio attacco contro due stazioni di servizio a Kiev. 8 feriti.
6: È stato trovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
5: È stato depositato questa mattina, quanto apprende l'ADN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso ex articolo 700 CPC, un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro. La carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento sono i principali punti che il collegio di giuslavoristi che rappresenta Sigfrido Ranucci sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
6: È stata prorogata fino alle 14:30 di oggi la chiusura di due spazi aerei dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. Lo rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, precisando che i settori chiusi sono il B3 e il C1, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 14:30. La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
5: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
1: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
0: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
1: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
0: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
1: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
2: Lady, monta in sella,
1: sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
1: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
1: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
2: Lady,
4: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: Lady,
3: adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
0: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
8: Good morning.
9: Buongiorno, Lady.
10: Good morning.

0: splendida giornata dagli anni Ottanta, eccolo qua, ogni tanto ci riascoltiamo un grande successo di Vasco Rossi, siamo nell'ultima ora insieme fino alle 13 e ora torniamo invece al 2026 con Giulia e Bresh serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. In direzione Roma invece, per materiali dispersi in carreggiata, rallentamenti tra Aglio e Barberino di Mugello e tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sulla 1 panoramica inoltre si segnala che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio sempre verso Roma. Passiamo adesso sulla Fipili, anche qui per materiali dispersi in carreggiata, code tra Ponte d'Ovest e Ponsacco e il bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Treni a causa di un inconveniente sulla linea, i convogli percorrenti la tratta Firenze-Arezzo chiusi Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
2: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20 a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa del lo sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
2: Organizzazione Anva Confesercenti. Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 98 06.
5: Lady. Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: Lady. Negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
7: Questa è Lady. Questa è Lady.
8: Good morning.
9: Buongiorno Lady.
10: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, ok?

Diciamo delle cose, Ercomi. Quanto è bella questa canzone, mi piace molto. Allora, dicevo prima, cioè molto prima poi di ospitare insomma i nostri graditi ospiti che ci hanno parlato di questo convegno, davvero se avete modo insomma andate venerdì e sabato a partecipare insomma per conoscere anche i tanti linguaggi artistici che hanno esplorato la figura di San Francesco. Ma parliamo di un personaggio, in questo caso torniamo agli Emmy, perché ha ricevuto un premio Michael J. Fox. Insomma, Michael J. Fox, sapete, un attore che da anni appunto sappiamo della sua malattia, lui appunto ha il morbo di Parkinson, ha anche creato una fondazione, diciamo così, ma ha ricevuto appunto un premio ed è stata un po' l'occasione anche per raccontarsi in quei pochi minuti e emozionare la platea. Insomma, Michael J. Fox per la mia generazione è legato ovviamente e lo sarà per sempre, insomma, la saga di Ritorno al Futuro. Mamma mia, io ricordo che ancora oggi conosco delle sequenze del film a memoria, cioè so proprio le battute dei protagonisti, perché insomma in casa mia erano fissati con quel film e quindi lo guardavamo tutte e tre, lo guardavamo veramente all'infinito, per cui insomma un film che è diventato un cult praticamente, insomma, che ha fatto epoca. E Michael J. Fox ha realizzato anche altri film importanti, poi la diagnosi appunto di Parkinson, e lui dal palco ha emozionato, dicevo, la platea, appunto perché ha ricordato il momento in cui ha ricevuto la diagnosi e ha cercato praticamente di tenerla nascosta almeno all'inizio, perché pensate, aveva paura che potesse influire sul suo lavoro, e quello, vabbè, purtroppo lo è stato, insomma, ma soprattutto sul rapporto che aveva con il suo pubblico. Cioè lui si chiedeva se le persone avrebbero riso di lui se avessero saputo che era malato. Quindi pensate un pochino che paura veramente di essere giudicato, insomma, che le persone lo prendessero in giro, no, per la patologia appunto che ha. E invece è rimasto sorpreso perché ha scoperto una grande rete di supporto, di sostegno, che gli ha dato la forza di continuare a fare ciò che amava. Quindi insomma ha detto: siete stati tutti così incoraggianti che ho trovato la fiducia di andare avanti. Insomma, un discorso veramente molto bello, dove è lui che ha ringraziato un po' anche il suo pubblico, no, per la forza appunto che hanno, che le persone, i suoi fan da tutto il mondo insomma hanno riversato su di lui. E ricordiamo appunto che il premio, lui ha vinto un premio che è il Bob Hope Humanitarian Award per il suo impegno a favore della cura e della ricerca per il Parkinson. Pensate che l'attore, appunto, con la fondazione, appunto, vi dicevo, No Profit, che porta proprio il suo nome, in oltre 20 anni, lui l'ha scoperto nel 98 appunto di avere il Parkinson, è riuscito a investire circa 3 miliardi di dollari, quindi una cifra veramente enorme, in programmi di ricerca e studi contro questa malattia. Quindi ci sono stati anche dei risultati importanti nella cura, insomma, nella diagnosi di questa malattia, lo dobbiamo anche a lui, insomma, sicuramente al suo impegno. Credo forse il momento più bello, insomma, quello sicuramente che oggi, insomma, trovate in quasi tutti i social, insomma, è più pubblicizzato, insomma, della serata. Va bene, quindi un canto d'amore per il suo pubblico e canto d'amore anche la bellissima canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A e con l'ennesima rimonta l'Inter ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza e il suo carattere. Sotto di 2 reti a San Siro contro l'Udinese, i nerazzurri sono riusciti a ribaltarla vincendo 5-3 e rimanendo dunque a punteggio pieno. 12 punti in classifica in 4 gare anche per la Roma, che ha battuto 2-0 il Torino in trasferta. Tutto in attesa del big match tra nerazzurri e giallorossi in programma nel weekend. Vince anche il Como, che si mantiene in alta classifica dopo aver battuto il Parma al Sinigaglia. Dopo le ultime vittorie, Andrea Chimi Antonelli può iniziare a fare i calcoli che lo possono portare alla conquista di uno storico campionato di Formula 1, il primo per un pilota italiano dai tempi di Alberto Ascari. Al termine della stagione mancano 9 Gran Premi e una sprint race. In totale ci sono in palio ancora 225 punti più 8 della gara corta. Antonelli ha 81 punti di vantaggio su Russell e 101 sul ferrarista Hamilton. In una delle ipotesi, se Russell dovesse fare bottino pieno mettendosi in tasca tutti i 233 punti riservati al vincitore, ad Antonelli basterebbe conquistarne 153 alla fine della stagione. Di sicuro con Kimi sul podio l'Italia aggiungerebbe una perla nella sua storia sportiva. Il tennis, dopo oltre 2 mesi di stop a causa dell'infiammazione tendine al ginocchio destro, Jannik Sinner è tornato a scambiare sul campo. Azzurro, che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti al Country Club di Monte Carlo al fianco del coach Simone Magnozzi, dei fisioterapisti e del preparatore Umberto Ferrara. Rientro agonistico resta fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino, anche se la priorità assoluta rimane la prudenza. Basket in lutto, è morto 89 anni Gianfranco Pieri, storico playmaker dell'Olimpia Milano, protagonista della pallacanestro italiana a cavallo tra gli anni 50 e 60. Trentino di nascita, Pieri arrivò all'allora Borletti Milano nel 1955 a 18 anni e da lì si legò per 13 stagioni alla stessa maglia. In 9 di queste concluse l'anno con uno scudetto. Nel 2007 era entrato a far parte dell'Italia Basket Hall of Fame. E a meno di 2 settimane dal via del campionato, l'ABC Roma ha svelato ufficialmente il proprio logo contestualmente al lancio del profilo Instagram. Radici, identità e futuro, recita lo slogan del club che ha Luca Doncic tra i suoi proprietari e che ha rilevato i diritti dalla Vanoli Cremona. Al centro dello stemma c'è la Dea Roma, ispirata alle sue rappresentazioni sulle antiche monete romane e reinterpretata in chiave contemporanea. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: casa e ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
1: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
0: Da oltre 50 anni, Orma Casa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
1: Giovedì 24 settembre, dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
2: Lady.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Lady.
5: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
6: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
7: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
8: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
7: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
2: Lady.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: Lady.
13: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
14: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
13: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
15: Buongiorno Lady.
16: Buongiorno Lady.
15: Buongiorno Lady.

con il nuovo singolo di Achille Lauro, La città degli angeli. Noi ci salutiamo qui, vi ricordo che tra pochi minuti arriva l'informazione, quella delle ore 13, quindi come sempre un aggiornamento sui principali fatti e le notizie di oggi locali, e poi passeremo una linea a Roma per tutte le altre notizie. Noi ci risentiamo domani mattina, mercoledì 16 di settembre, a partire come sempre dalle 8. Moves Like Jagger, ci sono i Maroon 5 con Christina Aguilera e poi le notizie. Ciao a tutti e buon pranzo.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Lady Notizie.
5: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Un colpo da circa 200.000 euro tra gioielli e preziosi. I ladri sono entrati in azione la notte scorsa in una galleria del centro di Massa, in galleria a Viale Democrazia. Secondo una prima ricostruzione, il furto sarebbe stato portato a termine da una banda composta da almeno 6 persone che avrebbero agito con un piano preciso e in tempi molto rapidi. Abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di sangue e di plasma. È l'appello che Avis Toscana rivolge alle toscane e ai toscani dopo un'estate particolarmente difficile per le donazioni. Il Centro Nazionale Sangue ha segnalato una carenza diffusa di emazie in Italia, con particolare riferimento al gruppo zero positivo. Per questo settembre deve essere il mese della ripartenza, sottolinea la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze. A chi dona abitualmente chiediamo di programmare il prossimo appuntamento, a chi ha già donato di tornare a farlo e chi non lo ha mai fatto chiediamo di informarsi e di compiere questo primo passo. Furto nella notte in una ditta di meccanica di precisione a Pontassieve in provincia di Firenze. Nel mirino dei ladri è finita la Dini SRL, dove alcuni ignoti sono riusciti a entrare dopo aver forzato la cancellata esterna dell'azienda e una porta d'ingresso laterale. Una volta all'interno, i malviventi hanno rubato alcuni macchinari utilizzati per la fresatura di precisione, per poi allontanarsi. L'entità della refurtiva e dei danni provocati dall'azienda è ancora in corso di quantificazione. Presidio davanti alla sede della Regione Toscana a Firenze contro la chiusura della RSA Le Civette nella zona di San Salvi. Familiari degli ospiti e i sindacati hanno esposto uno striscione con la scritta "Giù le mani dalle Civette, questa è casa nostra", chiedendo di bloccare il progetto di chiusura della struttura che attualmente ospita 19 persone. La vicenda, spiegano i familiari, va avanti dal 2023, quando fu approvata una delibera per la chiusura temporanea della struttura necessaria per interventi di messa a norma di un padiglione. L'auditorium della Regione Toscana nel complesso di Santa Pollonia a Firenze diventa aula universitaria. L'assessora regionale a cultura, università e ricerca Cristina Manetti ha consegnato in modo simbolico le chiavi dell'auditorium alla rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci, segnando l'avvio ufficiale dell'utilizzo degli spazi del complesso di Santa Pollonia per le attività didattiche universitarie. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della D, Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio sulle quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani. In particolare, i PM della DDA di Roma contesterebbero a Masi, Maiolini e Bisignani la diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio SPA, società quotata.
6: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
7: È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato una salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
6: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni. Poco prima del voto finale i senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
7: Perturbazione atlantica in arrivo tra domani e giovedì al centro-nord, con piogge e calo termico in seguito anche verso il sud. L'anticiclone delle Azzorre continua a garantire condizioni di stabilità atmosferica sull'Europa occidentale, estendendo la sua influenza anche verso l'Italia centro-settentrionale. Al contempo però il margine adriatico del paese risente di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota proveniente dai Balcani, destinate a portare una moderata instabilità sulle regioni del sud.
6: La UEFA ha reso note le prossime sedi delle principali competizioni europee, a partire dalla Champions League, che nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera, e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena di Budapest designata per l'anno successivo.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Lady, la musica che cattura.
0: Disco novità. Ray, Ray, Amma e Absolutely. Joy, disco novità su Lady.

0: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
1: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
0: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
0: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
3: Lady. Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
4: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
5: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
6: Lady.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Lady.
9: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
6: Lady.
12: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
11: Da Alino Mancini, gioielleria e orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
12: E shop online sul sito alinomancini.com.
11: Un'emozione che non finisce mai.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Camminare fa bene e lo sappiamo, ma c'è un modo molto semplice per rendere una normale passeggiata più intensa, più efficace e più allenante, senza mettersi a correre. Si chiama racking e consiste nel camminare portando un peso sulle spalle, di solito in uno zaino. È una pratica nata in ambito militare dove marciare con equipaggiamento pesante è parte dell'addestramento, ma oggi è diventata una tendenza fitness molto popolare perché è accessibile, economica e non richiede attrezzi complicati. Basta uno zaino ben regolato, un peso moderato e un percorso adatto. Aumenta l'intensità dello sforzo, coinvolge gambe, glutei, schiena e addome e permette di bruciare più energia rispetto ad una semplice camminata. Aggiungere peso durante la camminata, infatti, può aumentare lo stimolo su muscoli, ossa, cuore e polmoni. Ma la progressione deve essere graduale perché carichi eccessivi o postura scorretta possono aumentare il rischio di dolori e infortuni. Rispetto alla camminata normale, il corpo deve lavorare di più per sostenere il peso, mantenere l'equilibrio e stabilizzare il busto. Per questo viene spesso definito un allenamento ibrido. I benefici più citati sono maggiore consumo energetico rispetto alla camminata normale, miglioramento della resistenza cardiovascolare, rinforzo di gambe, glutei e muscoli posturali, possibile stimolo positivo per la salute ossea grazie al carico, allenamento mentale perché insegna a gestire fatica e ritmo, ma attenzione, perché più peso non significa maggiore beneficio. Funziona bene quando il carico è progressivo e sostenibile. Naturalmente non è una pratica adatta a tutti. Chi ha problemi a schiena, ginocchia, anche piedi, cuore o pressione dovrebbe chiedere consiglio al medico o a un professionista prima di aggiungere carichi alla camminata. Può essere adatto invece soprattutto a chi cammina già con regolarità e vuole rendere l'attività più efficace. All'inizio è meglio fare sessioni brevi su un percorso pianeggiante con un ritmo controllato. L'obiettivo non è arrivare distrutti, ma abituare il corpo al nuovo stimolo. Per quanto riguarda la frequenza, la prima settimana vanno bene due camminate da 20 minuti, la seconda sempre due volte per 25-30 minuti, mentre la terza settimana possiamo arrivare a 30-40 minuti. Il racking si può praticare quasi ovunque, ma all'inizio è meglio scegliere percorsi semplici come andare al parco, sulla pista ciclabile o pedonale, lungo una strada sterrata regolare o sul lungomare. Ma anche un sentiero facile o un percorso collinare leggero andranno bene dopo qualche settimana. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Paulo Coelho. Se non ti fermano mentre ti allontani, allora continua a camminare, guarda avanti, senza voltarti.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In direzione Roma invece per materiali dispersi in carreggiata rallentamenti tra Aglio e Barberino di Mugello e tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sulla 1 panoramica inoltre si segnala che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio sempre verso Roma. Passiamo adesso sulla Fipili, anche qui per materiali dispersi in carreggiata code tra Ponte d'Ovest e Ponsacco e il Bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Treni a causa di un inconveniente sulla linea, i convogli percorrenti la tratta Firenze-Arezzo chiusi Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Dopo la pubblicità, ascolterai 5 grandi successi. Rimani su Lady. Spot.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
8: Lady. sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
9: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
10: Lady.
11: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
12: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
13: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
12: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
14: Ma io questa non me l'avevo.
12: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
10: Lady.
9: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
15: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
9: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
15: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
9: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
15: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
16: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
9: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
0: Su Lady, 5 grandi successi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 15 settembre 2026 è il 258esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:50 e tramonta alle 19:20. I santi del giorno sono San Baldo, San Nicomede di Roma e Beata Vergine Maria Addolorata. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 settembre del 1830 in Gran Bretagna viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo tra Liverpool e Manchester. Nel 1971, a bordo di un vecchio peschereccio, un manipolo di quattro acerrimi ambientalisti e pacifisti salpa da Vancouver e fa rotta verso l'isola di Inchcape in Alaska per opporsi ai test nucleari programmati dal governo americano. Quel tentativo sancisce la nascita di Greenpeace. Nel 1993 a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi in piazza Anita Garibaldi, davanti al portone di casa sua. E nel 2008 il fallimento della Lehman Brothers, quarta banca d'affari del pianeta, dà inizio alla più grande bancarotta mondiale della storia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 15 settembre del 2000 la cerimonia di apertura ufficializza l'inizio dei 27esimi giochi olimpici di Sydney, quelli che aprono il terzo millennio. E nel 2002 la nazionale italiana di pallavolo femminile, allenata da Marco Bonitta, batte in finale gli Stati Uniti per 3-2, conquistando il primo titolo mondiale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 settembre del 1998 i Gemelli Diversi e Jenny B incidono Un Attimo Ancora. Nel 2000 Laura Pausini pubblica il disco Tra te e il mare. E nel 2004 Zucchero vince il Festival Bar con Il Grande Babumba. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Pippo Fava, nato il 15 settembre 1925 a Palazzolo Acreide, cronista di libertà, intellettuale e allergico ad ogni forma di ingiustizia, cittadino in lotta contro il potere mafioso. Fu ucciso da Cosa Nostra il 5 gennaio 1984. E ricordiamo Fausto Coppi, nato a Castellania il 15 settembre 1919, scomparso a Tortona il 2 gennaio 1960. Ciclista su strada, fu il corridore più famoso e vincente dell'epoca d'oro del ciclismo ed è considerato uno dei più grandi e popolari atleti di tutti i tempi. Compie oggi 60 anni Giuseppe Cruciani, giornalista, conduttore radiofonico controverso e irriverente. Spegne 54 candeline Gianmarco Pozzecco, ex CT della Nazionale Italiana di Basket ed ex cestista. Spegne 42 candeline il principe Harry, duca di Sussex, secondogenito di Lady Diana e re Carlo d'Inghilterra. E buon compleanno anche a Cristina Chiabotto, la conduttrice televisiva showgirl ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2004, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 settembre 2006 di Oriana Fallaci, considerata la più grande giornalista italiana di sempre, una delle scrittrici italiane più apprezzate del XX secolo. Nel 2023 ci lasciava invece Fernando Botero, il numero uno degli artisti sudamericani contemporanei. E il proverbio del giorno è: chi davvero aiutar vuole, abbia fatti, non parole.
1: Lady, la musica.

0: Sono le 14 e 0 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady Notizie.
4: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Un colpo da circa 200.000 euro tra gioielli e preziosi. I ladri sono entrati in azione la notte scorsa in una galleria del centro di Massa, in galleria a Viale Democrazia. Secondo una prima ricostruzione, il furto sarebbe stato portato a termine da una banda composta da almeno 6 persone che avrebbero agito con un piano preciso e in tempi molto rapidi. Abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di sangue e di plasma. È l'appello che Avis Toscana rivolge alle toscane e ai toscani dopo un'estate particolarmente difficile per le donazioni. Il Centro Nazionale Sangue ha segnalato una carenza diffusa di emazie in Italia, con particolare riferimento al gruppo zero positivo. Per questo settembre deve essere il mese della ripartenza, sottolinea la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze. A chi dona abitualmente chiediamo di programmare il prossimo appuntamento, a chi ha già donato di tornare a farlo e chi non lo ha mai fatto chiediamo di informarsi e di compiere questo primo passo. Furto nella notte in una ditta di meccanica di precisione a Pontassieve in provincia di Firenze. Nel mirino dei ladri è finita la Dini SRL, dove alcuni ignoti sono riusciti a entrare dopo aver forzato la cancellata esterna dell'azienda e una porta d'ingresso laterale. Una volta all'interno, i malviventi hanno rubato alcuni macchinari utilizzati per la fresatura di precisione, per poi allontanarsi. L'entità della refurtiva e dei danni provocati dall'azienda è ancora in corso di quantificazione. Presidio davanti alla sede della Regione Toscana a Firenze contro la chiusura della RSA Le Civette nella zona di San Salvi. Familiari degli ospiti e i sindacati hanno esposto uno striscione con la scritta "Giù le mani dalle Civette, questa è casa nostra", chiedendo di bloccare il progetto di chiusura della struttura che attualmente ospita 19 persone. La vicenda, spiegano i familiari, va avanti dal 2023, quando fu approvata una delibera per la chiusura temporanea della struttura necessaria per interventi di messa a norma di un padiglione. L'auditorium della Regione Toscana nel complesso di Santa Pollonia a Firenze diventa aula universitaria. L'assessora regionale a cultura, università e ricerca Cristina Manetti ha consegnato in modo simbolico le chiavi dell'auditorium alla rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci, segnando l'avvio ufficiale dell'utilizzo degli spazi del complesso di Santa Pollonia per le attività didattiche universitarie. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta "No alla legge truffa".
7: Siamo alla cronaca. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa sarà sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane, lo ricordiamo, si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
6: È stato depositato questa mattina, a quanto apprende la DN Cron, bonus e il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro, la carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento. Sono questi i principali punti che il Collegio di Avvocati che rappresenta Ranucci sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
7: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
6: E ora gli esteri. Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Donald Trump e mantiene contatti con Washington in merito.
7: Lo sport si chiude con una dura sconfitta. La candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Lady. La musica che cattura.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano anche oggi con i loro consigli. Ariete, se le cose non vanno esattamente nel modo in cui volete voi, finite per andare nel panico. Ricordate però che non è possibile avere sempre il controllo su tutto ciò che vi accade e vi circonda. Mollate un po' la presa. Toro, prima di prendere una decisione importante, forse è il caso di fermarvi un bel po' a riflettere. Non siate eccessivamente impulsivi, specialmente per quanto riguarda le scelte professionali. Gemelli, in questo periodo vi sentite un po' storditi e con la testa tra le nuvole. Forse sarebbe il caso di fermarvi un attimo e riordinare i pensieri, onde evitare di fare scelte azzardate. Cancro, le stelle vi esortano ad essere più coraggiosi, soprattutto in amore. Ricordate che bisogna osare, altrimenti si rischia di perdere delle occasioni importanti e che non è detto che ripassino. Leone, mettetevi in gioco un po' di più, sia per quanto riguarda il lavoro sia l'amore. Ricordate che nella vita bisogna rischiare un pochino per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti e ciò che si desidera. Vergine, nell'ultimo periodo siete stati in grado di attrarre solamente gente poco raccomandabile. Questo vi ha spinto a convincervi di essere una sorta di calamita dei cosiddetti casi umani. Ma la colpa non è solo vostra. Quello che potete fare voi è scegliere chi frequentare. Bilancia, buon momento per dar voce ai vostri pensieri più nascosti. Cercate di essere determinati. In questo periodo potete concedervi anche qualche sfizio o cedere a qualche tentazione. Scorpione, siete sempre stati attratti dai giochi di potere. Ebbene, questo è un periodo molto intrigante sotto questo punto di vista, specialmente per quanto riguarda l'amore. Lasciatevi travolgere dalla passione. Sagittario, cambiamenti all'orizzonte sul fronte professionale. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Vedrete che non ve ne pentirete. In amore è tempo di prendere in mano le redini del gioco. Capricorno, giornata super fortunata. Le stelle si preparano a brillare per tanti di voi. Dimostrate ai vostri superiori di essere pronti per un nuovo incarico o una meritata promozione. Acquario, nel lavoro vi troverete di fronte ad un impegno gravoso con imprevisti dell'ultimo minuto che sembreranno ricadere su di voi. L'ansia iniziale sarà comprensibile, soprattutto se detestate le sorprese. Pesci, le stelle vi guideranno oggi con energia positiva, illuminando il lavoro e l'organizzazione generale. La razionalità necessaria l'avete, quindi raggiungere i risultati desiderati non sarà difficile. Oggi vi saluto con le parole di Shelley. L'amore è uno spirito dentro due corpi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
6: Lady, la divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
7: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
6: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
8: Lady,
9: nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
10: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
9: E shop online sul sito alinomancini.com.
11: Un'emozione che non finisce mai.
12: Lady,
13: con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.

0: Bentrovati, buon martedì 15 settembre con il GR delle buone notizie. È partito il viaggio in crociera più lungo al mondo, che resterà in navigazione per un anno intero, attraccando in 220 porti in 62 paesi. La prossima partenza sarà invece a febbraio 2027. Tra i posti che si potranno visitare ci saranno Napoli, Santorini, Copenaghen, Helsinki, Capo Verde, Città del Capo, Zanzibar, l'Alaska, l'Amazzonia, Hiroshima e Jeju Island. La nave ha 348 camere tra cabine e suite per ospitare a bordo 670 passeggeri. Il treno del Foliage ripartirà invece il 10 ottobre per poter ammirare i paesaggi più spettacolari tra Italia e Svizzera. Percorre 52 chilometri tra vallate, borghi e boschi, collegando Domodossola con Locarno attraverso la Valle Vigezzo e le 100 valli. Proprio per la straordinaria bellezza è stata inserita nella classifica di Lonely Planet tra le 10 ferrovie più belle del continente, mentre The Telegraph l'ha definita uno dei viaggi in treno più spettacolari d'Europa. L'Università degli Studi di Salerno ha conferito a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Si tratta di un riconoscimento per il suo percorso artistico, culturale e pubblico, che rappresenta un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, Vasco ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio riconoscibile e una relazione col pubblico che ha superato i confini della musica. Uno spettacolo di droni è illuminato a sorpresa al cielo di Roma, disegnando l'iconico logo in bianco e nero degli Oasis sopra lo Stadio Olimpico. Un messaggio inequivocabile per i fan italiani in attesa del tour mondiale del 2027, quando la band di Manchester arriverà proprio a Roma con due concerti fissati per il luglio di quell'anno. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
2: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 9600 49.
3: Lady.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 220. 23, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
7: Lady.
8: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
9: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
7: Lady.
10: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
11: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
12: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
11: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
13: Ma io questa non me l'avevo.
11: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
7: Lady.
14: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia.
15: Cosa c'è?
14: Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
16: Questa è Lady.

0: nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
0: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
2: Qualità.
3: Esperienza.
2: Professionalità.
3: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
2: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
3: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misura.

0: Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
2: Venerdì 18 settembre alle 12.15, appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15, solo su Radio Lady.
3: Lady.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew, a Empoli dal 1974. Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
7: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.
8: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Sono le 15:00.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche della Premier Giorgia Meloni, si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
6: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani, diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio SPA, società quotata, e quanto contestano i PM. Le contestazioni per manipolazione del mercato partono dal giugno del 2024 e sono tuttora in corso.
5: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
6: Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Silva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari come la cassa integrazione e misure di accompagnamento per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi.
5: E ora gli esteri. Gli Stati Uniti dispongono di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. L'America, si legge nel comunicato, dispone di capacità che possono essere impiegate sia a fini offensivi che difensivi. La replica della Russia non si è fatta attendere. Mosca infatti ribadisce con fermezza di contare su un ampio consenso internazionale affinché si continui a lavorare alla completa demilitarizzazione dello spazio.
6: Il comitato esecutivo della UEFA, riunito oggi a Salonicco, ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno diverse finali UEFA dal 2028 al 2029. Il Camp Nou di Barcellona ha superato la concorrenza di Wembley per il 2029, designato anche lo Juventus Stadium di Torino, che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e nel 2021, assegnati invece a Nairobi e a Monaco di Baviera.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
7: Lady, la musica che cattura.

0: Lady, liberi tutti.
1: Spot.
2: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate.
1: Lady.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
2: Monta in sella.
3: Sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
2: Lady. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
4: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Sovigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
2: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
4: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Sovigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
2: Organizzazione Anva Confesercenti.
1: Lady.
2: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
3: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
3: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
3: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
5: Liberi tutti con Irene Rossi!

0: Party con Irene Rossi. 3, 2, 1, go.
1: Ed eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati, perché qua riparte il nostro pomeriggio, il nostro Liberi Tutti, come tutti martedì pomeriggio. E allora, ben ritrovati a tutti voi, 388 30 30 100 se ci volete scrivere in diretta, se ci volete raccontare dove siete oggi, da dove ci ascoltate e facendo cosa, e mentre io sono qua che vi faccio ascoltare un po' di musica, poi insomma più tardi anche un po' di chiacchierate da condividere insieme a voi. Come sempre vi ricordo anche che potete trovare tutte le nostre interviste anche sui social, così se vi siete persi qualcosa lo potete comunque riascoltare. Abbiamo cominciato così, ragazzi, con una degli inizi rock che mi fa più godere, si può dire, perché siamo partiti con i Franz Ferdinand, Take Me Out, questo riff meraviglioso che non finisce mai e che ci dà la spinta giusta per partire ovviamente con questa nuova puntata, come sempre all'inizio con i nostri compleanni. Infatti oggi compie gli anni proprio Paul Thompson, che è il loro batterista, nasce oggi nel 1976. Ci sono un po' di nomi, ci sono soprattutto un sacco di uscite, ce le ricorda anche il nostro Rolando tramite il 388 30 30 100, che ovviamente ringrazio, ma per quanto riguarda appunto sempre i compleanni c'è un'altra voce assolutamente da ricordare, perché ci sono quelle voci che poi diventano anche riconoscibili, ma magari come in questo caso a causa di insomma collaborazioni con nomi anche più altisonanti, no? Rimangono un po' nel dimenticatoio, nonostante tutti abbiamo in mente esattamente quella voce lì. Sto infatti parlando del compleanno di Maggie Reilly, che nasce oggi nel 1956, scozzese cantante che è diventata appunto celebre per il suo lungo sodalizio proprio con Mike Oldfield. E quando vi dico che appunto in realtà tutti magari un po' la conosciamo pur senza ricordarci necessariamente il suo nome, è perché tutti assolutamente vi ricordate la voce femminile in Moonlight Shadow, che è esattamente la sua. E allora noi ce l'ascoltiamo dal 1983, Maggie Reilly con Mike Oldfield.

tanti auguri a questa voce sicuramente conosciuta soprattutto per chi ci ascolta, una canzone questa che ascoltiamo tantissimo, questo grande successo che arriva dal passato e quindi una voce per noi sicuramente ricorrente. Tanti auguri a questa artista, insomma, a cui oggi abbiamo anche voluto rendere un po' giustizia, Maggie Reilly, che nasce oggi nel 1956. Ce ne sono insomma altri, non tantissimi, devo dire, ovviamente per quanto riguarda ricordi legati ai compleanni. Ci sono, come detto, tante uscite, ma oggi mi voglio concentrare in realtà su un album che riguarda un concerto. Il concerto che i Queen tennero nel 1984 a Milano. Era durante il tour del loro album The Works, quindi The Works Tour, e quindi mi sembra un'ottima scusa per riascoltarci qualcosa da questo incredibile album che ovviamente ha fatto poi insomma anche la storia della loro discografia. E partiamo subito così, dal lato A, dalla canzone numero uno, la mitica Radio Gaga, scritta da Roger Taylor, che noi ci ascoltiamo insieme nel nostro Liberi Tutti.

dopo i Queen proseguiamo con la musica, come sempre noi ci affacciamo anche in questa parte verso quelle che invece sono le canzoni più recenti, oltre al nostro tuffo nel passato con i grandi successi. E c'è Olivia Dean, questo è il suo singolo Baby Steps.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora code a tratti tra Firenze in Pruneta e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In direzione Roma invece, per materiali dispersi in carreggiata, rallentamenti tra Arezzo e Monte San Savino. Sulla 1 panoramica inoltre si segnala che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio, sempre verso Roma. A causa del traffico intenso invece in A11 rallentamenti tra Prato Est e Firenze Ovest in direzione Firenze. In Fipili si ricorda che a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata sul ramo di Livorno, con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est verso Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew, a Empoli dal 1974. Lady.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. Lady.
7: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
7: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
8: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
9: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
8: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
9: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
4: Lady.
10: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
11: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
10: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
11: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
10: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
12: Questa è Lady.
13: Questa è Lady.
14: Liberi tutti. Liberi tutti. Liberi.

via Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Prima avevo trovato delle curiosità su quel famoso concerto, anzi ce ne sono stati due a San Siro nell'84 dei Queen durante appunto il The Works Tour. Erano il 14 e il 15 settembre per l'appunto appunto dell'84 e appunto all'interno di quello che all'epoca si chiamava il Palazzone di San Siro, credo una cosa del genere, e praticamente le curiosità erano intanto che non era pieno, perché comunque sembra strano a dirlo, però appunto insomma all'epoca non è che avessero, no, al tempo poi The Works, quella popolarità planetaria che hanno comunque raggiunto dopo. Con questo non che ci fossero poche persone, hanno fatto due date, però insomma, no, è un pezzetto comunque del loro cammino, diciamo così, musicale. E poi ci fu diciamo c'è una sorta di rarità poi anche nelle registrazioni di questo live, perché praticamente il pubblico italiano richiedeva a gran voce il pezzo Mustafa, che però non è praticamente mai stato fatto live. E dopo questa insomma un po' di insistenza, praticamente Freddie Mercury l'accennò a cappella, facendo solo l'intro in arabo, tra l'altro, che appunto è quello di questo pezzo. E poi dice, insomma, niente, dice parolacce, dice beh raga, basta basta così, e cominciarono poi a fare un altro pezzo. C'è anche da dire che Brian May praticamente lodò gli italiani per essere appunto i migliori cantanti, disse così, in tutto il mondo, insomma stupito dai cori che riuscivano effettivamente a fare dal pubblico, seguendo poi le loro canzoni. Tanta roba, voglio dire, non c'è bisogno di aggiungere altro, no? Che emozione deve essere stata. Adesso però c'è Alicia Keys, No One.

Alicia Keys, ascoltate anche lei con la sua bella voce qua nel nostro pomeriggio. Allora ragazzi, cominciamo anche a parlare di cose serie, perché qua è cominciata la scuola anche da noi in Toscana, e allora noi non possiamo far altro che parlarne, anche perché ci sarebbero un po' di novità che arrivano direttamente dal ministero e che vanno anche a ricalcare precedenti circolari che erano già uscite. Sembra però che si ricomincia questo settembre, quest'anno scolastico, un po' con obiettivi minimi, diciamo, che appunto speriamo in qualche modo vengano accolti. Poi i problemi della scuola pubblica e i temi anche insomma caldi sono anche altri, però su questi punti abbastanza basici, devo dire, sarebbe il caso insomma si trovasse un po' una quadra, e in particolare si parla di compiti a casa e interrogazioni in classe. Ne parliamo tra poco. Nel frattempo però il tempo di un grande successo, perché ritorniamo negli anni 80 per ascoltare i Bronski Beat con Jimmy Somerville. Questo è Small Town Boy nel nostro Liberi Tutti.

0: gli anni 80 nel nostro pomeriggio. Una breve pausa, arrivano anche gli aggiornamenti sportivi.
1: Liberi, liberi, liberi, liberi tutti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Alle ore 18 in campo Genoa su Tirol. La vincente di questa partita affronterà gli ottavi l'Inter. E alle ore 21, l'ultimo sedicesimo, il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince troverà agli ottavi il Napoli. Ed è vigilia di Europa League per il Milan. Domani al Meazza arriva il Benfica. Amorim nella conferenza prepartita si dice pronto e chiaramente non vediamo l'ora di iniziare. Conosciamo la storia, è una partita simbolo a livello europeo e Rui Costa è stato un simbolo del Milan, ha detto così l'allenatore rossonero. Io ho avuto un passato al Benfica, poi aggiunge, ma sono qui per vincere. L'obiettivo non si nasconde, è la finale del torneo. Calcio d'inizio, dunque Milan-Benfica domani sera alle 21. Andiamo in casa Juventus, dove arrivano buone notizie dall'infermeria in vista dell'esordio di Europa League di giovedì contro il NEC. Luciano Spalletti recupera Andrea Cambiaso e Weston McKennie, che sono tornati a lavorare in gruppo dopo gli allenamenti a parte degli ultimi giorni. Cambiaso sembra aver smaltito la distorsione alla caviglia e per lo statunitense invece è ormai alle spalle il problema muscolare. Spalletti recupera dunque due pedine importanti in vista dell'esordio europeo di giovedì. Andiamo in casa Inter, i nerazzurri hanno pubblicato una nota sulle condizioni di Çalhanoğlu, che ha saltato l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Il turco non ci sarà nel big match di sabato 19 settembre contro la Roma. L'obiettivo di Chivu è riaverlo dopo la sosta, lo ricordiamo, le nazionali saranno impegnate fino al 6 ottobre. Resta da valutare Stones, sostituito al 61esimo contro i friulani per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. La UEFA ha reso noto le prossime sedi delle principali competizioni europee. A partire dalla Champions League nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena invece di Budapest disegnata per l'anno successivo. Si chiude con una dura sconfitta la candidatura invece ai mondiali di atletica del 2029 e nel 2031, perché World Athletics ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna iridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Spot. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
4: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
3: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
4: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa.

0: Lady.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Lady.
3: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 9806.
2: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 700931 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: volta il decennio era quello degli anni 90 e noi ci siamo riascoltati Eminem, My Name Is, ma ovviamente adesso arriva come sempre anche il momento dell'informazione, pochi istanti dalle 16 per poi tornare con il nostro Liberi Tutti.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Lady Notizie.
0: Ben trovati l'appuntamento con l'informazione locale. Incendio stanotte a Scandicci in un appartamento di un condominio di 6 piani, evacuato temporaneamente sul posto in via Baccio da Montelupo nella zona di Casellina. Intorno alle 22 sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze e Firenze Ovest, ma anche i soccorsi del 118 e i carabinieri. I sanitari hanno soccorso una donna incinta, poi trasportata in ospedale a scopo precauzionale per accertamenti e dato assistenza ad altre persone. Un appartamento invece è stato svaligiato mentre la famiglia era in vacanza. Sono spariti gioielli e borse per un valore di 20.000 euro. Il colpo è stato messo a segno a Firenze in Piazza della Costituzione, a due passi dalla Fortezza d'Abbasso. A scoprirlo i proprietari, che al rientro domenica pomeriggio hanno trovato la porta danneggiata e l'appartamento a soqquadro. Dopo l'allarme al 112 sul posto sono intervenuti la volante e la polizia scientifica. Adesso le indagini. E proseguono le indagini anche per ricostruire la dinamica del terribile incidente in cui ha perso la vita l'89enne Mario Foglie a Capanne, nel comune di Montopoli in Valdarno. Nelle prime ore della mattina di domenica 13 settembre un'auto per cause in corso di accertamento avrebbe investito l'uomo lungo la Tosco-Romagnola. La conducente è stata denunciata per omicidio stradale. Ma cambiamo argomento, si intitola Radici, politica, futuro, la festa dell'unità organizzata dal Partito Democratico di Montespertoli in programma sabato 19 settembre in Piazza del Popolo. Una serata dedicata al confronto politico, alla socialità e alla solidarietà, con due dibattiti e una cena organizzata dalla cooperativa SOS Luna. Un buco da 2,7 milioni di euro, 10 anni di conti da ricostruire e scritture contabili finite nel nulla. Questo è il quadro che emerge dall'operazione VAR della Guardia di Finanza di Lucca, che ha portato la denuncia di 6 persone per l'accusa di bancarotta fraudolenta. Al centro dell'inchiesta l'Esperia Viareggio, la vecchia società calcistica cittadina, oggi in liquidazione giudiziale, da tempo fuori dal calcio professionistico. Del tutto estranea rispetto alla vicenda l'attuale società del Viareggio Calcio. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
5: Un pomeriggio dalla redazione.
6: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
7: Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato, informa Laika, di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
6: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Il testo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre ad una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'astensione del voto fuori sede ai caregiver. Caregiver.
7: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
6: Il ministro degli esteri dell'Oman ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio sugli ultimi sviluppi regionali e sugli sforzi per una de-escalation tra Stati Uniti ed Iran. I due hanno inoltre discusso del mantenimento degli sforzi diplomatici per risolvere le questioni in sospeso. L'esercito americano ha intanto distrutto ieri due piccole imbarcazioni iraniane che erano la caccia di un drone della marina statunitense che pattugliava lo stretto di Hormuz.
7: Siamo allo sport con la pallavolo. Oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Pala Panini di Modena. Giovedì 17 settembre gli azzurri incontreranno gli sloveni. L'Italia guida attualmente la classifica punteggio pieno con 9 punti.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Ready.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Liberi tutti.
2: Spot.
3: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate.
4: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 9806.
2: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
4: Lady.
2: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
6: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
6: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
6: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
4: Lady.
7: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
8: La vetrina.
6: I tuoi annunci su radiolady.it. Se cerchi, offri, vendi o regali, invia una mail a lavetrina@radiolady.it. Il servizio è gratuito.
8: La vetrina!
4: Solo su www.radiolady.it.
9: Liberi tutti con Irene Rossi.
10: Game.

parte Rosé Bruno Mars, cioè a distanza di tempo mi stavo continuando a chiedere quale fosse effettivamente, quali fossero le chiavi che hanno reso questa canzone così virale e che comunque me la rendono in qualche modo, cioè irresistibile, nel senso che non riesco a smettere di canticchiarla, di battere il tempo, di ballettarla, cioè le mie coreografie, quelle, vabbè. Comunque no, stavo pensando, e non ci avevo forse mai pensato prima, che effettivamente uno dei punti di forza sono le armonizzazioni di Bruno Mars in sottofondo, riascoltatevela per bene, perché insomma c'è una super produzione a volte in certi pezzi, ragazzi, che sembrano così buttati lì, no? Vabbè. Allora, ragazzi, detto questo, come detto, spero di poter andare avanti, perché cioè internet mi sta facendo un po' di giochetti strani, quindi ovviamente per leggervi insomma le cose non è il massimo, però appunto ero rimasta in sospeso con questa notizia che è la nuova circolare firmata da Giuseppe Valditara, ma insomma appunto i problemi della scuola stanno anche altrove, però proprio delle cose minime pratiche che nel tempo sono cambiate, che lui vorrebbe comunque in qualche modo un po' regolarizzare. Il registro elettronico, ragazzi, croce delizia, non si vuole fare la guerra al registro elettronico, ma sicuramente non può sostituire del tutto la scrittura sul diario, e questa cosa negli ultimi anni so che è praticamente stata quasi del tutto abbandonata, perché soprattutto per i più piccoli rappresenta comunque un momento di difficoltà che porta lentezza in classe. Però ragazzi, pensate alla responsabilizzazione effettivamente che i bambini hanno nel momento in cui devono ascoltare, prendere delle note, degli appunti che poi possono essere comparate con ciò che viene effettivamente messo nel registro elettronico, magari poi controllato anche dai genitori. Secondo me invece è una combo a quel punto perfetta, no? Senza che uno sostituisca l'altro. E chiaramente lo ricordo anch'io, insomma, cioè voglio dire, prima di tutto per i più piccoli devono imparare a scrivere, devono essere concentrati, però è proprio questo il punto, cioè a scuola bisognerebbe proprio imparare a fare questo, cioè cosa che no, fuori ci sono dei ritmi completamente diversi, si ha tutto subito, si clicca su un bottone. Secondo me invece sarebbe ancora importante, no, fare un avere comunque un approccio del genere, fare questo tipo di passaggio. E quindi insomma lui vorrebbe, cioè auspica comunque, perché poi bisogna vedere chi seguirà veramente le regole al ritorno, comunque anche delle agende cartacee. Poi attenzione, perché dice non possono essere messi i compiti la sera per il giorno dopo. Questa cosa insomma la sento dire, non voglio dire spesso, però a volte anche io, e mi chiedo insomma come possa venire in mente a un insegnante di mettere le cose la sera prima, sapendo già benissimo che poi no, magari i compiti non verranno svolti, o magari insomma le pagine da studiare verranno tralasciate. Cioè secondo me va anche a togliere invece proprio l'importanza del comando stesso, no, del compito che appunto viene assegnato dall'insegnante, che deve essere in qualche modo insomma anche cioè detto in classe durante la mattina, concertato insieme, non so come dire, cioè una cosa anche lì buttata lì, e uno chiaramente poi è schiavo del controllare, soprattutto poi da parte anche delle famiglie, dei genitori, continuamente questo benedetto registro elettronico, perché vedi mai che magari qualcuno ti avesse messo dei compiti all'improvviso. Oltretutto credo sia sempre importante nella formazione dei ragazzi anche la gestione del tempo libero, quindi sapere esattamente, cioè non solo di giorno in giorno, ma anche un minimo di settimana in settimana, insomma che cosa ci aspetta e come organizzarsi il pomeriggio, i tempi di studio, è fondamentale. Immaginatevi se uno insomma fissa, prepara delle cose allo sport e poi all'improvviso dice ah, ma dobbiamo fare delle cose, non ce l'aveva detto. Insomma, può essere effettivamente un po' dannoso, secondo me, da tutti i punti di vista. L'ultima cosa legata sicuramente anche a questa organizzazione, diciamo, no, anche se in alcune scuole può non essere facile perché le materie sono tante, è cercare di non mettere troppe prove al giorno ai ragazzi, cioè lì cercare di mettersi un po' d'accordo anche il collegio docenti, in modo che ci possa essere insomma magari un'interrogazione, un compito al giorno d'accordo, anche se poi ci sono quelle settimane proprio tremende che tutti i giorni hai qualcosa, come si dice, cioè un compito da fare, studiare lì può veramente creare una difficoltà, averne addirittura però più di una di prova al giorno può veramente insomma un po' minare anche la sicurezza dei ragazzi. Su questo mi sembra insomma si possa essere d'accordo, forse sarebbe meglio una prova in meno, poi però ci vogliono i voti, insomma non è facile, vedremo se qualcosa cambierà davvero a scuola.

ci siamo ascoltati anche il nostro buon Jovi, l'ho chiamato così apposta ovviamente, Bon Jovi con Real Life, era il 1999, e insomma voglio dire un bel sentire sempre grazie a queste ballad un po' romanticone, un po' struggenti. 388 30 30 100 se ci volete mandare i vostri messaggi, anche commentari ovviamente, quelle che sono le notizie di cui parliamo. Abbiamo parlato insomma un po' di scuola, alcune delle contraddizioni sicuramente insomma che ci sono a ripartire diciamo da questo nuovo inizio scolastico, però insomma si può sempre migliorare.

0: Liberi tutti. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Da segnalare anche rallentamenti a causa di materiali dispersi in carreggiata tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sulla 1 panoramica invece si segnala che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Si ricorda inoltre che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est verso Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
2: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
2: Organizzazione Anva Confesercenti. Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
4: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
5: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
5: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me l'avevo.
5: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
8: Lady. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974. Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
10: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
10: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
10: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!

Ed eccoci qua di nuovo in diretta. Questo era Chris Sarandi e questa era la sua Good Old Days. Allora, sapete che ci sono stati anche gli Emmy e quindi insomma sono state premiate tutta una serie di serie, lo posso dire solo io, le miniserie, comunque tutto ciò che riguarda la TV in questa edizione 2026 degli Emmy Awards, con momenti anche molto toccanti, partendo dalla standing ovation che non manca mai per quel grande persona, quel grande uomo che è Michael Fox. Il momento più sicuramente emozionante proprio quando gli è stato conferito il Bob Hope Humanitarian Award, questo premio speciale insomma raccolto da lui stesso, che ha fatto un bellissimo discorso come sempre, dicendo insomma anche no, che bisogna avere pazienza, che la malattia va accettata, e lui è veramente l'esempio vivente, ragazzi, di questa energia che può, no, che con cui possiamo combattere diciamo la malattia e forse non solo, veramente un grande esempio. Ovviamente è stata una lunga e clamorosa standing ovation per lui, poi ci sono stati vari sketch e vari momenti, e poi ovviamente tutte le premiazioni, per farla breve insomma, il trionfo assoluto è stato quello della nuova serie horror comedy Windows Bay, che a questo punto, ragazzi, dovremmo vedere per forza perché ha stabilito proprio un record storico, ha vinto 14 statuette, quindi insomma veramente un grandissimo successo, gran successo anche per The Pitt, che tra l'altro si è aggiudicato il premio come miglior serie drammatica per il secondo anno consecutivo, e storica doppietta per Matthew Rhys, che è diventato il primo attore uomo a vincere due premi proprio come protagonista, perché insomma ha vinto sia nella commedia che nella miniserie, e insomma questo ovviamente secondo tutte le categorie, insomma bello, interessante sicuramente, e sempre poi curioso per chi ama comunque le serie e magari per andarsi a ricercare qualcosa che uno si poteva essere perso. C'è stato un po' di delusione, leggevo, per The Bear, che invece insomma è una bella serie da anni, particolare, però ci si aspettava vincesse qualcosa, invece è rimasta all'asciutto, ma insomma colpa anche di questi 14 premi dati a Widow's Bay. Va bene, magari qualcuno di voi conosceva già insomma qualcuno di questi articoli. Nel frattempo invece ne si torna indietro nel tempo. Eagle Eye Cherry, questa è Are You Still Having Fun, dal 2000, tondo tondo.

0: sottile, ragazzi, è una cosa che possono fare in pochi, compresi con la pesce di Martino, che ci siamo appena ascoltati con Considera, mentre prima c'era Elton John con la sua Part-Time Love, un pieno di canzoni che ci siamo fatti in questa parte del nostro Liberi Tutti, ma proseguiamo anche con un po' di cinema.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No!
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
15: Liberi tutti! Liberi tutti! Liberi tutti!
16: Spot!
17: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
21: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
22: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
21: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
22: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
21: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
22: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
21: Lady.
23: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
24: Nuova linea, prezzi vecchi.
23: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
24: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
23: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
24: Riccardo Corredi.
23: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
21: Lady.
22: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
21: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Lady.
22: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Fly Me da 1000 watt. E questa

E ci siamo ascoltati anche Saif e Bresh, questo era Parlare d'amore. Tra pochissimo alle 17 come sempre arriva anche l'informazione, prima invece ad ascoltare la voce ipnotica di Florence and the Machine quando ci cantava la sua versione di You Got the Love.

0: Sono le 17:00.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del minimarket di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
3: E a 8 anni e 4 mesi di reclusione la richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018. La procuratrice Meneghina ha chiesto alla Corte d'Appello la condanna anche per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Erano stati tutti assolti in primo grado. Il deragliamento del regionale Cremona a Milano, lo ricordiamo, provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Chiesta infine la condanna in appello di RFI a una sanzione pecuniaria di 900.000 euro.
4: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
3: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
4: Niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente. E una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un'intervista rilasciata a Scuola.
3: Lo sport con il tennis: Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six Kings Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Lady, la musica che cattura.

0: ma che questo era Night, noi ce lo siamo riascoltato nel nostro pomeriggio, facciamo solo una breve pausa e riprendiamo tra poco con la musica fino alle 19. Liberi tutti.
1: Spot. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
2: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
1: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
2: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
1: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
2: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate! Lady.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. Lady.
5: Venerdì 18 settembre alle 12.15, appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15, solo su Radio Lady. Lady.
1: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Liberi tutti, liberi tutti.

You're not alone, Mads Langer ci ha portato un po' indietro nel tempo, era il 2010, valutate voi. Fino a un po' di tempo fa, il 2010, erano canzoni che io consideravo, vabbè, tutto sommato recenti. D'ora in poi bisogna cominciare a considerare vintage pure quelle, non vi dico altro. Va bene ragazzi. Allora, andiamo anche a parlare di, insomma, tanto per cambiare un po', di tecnologia che effettivamente però crea un po' di scompiglio, perché sono usciti da tanto tempo, però sono sempre più comuni questi famosi smart glasses, cioè questi occhiali fondamentalmente che sono collegati ad internet e interagiscono con l'intelligenza artificiale. Un po' di tempo fa li consideravamo una cosa, no, incredibile, frutto ovviamente del insomma dei miracoli della tecnologia, e anche un po' futuristici, no? Adesso se ci pensiamo, insomma, tutte le volte che inquadriamo col telefono qualcosa abbiamo, insomma, applicazioni, ma anche semplicemente, insomma, i motori di ricerca stessi con l'intelligenza artificiale che conoscono tutto, riconoscono le cose, ci danno delle info che vanno certamente verificate, però insomma è un meccanismo forse che non ci stupisce più. Questi smart glasses però, insomma, tanti li usano e servono anche per registrare, perché ovviamente, insomma, hanno questa capacità, insomma, di vedere, monitorare e anche di registrare. E adesso, beh, insomma, tanti appunto li stanno usando e si pongono i primi, come dire, problemi, se così vogliamo, no? Le prime tematiche proprio che riguardano, come sempre, poi anche un po' la privacy. Perché se questi smart glasses io li utilizzo un po' come quando si fanno le foto, i video, ci mancherebbe, però voi capite che messi sull'occhio della persona riprendono potenzialmente continuamente, e quindi io vado ad esempio in un ristorante dove già, voglio dire, la moda di filmare, fare le foto, insomma, in questo mondo ormai fatto, no, di immagini, di post, insomma, immaginiamoci qualcuno che si tiene questi occhiali, magari filma, fa dei video, fa vedere, no, la sua esperienza. Però ragazzi, sostanzialmente, oltre al fatto che, insomma, cambia veramente tanto l'approccio anche con cui, cioè, si vive la vita, voglio dire, quotidiana, e già questo può essere, voglio dire, un tema, però voglio dire, si può andare a inserire comunque video di cose, ma soprattutto persone che non sono d'accordo, insomma, o non sono state, insomma, informate. Ecco, il classico problema che ci si pone, insomma, se si fanno delle foto magari si prendono degli sconosciuti. Ecco, questa cosa, insomma, va a in qualche modo sfumare ancora una volta quello che è lo spazio pubblico e, insomma, la privacy fondamentalmente di persone che magari possono essere ignare di essere prese da qualcuno che davanti a loro ha questi occhiali che danno informazioni, tra l'altro è veramente un po' inquietante. E quindi, insomma, tutto questo per dire che ci sono effettivamente dei pub e dei ristoranti che hanno deciso di evitare, cioè si sta cominciando a vietare questi occhiali, perché di fatto questi sono, quindi anche luoghi di spettacolo, teatri, cinema, dove magari non si vuole che si facciano dei video, che, capito, se uno tira fuori il cellulare tu lo puoi dire non fare il video col cellulare, ma se uno c'ha questi Google Glasses o quello che è e pigia un tastino, ce l'ha già pigiato da prima, cioè, voglio dire, tu fai anche fatica a riconoscerlo, no, da lontano, per cui è più insidiosa, insomma, come cosa. E quindi, ad esempio, ci sono ristoratori che non li ammettono, altri che chiedono, comunque possono chiedere agli ospiti di toglierli, quindi non è proprio un divieto, però in alcuni casi, insomma, si prendono questa libertà. Una catena di pub, qui parliamo soprattutto di posti in Inghilterra, a Londra, che ne proibisce l'uso per registrare appunto clienti e personale. Insomma, si è aperta questa problematica, diciamo, qui, che però, bisogna dirlo, va purtroppo di pari passo con la questione foto, immagini, cioè adesso invece tanti vogliono e continuano, insomma, a fruire di video, magari tanti anche proprio nel settore culinario. Cioè, tutti noi, credo, guardiamo video di ricette, foto di piatti, e quel punto di vista magari dato, no, proprio dal cuoco che ti prepara qualcosa, ecco, in quel caso, all'interno sempre del mondo cucina e ristorazione, effettivamente l'occhiale mi può fare la differenza, perché fa un tipo di video proprio da una soggettiva particolare, che mi permette, insomma, di avere un racconto, una narrazione che non si era mai avuta prima. Quindi, cioè, è abbastanza inutile dire aboliamo
auguriamoli, perché sicuramente non sarà così. Però trovo giusto, insomma, che magari, soprattutto in luoghi pubblici, in alcuni locali, uno possa dire anche no, cioè anche non registrate, fate la vostra foto se la dovete fare con il mezzo che volete, però poi video a caso, magari in cui finiscono anche le persone, insomma, bisogna stare attenti. Bene, questa era la problematica, come dire, legata alla tecnologia di oggi, diciamo così. Noi invece andiamo, come dire, a seppellire tutto sotto le note, quelle di Lotus R.E.M.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Da segnalare anche rallentamenti a causa di materiali dispersi in carreggiata tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sulla 1 panoramica invece si segnala che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze e code in uscita alla Strassegna in direzione Mare. Si ricorda inoltre che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est verso Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
3: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
3: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
3: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
4: Lady.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Lady.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
4: Lady.
8: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
9: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
8: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
9: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
8: Allora vado subito alla Manta.
10: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
11: Questa è Lady.
12: Questa è Lady.
13: Liberi tutti con Irene Rossi.

Love Sober Comrade alle 17.36. Facciamo questa cosa qui. Andiamo a vedere quali sono le città dove si spende di meno e di più per fare la spesa. Oh, perché voglio dire, quanto ci resterà comodo cambiare città per andare a fare la spesa? Vabbè, se uno abita magari così, un po' a metà tra due province, può cambiare, che ben venga. Ma ragazzi, ma state tranquilli, perché tutta la Toscana si trova nella metà giusta di questa classifica. Perché infatti la Toscana ha tra le città più convenienti dove fare la spesa, come Pistoia, Lucca, Firenze e Prato, dove la spesa media annua familiare si aggira intorno ai 6.900 euro. Non è un caso isolato, però insomma appunto diverse città toscane si concentrano appunto nelle prime posizioni, affiancate poi da altri come Mantova e altri centri in Veneto. All'altro capo della classifica invece, dove la spesa media è più alta, compaiono Genova, Sassari, Aosta e Teramo, dove invece il costo annuo arriva a 7.700 euro per famiglia. Non significa ovviamente che ci siano supermercati più o meno economici, cioè non solo quello, ma si parla di un valore medio per capire quanto il territorio incide sui prezzi. Io infatti una mezza idea ce l'ho, diciamo, rispetto a queste zone che, guarda caso, hanno insomma dei prezzi un po' più bassi. C'è anche a Milano comunque il supermercato giusto per risparmiare, perché sono stati poi fatti anche gli studi proprio supermercato per supermercato, e c'è modo anche lì, quindi insomma tranquilli, ce ne sono tanti dove la differenza tra un punto vendita e l'altro si sente. Perché infatti la stessa spesa può costare così diversamente? Proprio perché c'è un livello di concorrenza tra le insegne presenti sul territorio, quindi dove ci sono molti supermercati e discount, scegliere il punto vendita ha un peso maggiore, dove ovviamente l'offerta è più limitata, invece è più facile che i prezzi, diciamo, non siano così diversi tra loro. Comunque insomma, quindi scegliere il supermercato giusto, soprattutto in alcune città, fa la differenza. Noi però non siamo messi male, e come dicevo, secondo me l'idea è anche insomma probabilmente l'attenzione un po' a quelli che sono i prodotti di, non voglio dire necessariamente filiera corta, ma anche sì, magari no, non lunga lunghissima, nel senso che sicuramente le nostre, che c'entra insomma ogni regione poi i suoi prodotti eccetera, però insomma probabilmente in una regione come la nostra, in un territorio come il nostro, no, c'è tanta produzione, voglio dire, anche di materia prima, e quindi questo probabilmente abbassa anche i prezzi di trasporto, no? Rispetto magari, non so, a quello che si può trovare appunto a Milano o a Genova, per fare un esempio. Quindi insomma, con un po' di attenzione, guarda caso, si può risparmiare. Vabbè, comunque interessante sapere che noi spendiamo meno di altri, cioè ogni tanto, voglio dire, no, visto che invece, che ne so, se si guardano gli affitti, il costo della vita, cioè Firenze ciao a tutti, proprio ciao da laggiù, da lontano, sapere che su qualche cosa insomma ce la possiamo fare, magari in provincia ancora di più, meglio così, no?

Easy Now, ragazzi, ma che ve lo dico a fa? Mi sono registrata ovviamente per riuscire, si spera, chi lo sa, a entrare nella vendita dei biglietti degli Oasis, che appunto saranno a fine luglio 2027 all'Olimpico di Roma. Allora, cioè, praticamente, visto il grande afflusso, loro che cosa hanno fatto? Una preiscrizione, ti arriva una mail e solo nel caso ti arrivi una mail con un codice tu puoi accedere all'acquisto, e tra l'altro st'acquisto non è garantito. Questo l'hanno fatto veramente per scremare il numero di persone, altrimenti che si mettono in coda e vanno proprio a far collassare il sistema. Io non ho parole. Tra l'altro, registrandosi, praticamente chiedevano qual era l'album scritto nel 95, pubblicato nel 95 dagli Oasis, e in questi giorni su Google hanno verificato un'impennata di questa domanda, quindi la domanda era la solita per tutti. Evidentemente, insomma, chi in quel momento non ci ha avuto nemmeno il cuore di andarlo a cercare su internet non si merita obiettivamente i biglietti. Io lo sapevo, però per sicurezza ci ho guardato, perché, cioè, ti immagini tipo sbagliare anche, chissà se vale veramente come scrematura, ma non lo so, mi sembra tutto folle. Detto questo, ragazzi, se poi mi arriva il codice ve lo racconto. Ora che riesco anche a comprare biglietti mi sembra troppo bello, ma staremo a vedere, eh.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
3: Lady, cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
4: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
3: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
4: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
3: Organizzazione Anva Confesercenti.
5: Lady, la divisione disinfestazioni di Cerofolini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
6: Cerofolini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
5: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 9600 49.
7: Lady,
8: nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
9: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
8: E shop online sul sito alinomancini.com.
10: Un'emozione che non finisce mai.
11: Lady,
12: hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
13: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
12: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
14: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09.

Animal, queste le Cat's Eye, questo gruppo al femminile che noi ci siamo riascoltati a pochi minuti dalle 18. Gli anni 90 di Biagio Antonacci, mi fai stare bene.

0: Sono le 18:00.
1: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Lady Notizie.
5: Bentrovati, partiamo dalla cronaca. Una persona è stata portata in gravi condizioni in ospedale dopo un incidente stradale a Petrazzi, frazione di Castel Fiorentino. Si tratta di un quarantenne che era in sella alla sua moto. Verso le 15 di ieri si sarebbe scontrato con un'auto per motivi ancora da chiarire. I fatti sono avvenuti nell'area tra via Chini e la via Vecchia 429. È stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri dopo aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex moglie. L'intervento è scattato nella serata di ieri in un supermercato di Pontedera dopo l'attivazione del dispositivo elettronico anti-stalking a tutela della donna. La segnalazione di emergenza è stata rilevata dalla centrale operativa dei carabinieri di Pisa. Dal 1 ottobre prende il via anche quest'anno in Toscana la campagna di immunizzazione gratuita contro il virus respiratorio sinciziale, responsabile della maggior parte delle bronchiolite nei bambini e causa di infezioni anche gravi, soprattutto nel primo anno di vita. Dal 7 ottobre inizia la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Si tratta di due strumenti fondamentali di prevenzione e tutela della salute per il singolo e per la collettività, ha commentato l'assessora alla sanità Monia Monni. Il caldo eccezionale di un'estate che ancora non è finita ha avuto le sue ripercussioni anche sulla disponibilità di sangue e plasma, nonostante la generosità degli oltre 115.000 donatori toscani. La Toscana ha retto l'urto ed ha continuato a garantire il sangue a tutti i pazienti che ne avevano bisogno. Un risultato che ci rende orgogliosi, commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani. Un risultato frutto della generosità dei toscani, dell'organizzazione del nostro sistema sanitario e della collaborazione delle associazioni di volontariato. Adesso lo sport. E riprendono martedì 17 settembre le attività della sala di scherma Empoli Fencing Club, riservate ai ragazzi e alle ragazze già iscritti alla scuola. Gli allenamenti si svolgono presso il plesso scolastico della Santissima Annunziata in piazza Giacomo Matteotti a Empoli. Il club è seguito da uno staff accreditato, conosciuto ed efficace, composto da un maestro federale, istruttori qualificati e un preparatore atletico laureato in scienze motorie. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
6: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
7: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiana Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita.
6: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento in forma il Viminale è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi in mattinata. Ira di Madrid che replica: è assurdo, inutile ed è una vergogna, significa minare lo spirito e la filosofia di ciò che significa definirsi un partner europeo. Non c'è nessun rischio per l'integrità dello spazio Schengen da parte di Ceuta e Melilla, sottolinea così il ministro degli esteri spagnolo, che decide di estendere fino all'8 di ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli ai viaggiatori provenienti dall'Italia.
7: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
6: Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente, e dunque una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire loro un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.net.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Lady, Lady. La musica che cattura.

0: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate.
1: Lady.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 220. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
5: Lady.
7: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
8: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
7: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
8: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
7: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
8: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
5: Lady.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Lady.
11: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
12: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
11: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
13: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
14: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.

0: E questo pomeriggio abbiamo il piacere di incontrare nuovamente Stefania Masoni, titolare di Badante Subito, la gestione dei servizi alla famiglia. Buon pomeriggio e ben trovata, Stefania.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E siamo tornati in questo settembre, riprendiamo un po' le nostre chiacchierate e lo facciamo appunto con i servizi anche di Badante Subito, per raccontarli ovviamente a chi ci ascolta questa realtà quanto mai importante. Con te abbiamo nel corso delle puntate insomma parlato dell'importanza ovviamente della gestione per le persone, gli anziani e le famiglie, quindi no, in maniera collegata, che hanno difficoltà e insomma anche del lato più umano effettivamente, no? Esatto. Che è quello di cui ti piace parlare, nonostante poi appunto la differenza forse che fa Badante Subito è proprio sul concreto, no? Ma ci vogliono entrambe questi aspetti.
1: Allora, a mio avviso serve la sensibilità e il concreto, quindi, esatto. E la razionalità. In merito alla sensibilità, io stasera ho portato una poesia di Pablo Neruda,
0: bello,
1: che è un poeta cileno, che racconta i nostri anziani. E questo per dopo poter interagire su questa poesia, che trovo assolutamente attuale, è un po' quello che noi figli molto spesso pensiamo dei nostri genitori.
0: Come si chiama questa poesia?
1: Lasciati invecchiare.
0: Ecco, che dovrebbe già essere un bel messaggio.
1: Allora, la vorrei leggere, non sono molto brava, non sono un'attrice,
0: prego.
1: Ma ci provo. Lasciali invecchiare con lo stesso amore con cui ti hanno fatto crescere. Lasciali parlare e raccontare ripetutamente storie, con la stessa pazienza e interesse con cui hanno ascoltato le tue quando eri bambino. Lasciali vincere come tante volte loro ti hanno lasciato vincere. Lasciali godere dei loro amici, delle chiacchiere con i loro nipoti. Lasciali godere vivendo tra gli oggetti che li hanno accompagnati per molto tempo. Perché soffrono sentendo che gli strappi pezzi della loro vita. Lasciali sbagliare come tante volte ti sei sbagliato tu. Lasciali vivere e cerca di renderli felici l'ultimo tratto del cammino che gli manca da percorrere, allo stesso modo in cui loro ti hanno dato la loro mano quando iniziavi il tuo cammino.
0: Beh, quante verità!
1: Quante verità in queste parole!
0: Bellissime! Spesso questa cosa, no, dell'aver pazienza nell'accettare anche il cambiamento dell'altro, no, che è
1: esatto.
0: Uno dei primi punti.
1: Esatto, infatti molto spesso noi figli, e io faccio parte di questi,
0: certo.
1: Vediamo ancora i nostri genitori forse giovani, non accettiamo il loro invecchiare. Spesso ci diamo da fare, facciamo i caregiver dei nostri genitori,
0: esatto.
1: Okay, per poterli aiutare, ma non sempre questo si può fare, perché
0: non sempre è semplice.
1: Non è semplice perché non abbiamo le competenze, perché non è il nostro lavoro, ma soprattutto perché oggi la nostra società ci impone di lavorare, fare i lavori con orari lunghi. Abbiamo delle famiglie nostre che ci siamo creati, dei figli e a volte anche dei nipoti.
0: Certo.
1: E quindi abbiamo meno tempo. Ecco che arriva Badante Subito, come
0: certo.
1: Si suol dire, che è un aiuto importante per i figli caregiver, diciamo, ok? E arrivano le badanti che possono avere una professionalità tale,
0: sì,
1: da far sognare un po' l'anziano, per non toglierlo proprio dalla sua casa, dai suoi affetti. Ecco che è arrivato questa poesia che io amo, Neruda, e leggendola ho pensato proprio al mio lavoro, a questo,
0: sì.
1: Perché la badante deve essere quell'aiuto familiare dove li fa godere ancora delle sue cose, dove la fa sognare, dove li fa raccontare.
0: Sì, poi forse spesso si pensa subito ai bisogni, però c'è anche, tra i bisogni c'è sicuramente anche la serenità, no? Di una persona.
1: Certo.
0: Allora, anche nel momento in cui non sia totalmente in possesso delle sue facoltà cognitive anche, no?
1: Questo
0: non diminuisce il diritto.
1: Verissimo. Tra l'altro, se la persona che ha un decadimento cognitivo, che non è più nelle sue facoltà, lo teniamo fra i propri oggetti, fra i propri ricordi, forse nel suo spazio mentale qualcosa ricorda, ma normalmente ricordano
0: ancora
1: le cose di ieri, quindi
0: certo.
1: È bello se con la persona che l'accudisce guardano una foto, ricorda, oppure improvvisamente cerca il padre e la madre, ma perché dirli non esistono più?
0: Esatto.
1: Diciamogli altro, cerchiamo di aiutarli in questo percorso che non è facile né per chi lo vive, quindi per chi ha questo disturbo, né per i familiari.
0: Perché infatti spesso farsi anche il carico emotivo, no? di tutto questo non è semplice, e anche per questo bisogna essere aiutati, no? Non
1: assolutamente
0: soltanto a livello pratico.
1: Prendiamo i medici, un chirurgo. Normalmente non opera un familiare perché c'è la parte emotiva, ok?
0: Sì.
1: E quindi un figlio, un caregiver in famiglia rischia che emotivamente sbaglia qualcosa, ma
0: sì.
1: Perché c'è l'affetto e non c'è la razionalità di aiutare la persona in questo momento così particolare e difficile.
0: Certo.
1: Ecco che arriva il professionista, cioè colui che deve fare col cuore sempre,
0: certo.
1: Come ci raccontava la Katia Bigazzi, no?
0: È vero, che salutiamo.
1: Ok, ciao Katia, bentornata al lavoro dalle tue ferie.
0: Certo.
1: Ma c'è anche un punto di professionalità,
0: esatto.
1: Di razionalità, e quindi essendo un pochino più distaccati riusciamo a essere più lucidi e ad aiutare l'anziano in quella che sono le sue fasi.
0: Esatto, poi entrambe le parti, no? si mescolano, c'è bisogno di entrambe evidentemente,
1: certo.
0: Per trovare un equilibrio, ognuno il suo, perché poi sono situazioni particolari, ogni storia è diversa dalle altre, quindi forse anche forse cercare anche di non avere aspettative su cosa dovrebbe accadere, su quella che può essere l'evoluzione anche, no? Dello stato di una persona anziana.
1: Assolutamente, allora noi figli pensiamo che da un momento all'altro guariscono, tutto bene, sì, oggi sta meglio perché probabilmente si è ricordato a ciò che ha mangiato a pranzo.
0: Certo.
1: È un attimo. Purtroppo ci sono decadimenti cognitivi o altro che...
0: Certo, sono momenti positivi a cui bisogna dare dignità sicuramente, se ce ne sono.
1: Però...
0: Non illudersi, diciamo,
1: esatto,
0: che può aiutare magari
1: esatto.
0: A stare più in equilibrio anche, no? Con questa difficoltà.
1: Poi passiamo alla parte tecnica.
0: Certo.
1: Allora... io ho avuto mio padre allettato e fine settimana cercavo di aiutare mia madre, perché non c'era la badante, ovviamente aveva il suo giorno libero, a lavare mio padre. A livello di dignità,
0: sì.
1: Per l'anziano essere lavato da un figlio
0: e da una figlia, perché diciamolo che parliamo di persone anche di un'altra epoca,
1: esatto,
0: che possono...
1: cioè soprattutto se capaci di intendere e volere, è un imbarazzo totale,
0: sì.
1: Mentre la figura
0: professionale come
1: dicevamo, porta tutto più leggero, più
0: esatto.
1: Tranquillo.
0: A volte anche magari, no, quando ci sono persone che fanno difficoltà, anche penso insomma nel mio caso anche a delle esperienze personali, insomma può essere difficile dopo una vita poi passata ad avere certe dinamiche anche di rapporto,
1: certo.
0: Può essere difficile quasi costringere tra virgolette, sembra, no, una persona a fare qualcosa, uno si può trovare in difficoltà, poi magari arrabbiarsi, cioè subentra delle dinamiche che invece la persona, appunto come dicevi, che è esterna comunque alla famiglia, può affrontare con più leggerezza forse.
1: Certo, perché al di là dell'imbarazzo che può essere anche del figlio,
0: sì.
1: Insomma tutti noi abbiamo i nostri problemi, la nostra vita, magari siamo un pochino meno predisposti e comunque ci troviamo a doverlo fare, e questo non è una cosa molto semplice da
0: certo.
1: Affrontare da soli.
0: Chiaro.
1: Ok,
0: chiaro.
1: Quindi questo è importante, quello che stai dicendo sono delle parole serie, importanti, vere.
0: Insomma, caregiver, se ci pensiamo, è una parola che racchiude un mondo, perché si può essere caregiver in tanti modi, effettivamente.
1: Certo,
0: no?
1: Certo. E quindi sì, caregiver fino a un certo punto, poi facciamo fare i caregiver
0: a
1: chi è di mestiere.
0: Esatto, sono due modi diversi di fare,
1: assolutamente,
0: no, i caregiver,
1: sì.
0: In questo
1: assolutamente
0: caso.
1: Assolutamente sì.
0: E senza insomma dimenticare che sicuramente poi, cioè, come dire, questo equilibrio deve, no, riuscire a toccare, diciamo, come dire, un benessere almeno desiderabile sia per la persona anziana che per chi gli sta intorno, insomma un contesto, certo, di tranquillità e serenità credo, ma che sì, sia fondamentale.
1: Pensiamo a quando andiamo a trovare i nostri genitori, se siamo libere mentalmente, quante cose in più possiamo dare, quanti sorrisi, anziché magari avere la fretta, il lavoro e dobbiamo tornare in famiglia e
0: l'apprensione anche, esatto, no, di avere la responsabilità di dover fare una cosa.
1: Assolutamente, ma anche perché non siamo tutti adeguati a fare.
0: Certo, ecco, okay, questo è un altro punto secondo me interessante, bisognerebbe farsi un po' di esame di coscienza, perché credo che la generazione, insomma, dei figli adulti spesso possa sentire un certo senso di colpa anche, no? Non occuparsi personalmente di alcune cose.
1: Allora, io dico sempre che ognuno deve fare il suo mestiere, perché uno può impegnarsi quanto vuole, ma non è facile fare un'igiene accurata. Se non facciamo un'igiene accurata arrivano le infezioni.
0: Quindi insomma rischia di essere anche pericoloso, insomma.
1: Assolutamente. Ma poi obiettivamente, ripeto, c'è l'imbarazzo, c'è
0: anche tanti fattori.
1: Tanti, sì, fattori che a elencarli ci vorrebbero due giorni. Quindi è sempre bene far fare determinate cose a persone adeguate, a professioniste. E quando arriviamo dai nostri genitori, farli parlare, accarezzarli, dargli un bacio e cercare di darle, anziché del tempo a fare cose che non ci competono, darle quell'affetto che loro aspettano.
0: Cioè quel tempo di qualità.
1: Assolutamente, la qualità della quale si parlava anche prima della trasmissione, no?
0: Esatto, quindi forse a volte essere bravi caregiver vuol dire anche saper fare un passo indietro, no? In un certo senso, per ovviamente poi fare qualcosa di più costruttivo. Insomma, sono riflessioni che immagino possano essere, insomma, possano toccare le esperienze di tanti, e speriamo ovviamente che siano anche utili, insomma, per chi ci ascolta. Vogliamo, Stefania, ricordare, insomma, chi volesse magari informazioni dove vi troviamo, come si può fare per contattarvi?
1: Certo, allora, per quanto riguarda la sede di Empoli, siamo in via Chiarugi 20, entrata via Pulidori 15. Il telefono è 338 60 17 363 ed è sempre attivo H24 7 su 7.
0: Ovviamente per i servizi di cui vi occupate.
1: Vorrei ricordare alla sede di Empoli, cioè alla, certo, cittadini di Empoli, che stiamo lavorando per potervi offrire dei servizi in più.
0: Ah,
1: ma di questo,
0: ecco,
1: spero di parlarvene nella prossima puntata.
0: Ci hai lanciato un bel assist per le prossime puntate. Io nel frattempo ovviamente ti ringrazio, come
1: grazie
0: sempre, per aver portato la tua sensibilità. Stefania Masoni, Badante Subito, ci sentiamo presto sempre qua su Radio Lady.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Questa è Lady.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili code in uscita alla Strassigna in direzione Mare e sulla diramazione per Pisa code a tratti tra Navacchio e Cascina in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze mercoledì 16 e giovedì 17 settembre in orario 9:18 per un intervento con piattaforma aerea in via Stradivari, divieto di transito tra via di Novoli e via Paganini. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
6: Lady, cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
7: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
6: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
7: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
6: Organizzazione Anva Confesercenti.
5: Lady.
8: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
9: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
8: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
9: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: Lady.
6: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
5: Lady.
10: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
11: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano.
12: Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
13: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
14: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
15: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
14: Ottica Blu, via Bratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
5: Lady.
16: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
17: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
18: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
19: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
20: Ma io questa non me l'avevo.
16: Lo hai appena fatto.
17: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
5: Lady.
0: Venerdì 18 settembre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Claudio Caponi, chirurgo senologo, sarà l'occasione per promuovere l'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 18 settembre alle 12.15 solo su Radio Lady.
21: Questa è Lady, questa è Lady.
22: Liberi tutti, liberi tutti.
23: Talk about, talk about, talk about.

Criteria, Madonna, che ancora comunque ragazzi accende le nostre serate. Io volevo dire, questa c'ha un po' un'età, ecco, lascia altro che badante subito. Vabbè, va bene, va bene. Allora ragazzi, 18:41, facciamo un flash royal gossip, perché a pochi giorni dall'inizio del semestre, insomma, della scuola, Harry e Meghan mi hanno tolto i figli dalle scuole dove li hanno appena mandati. Cioè, voglio dire, ma che figuruccia, ma perché devono sempre fare così gli splendidi? Eppure, insomma, hanno mandato anche un comunicato in cui hanno detto: ci teniamo, insomma, a far capire che non è una scelta sulla scuola, grazie per l'attenzione e l'affetto dimostrati da insegnanti, gli altri bambini, le famiglie, ma è una decisione che è stata presa sulla base della sicurezza, proprio per una questione di organizzazione. Insomma, si sono resi conto che la strada che dovevano fare era troppo lunga fino a questa scuola, troppo pericolosa per i bambini, e quindi cercavano di andare in carovana con più macchine, però questo comportava nel traffico mattutino, insomma, delle problematiche. Quindi hanno detto: scusate, ma noi cambiamo scuola. Detto questo, non si sa nemmeno qual era la scuola prima, figuriamoci quella di adesso. Traumi su traumi a questi poveri ragazzetti. Comunque, sulla base di questa cosa anche dei figli, ebbene, questo è un elemento che potrebbe far rivalutare l'annoso caso della scorta di Stato a questo punto. Guarda che alla fine la spunteranno proprio per la questione figli. Vabbè, staremo a vedere, vi darò ovviamente aggiornamenti nelle prossime sere. Intanto c'è Chiello.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Già in campo dalle 18 Genoa su Tirol. La vincente affronterà gli ottavi l'Inter. Stasera invece alle 21 il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince agli ottavi incontrerà il Napoli. E domani il Milan debutta in Europa League. Al Meazza arriva il Benfica. Amorim presenta il match dicendo: non abbiamo un obiettivo minimo perché è un concetto che in un club come il Milan non esiste, dunque puntiamo a vincere. E poi le critiche, che dice sono un prezzo da pagare per allenare un grande club. Su Modric: non ha preso sul personale la sostituzione contro la Lazio perché è intelligente, dice, e ha parlato in conferenza anche Gonzalo Ramos, altro ex del match. Benfica è come la mia casa, voglio segnare, ma se faccio gol non esulto, ha detto il mio attaccante rossonero. Siamo alla pallavolo. Oggi alle ore 21:05 si gioca Italia Repubblica Ceca, incontro valido per la fase a gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre invece l'Italia incontrerà la Slovenia. Azzurri che guidano attualmente la classifica a punteggio pieno con 9 punti. Siamo al tennis. Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six King Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno. Racchette spaccate, parolacce, comportamenti antisportivi e perfino una prestazione giudicata non all'altezza degli standard professionali. Gli US Open hanno chiuso i conti con le violazioni all'etichetta del tennis durante il torneo di Flushing Meadows. Sono 112.500 dollari di multe inflitte nell'edizione 2026 per 20 violazioni del codice di condotta, con Arina Sabalenka tra i nomi più illustri della lista. Alla campionessa bielorussa, scesa al numero 2 del mondo dopo la sconfitta in Fertale dalla Rybakina, sono stati tolti 7.500 dollari dal montepremi per abuso di racchetta o attrezzatura dopo lo sfogo seguito alla finale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Liberi tutti! Spot. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
2: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
1: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
2: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
1: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
2: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
1: Lady.
3: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
4: Lady. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma fedeltà Renault Le Club, a ogni manutenzione accumulata.

0: Dipartimento delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
1: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 98 06. Lady.
2: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
3: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
4: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
3: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
5: Ma io questa non me l'avevo.
2: Lo hai appena fatto.
3: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
6: Lady. Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
8: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
9: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
8: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.

0: anche per stasera siamo arrivati al momento di salutarci. Ovviamente ci risentiremo a partire da giovedì mattina. Nel frattempo io vi lascio con Incontro Azzurro, vi auguro un buon proseguimento di ascolti qua su Radio Lady. Ciao a tutti da Irene.
1: Liberi tutti. Sono le 19:01.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buonasera dalla redazione.
5: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
4: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca considerati i pericolosi per tutta l'Europa.
5: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
4: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta alla scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
5: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
4: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in due set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
6: Lady, la musica che cattura.
7: Tra poco Incontro Azzurro
6: su Radio Lady.

0: Deciderà.
1: Incontro azzurro.
2: 19.08, martedì 15 settembre. Buonasera e ben ritrovati da parte di Niccolò Pistolessi per un altro appuntamento di Incontro Azzurro sulle frequenze di Radio Ledi. Torniamo a parlare di Empoli dopo il derby contro l'Arezzo e anche in vista dell'ultima partita prima della sosta contro il Modena. Questa sera un episodio speciale, un appuntamento speciale, perché negli studi di Radio Ledi ci ha raggiunto il giocatore dell'Empoli, Niccolò Corrado. Ciao Niccolò, buonasera, ben ritrovato. Come stai? Tutto bene?
3: Tutto bene, dai, tutto bene.
2: Parleremo in questa prima parte un po' del momento attuale dell'Empoli, ovviamente anche del tuo arrivo in azzurro, gli ultimi risultati, e poi nella seconda parte invece un po' di curiosità sul tuo percorso che ti ha portato poi a vestire la maglia azzurra.
4: Qui accanto a me. Percorso, sono Alessandro Balbucci, non
2: ti conosco, no?
4: Presentare, mi conosco.
2: Okay, io ti volevo presentare, però va bene, non c'è problema.
4: Un percorso che in realtà è partito da qua vicino, perché insomma, Niccolò Corrado è un giocatore che io definisco a chilometri zero quasi.
2: Esattamente.
4: Insomma, non è del vivaio, ma è molto vicino, insomma, da Scandicci, poi ne parleremo, insomma.
2: In regia c'è sempre Emiliano Freschi che ci cura la parte tecnica, poi ovviamente ci siete anche voi che ci ascoltate e ci seguite da casa, ovunque siate. 388 30 30 100 i messaggi, potete scriverceli come sempre a questo numero, oppure sul canale YouTube di Incontro Azzurro, sul profilo Facebook di Empoli Channel. Siamo live anche lì, quindi scriveteci, mi raccomando, anche le domande al nostro ospite. Niccolò, come detto, partiamo con un po' di ordine cronologico, quindi dall'ultimo evento, dalla partita contro l'Arezzo, una sconfitta che ha portato un po' di rammarico, perché eravate davvero partiti bene, erano subito emerse delle indicazioni positive, poi ci sono stati due episodi che hanno un po' indirizzato la gara.
3: Sì, dai, alla fine abbiamo fatto una buona partita, cioè credo che l'abbiano visto il primo tempo, abbiamo avuto tante occasioni, l'unica cosa alla fine è sempre stato quell'episodio che ci ha, diciamo, un po' penalizzato.
4: Lo dicevamo anche fuori onda, la sensazione però che abbiamo avuto, almeno in queste prime quattro partite, al di là dei risultati, che comunque due vittorie in quattro partite non è male, per come sono andate le gare, per come è stato l'approccio, per come l'Empoli se l'è giocata, ci sembra una squadra che solida, che può giocarsela con tutti in questo momento. Anche voi all'interno avete questa percezione, a noi viene fuori grande unità, grande solidità di questa squadra.
3: Ed è proprio quella la nostra, diciamo, qualità. Cioè io alla fine, quando sono arrivato, ho capito subito che c'è la caratteristica principale di questa squadra è l'unità, cioè nel senso il gruppo. Infatti si vede che abbiamo un'idea proprio principale, che anche con mister e con i miei compagni la portiamo.
2: Infatti anche fuori dal campo, dagli spalti, dalle tribune, ce lo scrivono spesso anche i nostri ascoltatori, si vede proprio questo aspetto, non soltanto quando si segna, quando si risulta tutti insieme, ma anche quando c'è quei recuperi del pallone che possono sembrare scontati, no? Un pallone messo in rimessa laterale, una deviazione fortuita che vi fa guadagnare una rimessa dal fondo, anche lì si vede proprio l'esultanza, lo spirito.
3: Sì, perché alla fine ti carica come cosa, tra compagni è giusto caricarsi anche per questi tipi di azioni qua, perché magari non si veda ad occhio di un tifoso, ma magari anche per noi che ci serve per dare un po' di più adrenalina, più carica. Quindi.
4: Poi credo sia anche, no, il modo di giocare che ti aiuta poi avere anche, no, questo tipo di carattere, e viceversa, no? È un circolo virtuoso, perché comunque c'è grande aggressività, grande pressing, recupero di palla, si cerca di farlo quando possibile anche abbastanza alto, ci si chiude compatti, anche proprio l'impostazione tattica aiutano,
3: sì,
4: in questo senso.
3: Mister infatti è bravissimo su queste cose, a preparare le partite tatticamente, ci spiega qualsiasi situazione, lui la sa, nel senso lui la studia, sta sempre lì, ci dice se arriva la palla in un certo modo come doveva metterci, quindi siamo preparati su queste cose qua.
2: Sia Pagliuca allenatore sia Magnino capitano molto spesso anche durante l'intervista hanno parlato proprio di questo, di gruppo, di spirito, di unità di intenti. Si vede anche durante le partite che vi muovete quasi come una sorta di corpo unico. Ti chiedo anche tu, che sei arrivato appunto da quest'anno, quanto è stato facile inserirti in questo gruppo?
3: A parte che conoscevo già diversi giocatori, conoscevo Kautz, Di Stefano, lo stesso Magnino. No, ma mi hanno fatto subito sentire, diciamo, a casa, come si dice sempre, ma perché è un gruppo sano, un gruppo di bravi ragazzi, e sono contento infatti di aver fatto questa scelta.
4: Sì, no, ma si vede anche in quello che la squadra trasmette, e insomma lo accennavamo anche fuori onda, per le tue caratteristiche probabilmente questo modulo è un modulo che si adatta molto. Noi siamo rimasti subito colpiti, insomma, già dall'esordio, già dalla prima partita. Grande velocità, grande gamba, sono un po' queste, no, le caratteristiche del, sì, del Corrado.
3: Sì, sì,
4: del Corrado esterno,
3: sì,
4: di...
3: siamo tutta fascia, sì,
4: tutta fascia meglio della difesa a 4 sempre per te.
3: Ma posso, cioè, alla fine anche l'anno scorso giocavo a 4, quindi giocavo a terzino, giocavo quinto, quindi alla fine diciamo sono abbastanza.
4: Però se devi scegliere.
3: Ah no, quello che decide il mister lo facciamo.
4: Ah, quindi facciamo, beh, assolutamente mentalizzato.
3: Sì,
4: assolutamente,
3: sì, sì, sì,
2: perché tu ovviamente hai giocato
4: al servizio della squadra,
2: pure perché tu hai iniziato più come esterno, giusto? E poi sei stato abbassato, sì, dopo come,
3: sì, come esterno alto, e poi piano piano abbassato a terzino, sì.
2: Quindi diciamo hai appunto nel tuo carattere, nelle tue qualità, sia questa dote propositiva in avanti, ma anche poi quell'attenzione alla fase difensiva, che,
3: sì,
2: per il modo di giocare dell'Empoli e per il ruolo che interpreti tu, diciamo sono elementi fondamentali.
3: Sì, sì, diciamo di sì, dai.
2: Allora, arrivano anche i primi messaggi. Messaggio al
4: 3800,
2: ci scrive un nostro ascoltatore che ti fa una domanda, diciamo, chiedendo, è di Fucecchio e conosce molto bene Alvini, l'ha conosciuto, sì, ovviamente anche tu, e ti chiede, diciamo, le differenze tra lui e Pagliuca, e poi soprattutto cosa manca a questo Empoli, facendo il paragone anche tra le giovani età. Lo scorso anno il Frosinone è una squadra molto giovane, quest'anno l'Empoli è una squadra molto giovane, ti chiede cosa manca secondo te a questo Empoli per essere come il Frosinone dello scorso anno.
3: No, vabbè, diciamo che su queste cose qua non le paragono, cioè non, le due squadre non le paragono, perché alla fine sono due situazioni diverse.
2: Dipende anche dai contesti
3: e poi sì, siamo una squadra giovane, però in questo momento siamo in costruzione, cioè nel senso, sì, siamo un gruppo, però ancora ci dobbiamo conoscere,
2: certo,
3: meglio sulle dinamiche, però alla fine, come ho sempre detto, cioè il gruppo fa la differenza, che alla fine anche il lavorare che ne so, fuori dal, cioè non in palestra, quelle cose lì è la cosa più importante, perché magari non si vede da fuori, ma lavorare è la parte più importante, la cosa principale, e ascoltare anche soprattutto le direttive del mister, che è la cosa principale, diciamo.
4: Le similitudini tra Pagliuca e Alvini le dico io, che non urlano mai entrambi. No, sono due allenatori di toscani, veraci,
3: sì,
4: di carattere.
3: Piace, sì. Alla fine sono simili, dai, come mister.
4: Ci,
3: sì,
4: trovi davvero delle similitudini?
3: Che ci tengono tanto, sì. Grandi lavoratori che ci tengono tanto alla squadra.
4: Perché sono, tra, sì, l'altro, insomma, due allenatori che la carriera che stanno facendo se la stanno guadagnando. Sì. Tutta sul campo, no? Nessuno gli ha regalato niente.
2: Ancora messaggi al 388 30 30 100, ci scrive Filippo da Castelnuove. Ciao Nicolò, benvenuto a Empoli. Grazie. Ho visto le partite che hai fatto, sempre grandissime prestazioni. Come ti trovi ad Empoli e qual è stato l'impatto sia con i compagni, ne abbiamo già un po' parlato, e anche con il mister?
3: No, il mister lo conoscevo di già, e subito primo impatto, subito stato colpito, diciamo, da come è un grande lavoratore, nel senso che, come ho detto prima, tatticamente lui studia tutto. Infatti quando sono arrivato ero già preparato anche per Mantova, alla fine che ho avuto pochissimi giorni, ero subito pronto. E poi come cosa?
2: E poi con i giocatori, comunque.
3: No, beh, fai i giocatori, come ho detto prima.
2: Compagni.
3: Sì, alla fine li conosco tutti, quindi.
2: E poi ha concluso il messaggio con l'Arezzo persa, secondo me, per errori nostri, e sotto porta c'è da migliorare, anche se abbiamo fatto una gran partita, ripartendo sempre dal basso e giocando a calcio. Un saluto a tutti, testa al Modena, che poi c'è la sosta. Forza Empoli, sempre. Ecco. Quanto è importante comunque il reagire, perché durante un percorso, l'hai detto tu, una fase, una squadra in costruzione che si sta costruendo tassello dopo tassello, una squadra giovane, quindi è normale che possano arrivare queste battute d'arresto. L'importante è andare oltre.
3: L'importante è lavorare forte, è la cosa principale, soprattutto anche in questa categoria, è la cosa proprio principale.
2: Eh sì, è chiaro, è chiaro. Ci sono altri messaggi, sì, altri 88 30 30 100 che arrivano in questo momento. Abbiamo fatto punti con la Cremonese e Carrarese che volevano mandare via Giampaolo, e la Carrarese, diciamo, che ha qualche aspetto, diciamo, inferiore rispetto a noi, ha preso lo stesso pali e traverse. E poi ci domanda il nostro ascoltatore, anche un altro nostro ascoltatore, che campionato ti aspetti della Serie B? Tu che comunque sei un giocatore che porta tanta esperienza, da questo punto di vista è un campionato sempre di alto e bassi, e soprattutto è difficilissimo fare,
3: sì,
2: delle previsioni.
3: Non puoi fare previsioni in questo campionato, devi sempre cercare di star connesso e cercare di portare più punti possibili a casa alla fine. Sì, sì, però il campionato è questo.
4: Sì, infatti l'ascoltatore, no, precedente scriveva di equilibrio, pali, ma le partite di Serie B sono tutte così, no? Cioè, alla fine anche un piccolo episodio, sì, fa, sì, la differenza. Cioè, parliamoci chiaro, questo lo dico, io non lo faccio dire a Niccolò, se la rigiochiamo altre 11 volte la gara con l'Arezzo, la vinciamo 12, perché, ma mi prendo la responsabilità di quello che dico, sono gli episodi che fanno la differenza spesso in Serie B, perché il livello è veramente, per una buona fetta di squadre, è molto simile.
3: Sì, sì, sì, sì. Infatti, come si vedono gli ultimi risultati, alla fine è troppo equilibrato come campionato.
2: Da quando sei arrivato hai praticamente giocato sempre, praticamente sempre 90 minuti, tranne la prima partita che sei uscito,
3: sì, che sono uscito
2: sul,
3: sì,
2: sul finale, se ricordo bene. Lo scorso anno hai avuto una stagione un po' frammentata, quest'anno invece sei arrivato subito con una condizione ottimale.
3: Sì, perché il mio obiettivo era partire subito bene, quindi quest'estate mi sono preparato e volevo subito essere pronto per la stagione.
2: E infatti direi che è arrivato con...
4: Non so quanti, se ci sono delle statistiche sui chilometri che fa lui in partita, ma secondo me sei uno di quelli che ne fa di più, o quello che ne fa di più. Conferma o smentisci?
3: Credo di sì, non lo... ecco, credo di sì.
4: Ci informeremo, ci dobbiamo dare qualche chilometraggio, qualche statistica, ma credo che sia uno di quelli che ne fa di più, se non quello che ne fa di più.
2: Sì, è sicuramente in cima alla classifica, se non è in prima posizione. Allora, 19:20, ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo nella seconda parte, parliamo un po' del tuo percorso. Beh, un po' di curiosità. Rimanete con noi, a tra poco.
0: Incontro Azzurro Sport.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento, e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza.
0: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Incontro Azzurro.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Riccardo! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Incontro Azzurro. Essere leader nei servizi dal 1967 non è un gioco da bambini.
7: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
0: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
7: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 0049. Risponde Cero Folini.
0: Incontro Azzurro. Ehi, lo sai che esiste una polizza auto che si paga in rate mensili direttamente dal tuo conto corrente?
6: Solo la polizza auto?
0: No, anche le polizze della casa, quelle infortuni e sanitarie, tutto in 12 comode rate mensili.
6: Scopri tutti i vantaggi e servizi delle polizze rateizzabili di Unipol. Fai il tuo preventivo in agenzia.
0: Unipol, a Empoli Piazza Don Minzoni 28 e in via Luigi Russo 7, a Montelupo Fiorentino in via Fratelli Cervi 72, a Vinci in via Le Togliatti 49. Per info 0571 73 254 e su unipol.it. www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it. Incontro Azzurro.
2: 19:23, seconda parte di Incontro Azzurro sulle frequenze di Radio Lady. Abbiamo qui con noi nei nostri studi Niccolò Corrado, giocatore dell'Empoli, insieme a me anche Alessandro Marmugi ed Emiliano Freschi, regia che ci cura la parte tecnica. Nella prima parte abbiamo un po' analizzato il momento attuale dell'Empoli, il tuo arrivo qui in Azzurro. Adesso entriamo un po' nel dettaglio di quello che è stato il tuo percorso. Lo dicevamo nella prima parte, Noale, un percorso che inizia da qui vicino.
4: Sì, da Scandicci. Troviamo gente ormai che insomma ci ha giocato contro, ragazzi giovani, allenatori. Poi tu hai fatto uno step a Prato, giusto?
3: Sì.
4: Uno step importante.
3: Sì.
4: Tuo allenatore era Cristiano Zanetti,
3: sì.
4: Corretto?
3: Sì.
4: Ok.
3: Io ho avuto, sì.
4: Esatto. C'è un ragazzo che si chiama Jonathan Berni che allenava i 2001, credo, e diceva ogni tanto, comunque la squadra B vostra,
3: sì.
4: Mi dice ogni tanto me lo mandavano, Niccolò, perché noi siamo una squadrina un pochino più debole, me lo mandavano, ho detto, ma che giocatore era? Ma prendeva la palla, scartava tutti e andava in porto da solo.
3: Allora, così qua, così
4: è troppo? Diciamo,
3: così magari un po' troppo, però sì. No, però a Prato sono stati dei bei ricordi, dai, mi sono trovato veramente bene. Infatti poi dopo quattro anni sono andato all'Inter, quindi cioè mi hanno valorizzato tanto in quella società, quindi sono veramente contento per quello.
4: E anche tu ti sei valorizzato, perché l'altra cosa che mi hanno detto, che mi ha detto sempre Jonathan, che ha detto salutamelo, non si ricorderà mai di me,
3: no, ma
4: salutamelo, dice, professionista dentro al campo ma anche fuori, cioè un calciatore a 360 gradi. Ti
3: sì.
4: Ci rivedi in questo oppure ogni
3: no,
4: tanto
3: sì,
4: fai
3: sì.
4: Qualche sgarro anche te,
3: no,
4: come gli esseri umani?
3: Vabbè, esseri umani, vabbè, sono un ragazzo tranquillissimo,
4: no,
3: normale,
4: certo.
3: Però alla fine sì, sono mentalizzato, quindi cerco di fare le cose proprio per essere nella mia massima condizione per la partita, per gli allenamenti, per star bene, dai.
4: Ma quindi nella serie anche a livello alimentazione stai attento?
3: Non sono uno, diciamo, fissatissimo, però diciamo mangio bene, dai.
4: Mangio bene.
3: Bene,
4: questo ci fa piacere.
2: E poi arriva il passaggio, come dicevi tu, alle giovanili dell'Inter.
3: Sì.
2: Com'è stato quel passo?
3: Difficile all'inizio, perché alla fine a 16 anni andare via di casa, andare a Milano lontano da tutti, anche mio babbo all'inizio mi diceva, magari
2: perché eri molto giovane,
3: sì,
2: esatto,
3: mio babbo mi diceva, sei sicuro di andare? Sei proprio sicuro? Io volevo andare, volevo fare questa esperienza, infatti poi sono stato veramente bene quegli anni.
2: Ecco, infatti la seconda domanda era quanto ti aveva lasciato quell'esperienza. Poi ti sei allenato anche con la prima squadra e soprattutto ti chiedo anche, sei arrivato anche nella primavera, se c'era già qualcuno che vedevi che poteva arrivare in quella primavera piena di nomi.
3: Sono girati.
2: Poi sono arrivati.
3: Sono girati, cioè c'erano tanti nomi. No, ma ovviamente allenarsi con la prima squadra era una roba bellissima. Però vabbè, alla fine cioè vederli lì era bellissimo, però vedevi anche la differenza, magari quando eri ragazzino, diciamo, vedevi loro, dicevi come faccio ad arrivare a quei livelli lì. È l'unico modo, come dico sempre anch'io, è lavorare e cercare di arrivare lì, però ovviamente si parla sempre dei giocatori dell'Inter. No, ma comunque di giocatori che giocavano con me, come Zaniolo, c'era Sebastiano Esposito, Salvatore Esposito, cioè di giocatori ne sono passati, di Salcedo, non so se vi ricordate.
4: Sì, sì, assolutamente sì.
3: Poi chi ci poteva essere?
2: Raspadori?
3: No, Raspadori no, vero.
2: Ah.
3: Cosa ci poteva? Odegaard.
4: Mi mancavo.
3: No, ma di giocatori sono passati.
2: Di nomi importanti ce n'era.
3: Sì,
4: hai,
3: sì,
4: hai
3: sì.
4: Fatto anche qualche panchina, vero? In
3: panchina no.
4: Panchina mai, solo allenamenti con Luciano? Con Luciano Spalletti?
3: Sì, con Spalletti anche. No, con Conte no. Avevamo fatto solo delle amichevoli.
4: Credo sia formativo fare un po' di allenamenti,
3: sì,
4: di spogliatoio.
3: Mi sarebbe piaciuto anche fare un po' di panchina, sono sincero.
4: Con Luciano, quello sarebbe stato secondo me ancora più,
3: sì,
4: formativo. Noi lo conosciamo insomma abbastanza, poi negli anni ha avuto anche un'evoluzione da grandissimo,
3: certo,
4: da grandissimo allenatore.
2: E invece hai parlato di Conte, c'è un aneddoto, no? con Mister Conte, che in un allenamento, comunque in un amichevole.
3: Sì, poi magari Poi magari sì, sì, quell'aneddoto lì che mi diceva sì, che avevo fatto un'azione, poi avevo messo un cross. E tipo si era girato e aveva detto: ma chi è questo?
2: Aveva catturato l'attenzione.
3: Sì, sì, ma sì, solo per quell'azione lì. Poi alla fine.
4: Secondo me anche. Ora abbiamo parlato di corsa, anche cross non ho visto qualcosina, insomma non è mai come
3: sì dai, ci siamo? Ce li ho, dovrei averceli.
4: Vabbè, sfruttiamoli dai, almeno in queste prossime partite.
2: Assolutamente, anche perché al centro dell'area dei rigori ci sono degli attaccanti, sì, sì, che sanno, sì, che sì, sanno, sì, segnare, sì. Ancora messaggi al 388 30 30 100. Ci scrive un nostro ascoltatore: ciao Nicolò, come ti sei trovato con la città e come ti stai trovando anche con i tifosi? Forza Empoli.
3: No vabbè, con la città alla fine la mia ragazza è di Montelupo, quindi bene o male, quindi alla fine bene o male mi ritrovavo sempre qua, anche a girare, a fare qualche giro qua a Empoli in centro, quindi alla fine la conosco, si sta bene, dai, si sta molto bene.
4: Tra l'altro dovremmo chiedergli qual è il tuo rapporto con i giornalisti, visto che la sua compagna, se possiamo dirlo, insomma, è, sì, è una collega, quindi volevo sapere, quando leggi le pagelle a casa dici: ah, questi giornalisti, no, vergognosi, oppure mantieni un certo aplomb per la categoria?
3: Lo mantengo, mantengo la calma. Non le guardo comunque le pagelle, quindi...
4: Questo ci fa felice, anche se al momento insomma sono state tutte positive, quindi... Non c'è di che lamentarsi.
3: Credo di sì, credo di sì.
4: Sì, assolutamente, assolutamente.
2: Ciao a tutti, complimenti innanzitutto a Corrado per essersi presentato in condizioni atletiche notevoli. La mia domanda, grazie, per lui è la seguente: quanto fa piacere essere riavvicinati a casa e quanto lo motiva questo per compiere un altro step in avanti per affermarsi in Serie B? Un abbraccio ad Alessandro e Nick Rosario, che salutiamo ovviamente.
3: No, grazie comunque, fa piacere, però è strano, cioè... È vero, dici, ti avvicini a casa, però dopo tanti anni che sei fuori è strana come situazione stare vicino, però alla fine devo dire, sono vicino alla mia famiglia, sono vicino ai miei amici, la mia ragazza sta tranquilla, quindi alla fine cosa posso dire? Sto bene. Mi trovo bene, infatti spero veramente di togliermi delle soddisfazioni.
4: Questa. Tra l'altro non fa il pendolare da Scandicci, diciamolo, ma abita proprio qui a Empoli, e questa è una bella cosa, insomma, anche di attaccamento.
3: Sì, sì, dai. Preferisco star vicino al campo, dai, almeno posso andare.
4: Puoi anche dire la verità, a Empoli si sta meglio che a Scandicci, quindi il motivo è quello. Però no, è un bel segnale, certo, perché non è scontato, questo.
3: No.
2: Dopo l'Inter hai fatto tanta gavetta, è interessante l'aspetto che dici, ritorno vicino a casa, però provo delle emozioni un po' contrastanti, sì, perché appunto dopo l'Inter hai girato tante, sì, squadre, e ti chiedo quanto è stato importante per te, formativo, perché ogni anno, o comunque ogni anno quasi, ti dovevi rimettere in gioco con una nuova maglia.
3: Ogni anno, sì, alla fine ogni anno, giusto, dai, un anno e mezzo, il massimo, esatto, che ho fatto è stato un anno e mezzo. All'inizio era difficile, perché alla fine ogni anno devi cambiare compagni diversi, allenatore diverso, direttive diverse, però alla fine sì, è stato molto formativo, perché ti dà un senso di adattamento importante, quindi sono anche contento di aver fatto queste tappe qua della mia carriera.
4: Ma non c'hai la voglia ogni tanto, tra virgolette, di una battuta, mettere su famiglia, nel senso,
3: sì,
4: di...
3: Sì,
4: sì. Okay.
3: Di stare più anni in un posto, sì, sì, mi piacerebbe, sì.
4: Oh, e vedi, qui meglio che qua.
3: Mi piacerebbe.
4: Meglio che qua, non c'è
2: altro posto, esatto. Esattamente. È lodevole lo spirito di umiltà che contraddistingue questa squadra, unita e compatta. Con queste prospettive possiamo toglierci grandi soddisfazioni, voi come giocatori, noi come tifosi. Saluti, sì, da Daniele dei Blue Boys.
3: Come sempre l'importante è quello, alla fine l'importante è che il messaggio è forte e chiaro, che noi siamo ragazzi che vogliono dare il massimo, il 100% ogni volta, e con umiltà soprattutto.
2: E questo è fondamentale, no? Che anche i tifosi vedino questo atteggiamento,
4: sì,
2: perché
4: sì,
2: ci arrivano davvero tanti messaggi sul fatto di questo spirito di squadra, sull'unità, e deve essere anche importante a livello di gruppo, perché dicevamo, no, ci sono tanti, sì, sì, giocatori giovani, quindi anche per voi che siete i più esperti, riuscire a prenderli in un certo, sì, senso per mano è molto importante.
3: Sì, è vero. È vero, e soprattutto magari, dato che sono anche ragazzi giovani, vedere anche le persone, cioè i giocatori un po' più di esperienza, andare sempre in palestra, fare lavori specifici, tutte quelle, magari da esempio anche in quel modo ai giovani. Quindi, e devo dire che i giovani qua sono veramente professionisti, quindi sono veramente sono stato colpito, dai.
4: L'ambiente sì, è quello. Ti è dispiaciuto un po'? Avresti voluto fare la A col Frosinone? Ci avevi pensato? L'avresti...
3: Vabbè, alla fine la Serie A è la Serie A, quindi cioè, l'esperienza mi sarebbe piaciuta, però alla fine se dovevo star lì e non magari non essere nei piani o così, preferivo andare in un posto dove mi volevano e potevi mi valorizzavano, soprattutto, sì.
8: Assolutamente, è giusto, sì, è bella crescita.
3: Sì.
8: Quando eri alla Ternana, vado su un'altra curiosità.
4: Diciamo, c'era Bandecchi, no?
3: Sì,
4: di cui non, parleremo. Di cui non parleremo.
8: A proposito,
4: solo fuori onda.
8: A proposito di studiare, dicevi di vedere molto i movimenti di Theo Hernandez.
3: Sì.
8: Oggi cos'è che guardi in particolar modo? Perché ovviamente dalla Ternana ora sei cresciuto anche te, ti sei fatto le tue esperienze. Quindi ti chiedo se è cambiato anche il modo di studiare, magari gli avversari e i giocatori a cui ti ispiri.
3: Ora è diversa come cosa, cioè in questo momento sto guardando più me stesso, cioè non sto guardando, magari puoi vedere anche Di Marco, magari in quel perché poi Di Marco in questo momento è inarrivabile secondo me, perché interpreta il ruolo in maniera incredibile,
8: certo.
3: Però sto guardando più magari me stesso, sto vedendo più le mie partite, cosa posso migliorare, cosa alla fine paragoni il diciamo, come posso dire, non l'idolo, come posso dire,
8: un punto di riferimento,
3: diciamo. In questo momento non lo sto guardando, quindi sto pensando più a me stesso,
8: sì, a migliorarsi,
3: sì, a migliorare me stesso, sì.
4: Ma tu sei uno che guarda molto il calcio al di là del, cioè proprio uno di quelli malati, dici c'è cioè, Perugia Ravenna?
3: No.
4: Okay.
3: No, non sono il tifo, no, okay. Sì, sì, guardo magari le partite principali, vabbè, la Serie B la guardo, e però più le partite principali, poi non è che sto a guardare tutte le partite possibili. Preferisco staccare a volte che guardare fisso le partite.
4: Giusto.
8: Ci scrive Massimiliano, buonasera, una domanda per l'ospite: quanto curate la parte tecnica individuale e che tipo di esercizi fate? Ora non vogliamo svelare schemi o altro, a parte gli scherzi, però insomma, quanto viene curato ovviamente la parte individuale da parte del mister?
3: No, il mister, come ho detto prima, è veramente preparato, perché riesce a spiegarti qualsiasi situazione che capita in campo. Quindi magari, che ne so, quando finisce l'allenamento, magari ferma gli attaccanti, vuol fare un certo tipo di esercizio specifico per l'attaccante, poi magari anche per i difensori. E poi lui piace tanto anche fare tattica per come muoversi in campo.
8: Per arrivare il più preparati possibile,
3: sì, il più preparati possibile
8: alla partita. Ci scrive anche un nostro ascoltatore su YouTube e ti chiede di raccontarci l'Eurogol che facesti l'anno scorso alla Sampdoria.
3: Ah, la Samp. No, vabbè, è stata un'emozione incredibile, soprattutto perché è stato il primo, perché l'ho fatti tre di fila, sì. No, perché è stato un anno particolare l'anno scorso, perché a inizio stagione ho avuto un infortunio e mi sono fatto male, sono stato 3 mesi e mezzo fermo, quindi tempo di rientrare, poi rientrare nei meccanismi è stato abbastanza difficile, però ovviamente cercavo sempre di dare il mio contributo, e infatti quella partita lì mi ha dato, diciamo, più consapevolezza in me stesso, infatti poi cioè, è stata un'emozione incredibile, dai, diciamo.
8: Tra l'altro, poi ti cedo la parola, Ale, a proposito di gol, diciamo, Nicolò, te puoi aver spuntato sulla tua checklist il fatto di aver segnato un nome così,
3: ah, Buffon. Sì, sì. Anche quello è stato belle emozioni veramente, soprattutto in quella una partita così, cioè è stato bellissimo. Poi alla fine all'inizio non realizzi,
8: non
3: poi
8: realizzato.
3: Poi vedi, magari arrivi in pullman, vedi messaggi, dici: porca miseria, ho fatto gol a Buffon. No.
4: Ma magari è il primo di una lunga lista ancora. Chi lo sa. Noi non mettiamo limiti assolutamente. C'è una partita col Modena e tu sei un ex, insomma,
3: sei mesi,
4: ma sei un ex. Abbiamo avuto anche qui l'anno scorso ospite Magnino, insomma lui è proprio stato un punto di riferimento là anche come capitano. Una squadra che insomma è partita anche quest'anno con l'obiettivo di fare un grande campionato. Che partita ti aspetti e che gara vedi su un campo che è storicamente difficile?
3: Come la Serie B, come si succede sempre la Serie B, sarà sempre una partita difficile e ovviamente la stiamo preparando bene e cerchiamo di arrivare il più preparati possibile alla partita. Ovviamente sarà difficile sicuramente, cioè sarà sicuramente difficile come partita.
4: C'hai un po' di rivincita verso...
3: No, perché alla fine sono stato bene lì, quindi alla... Non c'ho rivincite, diciamo, perché poi alla fine ero in prestito, quindi non c'ho, diciamo, oramai, okay. Cioè, rancore o cose così.
8: E ci auguriamo che si possa avverare, no? Il solito cliché nel mondo del calcio, magari il gol dell'ex, incrociamo le dita. Siamo arrivati alla fine anche di questa seconda parte. Niccolò Corrado, grazie mille per essere stato con
3: grazie
8: noi.
3: A voi.
8: È stato un piacere. In bocca al lupo per questa stagione, in bocca al lupo per il futuro. Grazie anche all'ufficio stampa dell'Empoli.
4: Che ci dovrà dare i chilometri che percorre, esatto. Ricordiamolo, questo è un obbligo, se no.
8: Ormai l'abbiamo promesso.
4: Sì, assolutamente, dovremo darli.
8: Grazie ancora a Niccolò Corrado, adesso ci ascoltiamo le parole di Guido Pagliuca, poi chiedo a Emiliano di andare direttamente in pausa e torniamo nella terza parte anche per parlare del prossimo impegno dell'Empoli, a tra poco.
9: No, noi dobbiamo essere bravi a non mettere se ma, non c'è alibi, non si è preso punti, dobbiamo prendere un insegnamento da questa partita. La cosa principale che dobbiamo fare per una squadra giovane come la nostra, essere orgogliosi di cosa abbiamo fatto in un derby con diversi ragazzi giovani sul campo, e però o prendiamo punti o impariamo. Oggi purtroppo non abbiamo preso punti, dobbiamo uscire da questa partita avendo imparato qualcosa. In Serie B, quando c'è l'inferiorità numerica, non è sempre facile. Nonostante l'inferiorità numerica, mi sembra che non abbiamo concesso niente, soltanto il gol. Un gol derivato, è vero che lì c'è stato una situazione, però è nata un pochino prima, che forse lì se eravamo atti a difendere con un pochino più di ordine, invece siamo stati un po' disordinati, il cross non parte come era successo per interi 75 minuti, non so quando si è preso gol, fino a quel momento non erano partiti grandi cross, e lì siamo un pochino mancati. Sono dispiaciuto, sono rammaricato, lo dicevo prima, molto rammaricato per i ragazzi, perché è un gruppo fantastico, è un gruppo che oggi meritava almeno un punto per come ha giocato, ma più che altro per quanto si è impegnato, per quanto ci ha dato dentro, per quanto ha lottato. Sono veramente dispiaciuto per la nostra gente, per i nostri tifosi, perché meritavano di prendere punti, anche se hanno visto una squadra lottare. Sono dispiaciuto per la nostra società, perché meritava che la nostra società che oggi si facesse punti per quello che si è visto sul campo. Però noi dobbiamo guardare noi, siamo in un percorso, e anzi qui secondo me con grande umiltà e con grande intelligenza dico il bene dell'Empoli è che davanti a una situazione che non ci piace, davanti a un piccolo errore, in cambio un grande impegno, in cambio una grande prestazione come stasera, si deve cercare di soffocare quel piccolo errore, cercare di enfatizzare, di valorizzare quello che è stato fatto di buono, perché questa squadra ha bisogno di questo, ha bisogno di prendere il buono e togliere il cattivo. Il cattivo dobbiamo cercare all'interno delle nostre settimane, dei nostri giorni di allenamento, di migliorarlo.
10: Incontro Azzurro Spot.
11: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
12: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
11: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
10: Incontro Azzurro.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
14: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla!
15: L'estate è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
17: Incontro azzurro.
18: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric.
19: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
17: Incontro azzurro.
20: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
21: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
20: Quindi il tempo lo recupero davvero?
21: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
22: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
17: Incontro azzurro.
8: 19.44, terza e ultima parte di Incontro Azzurro. Abbiamo salutato il nostro ospite Niccolò Corrado, abbiamo fatto una bella chiacchierata su tutto il suo percorso e anche sul momento attuale dell'Empoli. Tra poco ascolteremo anche le parole di Luca
4: Profilo
8: Magnino.
4: Molto positivo quello di Niccolò Corrado e insomma per questa mezz'ora che abbiamo avuto modo di scambiarci, e secondo me è proprio uno di quei giocatori che incarna, lo dico perché è stato ospite, ma che incarna lo spirito di questa squadra. E forza, forza, l'obiettivo è quello di essere quella squadra rompiscatole che in tutte le partite dà noia a tutti. Poi dove arriveremo lo vedremo, certo l'obiettivo è salvarsi, speriamo di farcela, ma sappiamo che la serie è difficile, però questo atteggiamento ci piace e noi lo sposiamo in pieno.
8: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro anche Pagliuca, mi ricordo, dopo la presentazione, la conferenza di presentazione di Corrado, lo aveva proprio definito un acquisto da Empoli, facendo complimenti anche al direttore sportivo Fabio Artico. Il prossimo avversario prima della sosta, quindi è una gara che assume anche più valore, perché quest'anno, lo ricordiamo, la sosta sarà più lunga degli scorsi anni, viene accorpata.
4: Davvero, guarda, dovremmo inventarci qualcosa perché c'è un sostone.
8: Non c'è né il fantacalcio né.
4: Ma io c'ho un numero da chiamare che secondo me se viene ci divertiamo.
8: Sì,
4: sì, ci divertiamo.
8: Allora speriamo tu possa riuscire a intercettarlo.
4: Poi dopo te lo dico.
8: Allora, il Modena di Galloppa, il Modena di Galloppa che in questo momento è a 7 punti in classifica, uno in meno del Sud Tirol, che tra l'altro, apriamo la parentesi, anche sul Tirol che ha fatto una partenza incredibile e soprattutto inaspettata considerando come si era conclusa la scorsa stagione, e questo testimonia ciò che stavamo dicendo poco fa di questo campionato.
4: Sì, ma sai perché c'è Lovisa, che dalla Juve stava, insomma, un ragazzo in gamba, non è che è andata, non servono le figurine in Serie B. Questo ormai è assodato. O prendi dei giocatori Strefezza, Perin, ma che sono fuori. Ma se il mestierante di Serie B, ma chi, ma cosa? Serve ragionare, dici, io prendo questo allenatore di quelli che c'ho. Chi è che potrebbe essere adatto? Che giovani ci metto? Chi posso prendere col budget che ho? Serve ragionare per fare le squadre. E Artico, che ha avuto un budget pressoché zero, perché dobbiamo dirlo, insomma, è stato pressoché zero il budget, perlomeno ha ragionato. Poi siamo corti, però c'è un ragionamento e devi ragionare per fare le squadre. Poi le figurine ti portano a poco. Questo
8: sì.
4: Ricordiamocelo, questo l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle diversi anni, non solo lo scorso.
8: Allora, un Modena che ha vinto due partite subito a campionato iniziato contro Benevento e Cremonese per 2-1 e 3-0, poi è arrivata una sconfitta per 1-0 contro l'Avellino, nell'ultima giornata ha pareggiato per 1-1 contro il Sud Tirolo. Lo ricordiamo, il Modena di Galloppa, altro allenatore comunque in rampa di lancio, lo scorso anno ha fatto molto bene con la Fiorentina Primavera, tra l'altro ritroverà Deli, che lo scorso anno è stato il capitano della Fiorentina campione d'Italia, quindi si incroceranno le strade dei due sportivi, e il Modena ovviamente è una di quelle squadre da tenere in considerazione. Lo scorso anno l'Empoli era passata in vantaggio in trasferta, poi è arrivata la rimonta, al Castellani invece un pareggio abbastanza scialbo. È una squadra che in controtendenza rispetto a quello che stiamo vedendo nell'ultimo periodo nel mondo del calcio, soprattutto in Italia, sembra schierarsi con un 4-3-3 molto classico, quindi una squadra che andrà a schierarsi con la base di una difesa a 4. Ci sono dei giocatori interessanti ed esperienza, lo stesso Zampano, in avanti c'è Caso, ex Frosinone.
4: Allora, intanto hanno tenuto la difesa dello scorso anno,
8: e già
4: che
8: questo
4: a me
8: è un
4: non
8: punto.
4: Era per niente dispiaciuta. Tonoli, Niling, Nador, giocatori abbastanza ignorantelli. C'hanno Azzi, che Azzi, secondo me, per la categoria è un buonissimo giocatore. C'hanno
8: lo stesso Acqua, centrocampo di fisico.
4: Sì, Bozzanai, che comunque è un giocatore che anche l'anno scorso hanno perso Serzanti, che comunque si è infortunato, e poi ovviamente hanno Ambrosino, che è un giocatore in rampa di lancio, Holzer, che comunque, e poi c'è stato questo acquisto del centravanti con la C maiuscola, anche se l'esordio non è che sia stato dei migliori, il Gallo Belotti, che comunque, anche se è arrivato a lungo infortunio e come dire, nella fase finale della sua carriera, possiamo dirlo, però è uno che in Serie B ti può sempre rompere le scatole, quindi attenzione al Gallo Belotti, perché giocatore che può dare molto fastidio.
8: Assolutamente, sicuramente uno di quei giocatori che oltre a portare esperienza porta anche tanti gol nelle sue corde, più di 100 segnati in Serie A. Ci chiedono: ma della Primavera non dite nulla? Della Primavera non diciamo nulla? No, assolutamente diciamo. La Primavera che ha vinto il derby contro la Fiorentina al Viola Park, in realtà nell'ultima puntata ne abbiamo sempre parlato della Primavera, magari non approfonditamente, sì, perché
4: chiaramente abbiamo avuto un ospite, quindi le puntate con l'ospite ovviamente si incentrano sull'ospite e sulla prima squadra, contraiamo al massimo tutto il resto ovviamente, ma insomma nostro Nicolò sempre attento, lo scorso anno telecronista della Primavera, quindi grande conoscitore, tuttora insomma seguitore di tutto il settore giovanile con le sue telecronache, e quindi voglio dire sei tutto te, volevo dire qui, ti stavo lanciando la patata bollente,
8: sono lusingato. No, comunque è una Primavera, ne abbiamo parlato in realtà anche spesso nelle ultime giornate, che è partita veramente veramente bene, e addirittura quella contro Fiorentina poteva essere la seconda vittoria consecutiva, perché prima era arrivato il pareggio con Celtro Cesena per 3-3, dove l'Empoli era in vantaggio di 3 gol. Per il momento soltanto risultati utili consecutivi, 2 vittorie, 2 pareggi, lo ricordiamo, lo scorso anno in Primavera 2, quindi è iniziato veramente bene la squadra di Filippo.
4: Sì, io no, Nicolò, tu sei quello insomma che appunto per lavoro ha seguito più di tutti il settore giovanile, io non faccio l'ipocrita dicendo conosco bene quello, conosco bene quell'altro, posso vedere qualche partita, 3-4 partite l'anno della Primavera per gli altri impegni lavorativi, gli impegni nostri, insomma, sì, quando facciamo una partita tra spostarsi e tutto, ci prepariamo da un'ora prima e finiamo anzi 2 ore prima del calcio d'inizio, perché c'è il pre-gara, quindi, e finiamo 2 ore dopo tra tornare a casa e tutto, quindi non faccio l'ipocrita di essere un esperto della Primavera, guardo magari 3-4 partite, forse una dal vivo, il resto in TV o sugli streaming che danno, per vedere un po' come lavorano questi ragazzi. Mi sembra di capire che quest'anno c'era gente che si stracciava le vesti a inizio stagione dicendo che la Primavera era inguardabile, che era stata smantellata, che erano stati mandati tutti in prima squadra, che sarebbero retrocessi dalla Primavera 1 senza passare dal via. Speriamo che chi lo diceva non sia uno che guarda le partite, perché siamo sempre a tempo a retrocedere, ma insomma, da qui alla classifica che c'è ora, boh, non so che è successo allora. Forse il campionato di primavera 1 non è quello che si pensava, o forse questi ragazzi un valore ce l'hanno, un allenatore in gamba ce l'hanno. Mi sembra che Filippeschi sia un allenatore che stia crescendo con i suoi ragazzi, e questo è bellissimo, stia crescendo con i suoi ragazzi, ma perché è normale, perché le partite e le situazioni le impari a vivere più di più che le vivi, e quindi sta crescendo con i suoi ragazzi. Poi vediamoli all'opera questi ragazzi, questi giovani. Ripeto, io non faccio l'ipocrita, mi ero molto impaurito perché non avevo contezza, lo dico chiaramente, del parco giocatori, visti tutti i cambiamenti. Evidentemente è una squadra che comunque è stata fatta anche questa con una logica, indipendentemente dai nomi. Lo ragazzo sloveno Mesnar, ho visto un po' di highlights, bello ignorante nel senso positivo, certo. E senza Monaco subito convocato in prima squadra. Vediamo, tanto è lunga, no? Poi dici hai detto che la primavera era forte e poi è retrocessa, cioè non funziona così. Però insomma c'era l'ansia proprio, quest'anno doveva essere proprio
2: critico,
4: tutto,
2: sì, sì.
4: Per tutti, squadra, prima squadra distrutta, primavera distrutta, siamo ancora qua. Poi il futuro ce lo dirà come va a finire, no? È troppo facile salire sui carri,
2: esatto.
4: Ora però vediamo, insomma, cerchiamo anche di valutare le cose prima di sparare sentenze a crudo, perché le sentenze a crudo non servono a niente se non a fare i profeti e poi a dire io l'avevo detto. Ma
2: non fanno mai bene.
4: Non è questo, non funziona così commentare il calcio, non è questo.
2: E invece appunto sono arrivate delle risposte positive. Adesso ci andiamo ad ascoltare le parole del capitano dell'Empoli, ovvero Luca Magnino.
1: Sì, come hai detto tu, è stata una partita insomma particolare, ma questo è il calcio, quindi nello spogliatoio a fine partita c'era grande rammarico, grande dispiacere, perché secondo me il primo tempo, per tutti i 45 minuti, abbiamo fatto un gran primo tempo, secondo me meglio dell'Arezzo, e abbiamo creato sicuramente più presupposti di loro per andare in vantaggio, e forse quello che ci è mancato un po', essere più concreti per andare in vantaggio, e poi ritrovarsi insomma sotto di nuovo e 0-0 è sicuramente un colpo in una partita così. Però l'atteggiamento è stato giusto anche nel secondo tempo, perché comunque il primo quarto d'ora siamo riusciti anche a giocare abbastanza puliti, non si è vista l'inferiorità, poi ci siamo un po' abbassati, abbiamo sicuramente sbagliato qualche uscita. È chiaro che il gol un po' rocambolesco ti taglia le gambe, perché secondo me ci stavamo difendendo bene, non avevamo subito grandi pericoli. È chiaro che è una sconfitta, però la Serie B è così, lo sappiamo. Ci sono tante cose positive, perché abbiamo fatto la partita dal primo tempo, abbiamo avuto un grande atteggiamento per tutta la gara, e dobbiamo andare a Modena con grande entusiasmo ancora, e con la voglia di andarci a riprendere i punti che abbiamo perso oggi. Ma sicuramente giocare un uomo in meno non è mai facile, però

0: come difensore aggiunto. Ale, ricordiamo anche le squalifiche, 2 giorni per Pagliuca, non l'abbiamo fatto.
1: Due giorni per Pagliuca
0: e una giornata per Curta.
1: Fammelo dire, è l'unico aspetto negativo, perché io l'abbiamo detto anche con Niccolò Corrado, cioè il mister ha questa grande energia, è un aspetto positivo, però non dobbiamo cadere in queste situazioni, perché poi si creano altre situazioni, e quindi ripeto, non voglio fare nemmeno la demagogia di quello che dice l'esempio, non è quello, però cerchiamo di non dare nessun alibi alla negatività che può arrivare da qualsiasi cosa, noi, cioè,
0: certo,
1: come squadra, perché il rischio non c'è in questo momento, perché una squalifica non succede niente e 2 giornate si rimediano. Se poi queste cose si reiterano, diventano un alibi diventano un assist a negativizzare le situazioni. Questa cosa qui non può portare mai positivo. Quindi quando uno a fine partita è incazzato nero, è giusto essere incazzato nero con Fabbri, il mister c'aveva ragione a essere, fammelo dire, anche se è incazzato nero con Fabbri, aveva ragionissima, ma anche noi ci alzavamo in piedi in cabina di commento, insomma, nella nostra sala stampa, così, cioè, versi irripetibili. Meno male siamo in radio e non ci vedono, non Niccolò ovviamente, è una persona seria, sto parlando di me stesso nei confronti del signor Fabbri, non fatemi dire, se no mi deferiscono come il buon Lucarelli che parla dei prefetti. Quindi il mister ha 100% ragione, aveva 100% ragione a essere arrabbiato, però poi andargli lì addosso a dirgliene 7-8 in quel modo lì non ti porta nessun vantaggio, può solo attirare della negatività che in questo momento non c'è, ma te la può attirare. Come dice Julio Velasco, esagerare è solo pericolo in tutti i sensi, sia nello sgridare un giocatore, nel sentirsi forte, è solo pericoloso, perché è l'unica cosa che può minare la tua credibilità. Siccome noi ci crediamo un botto in questo Pagliuca bis, ci crediamo un botto, ecco, l'importante è non reiterare queste cose qui, perché non portano vantaggio a nessuno. Detto che, se c'ero io lì davanti, non lo so nemmeno io come reagivo con Fabbri, perché veramente ragazzi, ma che roba è? Ma a un certo punto io in radiocronaca dicevo, ma ai Marinai si è scordato il cartellino giallo, l'ha perso, perché dai,
2: sì, è stato abbastanza
1: non si può, poi vai lì, glielo dici, lei stia fermo, sventola coso, però ripeto, non bisogna stare attenti su queste cose qui, perché sono le uniche cose che poi ci possono portare negatività in un momento in cui tutti veramente stanno dando il massimo, e a questi ragazzi fino ad oggi e ai mister, a tutto lo staff, si può solo battere le mani, ma forte da spellarsene. Quindi cerchiamo di limitarci su queste cose, secondo me, non solo tutti, anche i ragazzi, cioè, proteste, cose, perché poi ci danno solo l'assist alla negatività.
0: Certo, vanno a macchiare. Ultima domanda, Ale, poi dobbiamo chiudere. In difesa non c'è Curto, chi gioca?
1: Allora,
0: forse il turno dei Dragoli?
1: Ti direi Romagnoli sulla carta. Non so come, da un punto di vista fisico, quanti minuti abbia nelle gambe, ma non perché non è che, cioè, ormai lui gli infortuni se li è messi alle spalle. È un giocatore abile e arruolabile, però proprio per il passato storico che ha avuto e la sua fisicità, è un giocatore che impiega un po' più di tempo a entrare in condizione. Certo. Quindi vediamo, questo fiducia cieca in Pagliuca, sarà lui sicuramente a valutare chi è il migliore in questo senso.
0: Ultimo messaggio e poi chiudiamo, ci scrive Lorenzo. Ciao ragazzi, nella primavera del Filippeschi è stato molto bravo in questo inizio di stagione ad adattarsi ai giocatori a disposizione. Non avendo calciatori che attaccano la profondità, come lo era ad esempio l'anno scorso Monaco, noi dobbiamo arrivare in porta giocando palla a terra, sfruttando le qualità tecniche di diversi ragazzi. Veramente un bel inizio, come anche quello della prima squadra. Fiducia a questi due gruppi che stanno dando tutto per questa
1: bravo
0: maglia.
1: Fiducia.
0: Salutiamo
1: fiducia
0: Lorenzo.
1: Fiducia, te ricordi quel film che Pieraccioni si buttava dalle finestre?
0: A me è sempre piaciuto, è un po'
1: dalle finestre, sì, poco
0: sì. Amore e fiducia.
1: Amore e fiducia, ecco, si buttava dalla finestra e c'era sotto il materasso, poi sbaglia finestra nel finale.
0: E finisce sulle suore.
1: Sulle suore. Però sì, bravo, il tifoso di oggi, per l'Empoli ad avere

0: amore,
1: bello, bello
0: e fiducia,
1: slogan.
0: Amore
2: Match
0: e fiducia
2: con la copertina amore,
0: amore
2: e fiducia,
0: e fiducia. Yeah.
2: E allora, prima di salutarci, io ricordo l'appuntamento per questa domenica a cui dobbiamo arrivare con amore e,
0: fiducia.
2: E fiducia. Domenica 20 settembre, ovviamente pre-gara come sempre 45 minuti prima sulle frequenze di Radio Lady, quindi a partire dalle 18:45 alle 19:30 fischio d'inizio e radiocronaca, e poi nel post-gara tutti i commenti dei protagonisti. Tra una settimana ci ritroviamo qui come sempre a Incontro Azzurro. Grazie Emiliano Freschi che ci ha curato la parte tecnica, grazie ad Alessandro Malmucci, grazie Ale,
0: grazie a voi Nicolò, direzione Modena domenica, che
2: siamo
0: ci
2: pronti,
0: che ci racconterà questa partita. Cosa c'è?
2: Ha ripreso.
0: Ma questo regista, ragazzi, dov'è Patrizia? Per favore, rimandateci Patrizia e rimandate il Freschi sulle Apuane, per favore.
2: O a Lisbona.
0: O a Lisbona.
2: Ci tornerebbe volentieri, ha fatto segno.
0: Una ciao. Bella ferrata senza imbragatura.
2: Siamo in chiusura, grazie anche da parte di Niccolò Pistolesi e buon proseguimento sulle frequenze di Radio Lady.
3: Incontro Azzurro. Lady, la musica che cattura.

0: le 20 e 5 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Lady Notizie.
5: Bentrovati, proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita l'89enne Mario Fogli a Capanne nel comune di Montopoli in Valdarno. Nelle prime ore della mattina di domenica un'auto, per cause in corso di accertamento, ha investito l'uomo lungo la Tosco-Romagnola. La conducente è stata denunciata per omicidio stradale. Un bambino di 3 anni è finito al Maier dopo essere stato azzannato da un cane nella giornata di domenica. Il piccolo ha incrociato l'animale durante una passeggiata in centro a Casal Guido, non lontano da Pistoia. Avendolo già visto altre volte, si è avvicinato per accarezzarlo. Il gesto però avrebbe provocato una reazione improvvisa e violentissima del cane, che lo ha azzannato prima alla testa e poi alla gola. La fondazione It's Academy Mita, polo di alta formazione per i professionisti della moda, ha una nuova sede nell'ex scuola elementare di Croce a Varliano a Bagno a Ripoli, e la sede ha un nome speciale, intitolata a Fabio Sequi, giovane cittadino di Grassina che nel 2023 a 35 anni morì in mare a San Vincenzo dopo aver salvato 2 persone, un omaggio voluto dall'amministrazione comunale e dall'istituto in accordo con la famiglia per ricordare un giovane eroe, esempio altissimo di coraggio e altruismo, insignito dal Quirinale della Medaglia d'Oro al Valore Civile alla Memoria. Dal 1 ottobre prende il via anche quest'anno in Toscana la campagna di immunizzazione gratuita contro il virus respiratorio sincizziale, responsabile della maggior parte delle bronchiolitidi nei bambini e causa di infezioni anche gravi, soprattutto nel primo anno di vita. Dal 7 ottobre inizia anche la campagna di vaccinazione anti-influenzale. Sono 2 strumenti fondamentali di prevenzione e tutela della salute, per il singolo e per la collettività, ha commentato l'assessora alla sanità regionale Monia Monni. L'auditorium della Regione Toscana nel complesso di Santa Pollonia a Firenze diventa aula universitaria. L'assessora regionale a cultura, università e ricerca Cristina Manetti ha consegnato ieri mattina in modo simbolico le chiavi dell'auditorium alla rettrice dell'Università di Firenze, Alessandra Petrucci, segnando l'avvio ufficiale dell'utilizzo degli spazi del complesso di Santa Pollonia per le attività didattiche. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su GoNews.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
8: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca considerati e pericolosi per tutta l'Europa.
7: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
8: Torna in casa carcere il commesso del mini market di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata risposta alla scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
7: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
8: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in due set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
3: La musica che cattura.

0: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa Empoli.
1: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
0: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
1: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
0: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
1: Giovedì 24 settembre dalle 18:30 inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
2: Lady.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
5: Un'emozione che non finisce mai.
2: Lady.
6: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
7: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Piola Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
2: Lady.
8: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Lady.
9: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
10: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
9: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
2: Lady.
11: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.

0: One and One. One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Sledi.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria, Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove, temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 stanotte in orario 22:06 a causa di lavori, rimarrà chiuso il tratto tra Fabro e Chiusichianciano in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna a causa di lavori, stanotte in orario 21:06 chiusa la 1 panoramica nel tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Pian del Voglio. Ancora per lavori in Fipili sulle ramo di Livorno, restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti in direzione Firenze tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Città di Firenze mercoledì 16 e giovedì 17 settembre in orario 9:18 per un intervento con piattaforma aerea in via Stradivari, divieto di transito tra via di Novoli e via Paganini. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Lady.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
9: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
10: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
9: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
10: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
9: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
10: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
9: Lady.
11: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
12: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
9: Lady.
13: Monta in sella.
14: Sali a bordo.
13: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
14: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
13: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
14: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligier, Aixam. A
10: Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
15: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
16: Per info 0571 94 50 34.
15: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
17: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
18: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
17: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.

0: One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Su Lady.
1: Lady. La musica che cattura.

0: Sono le 21 e 0 minuti.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buonasera.

0: Dalla redazione.
1: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
2: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa.
1: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
2: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta alla scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
1: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
2: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in due set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Incontro Azzurro.
1: 19.08, martedì 15 settembre. Buonasera e ben ritrovati da parte di Niccolò Pistolessi per un altro appuntamento di Incontro Azzurro sulle frequenze di Radio Ledi. Torniamo a parlare di Empoli dopo il derby contro l'Arezzo e anche in vista dell'ultima partita prima della sosta contro il Modena. Questa sera un episodio speciale, un appuntamento speciale, perché negli studi di Radio Ledi ci ha raggiunto il giocatore dell'Empoli, Niccolò Corrado. Ciao Niccolò, buonasera, ben ritrovato. Come buonasera. Stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, dai, tutto bene.
1: Parleremo in questa prima parte un po' del momento attuale dell'Empoli, ovviamente anche del tuo arrivo in azzurro, gli ultimi risultati, e poi nella seconda parte invece un po' di curiosità sul tuo percorso che ti ha portato poi a vestire la maglia azzurra.
3: Qui accanto a me. Percorso, sono Alessandro Balbucci, non
1: ti conosco, no?
3: Presentare,
1: bene,
3: mi conosco,
1: okay, io ti volevo presentare, però va bene, non c'è
3: problema.
1: Percorso
3: che in realtà è partito da qua vicino, perché insomma Niccolò
1: sì.
3: Corrado è un giocatore, io definisco a chilometri zero quasi.
1: Esattamente.
3: Insomma, non è del vivaio. Ma è molto vicino, insomma, da Scandicci, poi ne parleremo, insomma.
1: In regia c'è sempre Emiliano Freschi che ci cura la parte tecnica, poi ovviamente ci siete anche voi che ci ascoltate e ci seguite da casa, ovunque siate. 388 30 30 100 i messaggi, potete scriverceli come sempre a questo numero, oppure sul canale YouTube di Incontro Azzurro, sul profilo Facebook di Empoli Channel. Siamo live anche lì, quindi scriveteci, mi raccomando, anche le domande al nostro ospite. Niccolò, come detto, partiamo con un po' di ordine cronologico, quindi dall'ultimo evento, dalla partita contro l'Arezzo, una sconfitta che ha portato un po' di rammarico, perché eravate davvero partiti bene, erano subito emerse delle indicazioni positive, poi ci sono stati due episodi che hanno un po' indirizzato la gara.
2: Sì, dai, alla fine abbiamo fatto una buona partita, cioè credo che l'abbiano visto il primo tempo, abbiamo avuto tante occasioni, l'unica cosa alla fine è sempre stato quell'episodio che ci ha, diciamo, un po' penalizzato.
3: Lo dicevamo anche fuori onda, la sensazione però che abbiamo avuto, almeno in queste prime quattro partite, al di là dei risultati, che comunque due vittorie in quattro partite non è male, per come sono andate le gare, per come è stato l'approccio, per come l'Empoli se l'è giocata, ci sembra una squadra che solida, che può giocarsela con tutti in questo momento. Anche voi all'interno avete questa percezione, a noi viene fuori grande unità, grande solidità di questa squadra.
2: Ed è proprio quella la nostra, diciamo, qualità. Cioè io alla fine, quando sono arrivato, ho capito subito che c'è, cioè, la caratteristica principale di questa squadra è l'unità, cioè nel senso il gruppo. Infatti si vede che abbiamo un'idea proprio principale, che anche con mister e con i miei compagni, cioè, la portiamo.
1: Infatti anche fuori dal campo, dagli spalti, dalle tribune, ce lo scrivono spesso anche i nostri ascoltatori, si vede proprio questo aspetto, non soltanto quando si segna, quando si risulta tutti insieme, ma anche quando c'è quei recuperi del pallone che possono sembrare scontati, no? Un pallone messo in rimessa laterale, una deviazione fortuita che vi fa guadagnare una rimessa dal fondo, anche lì si vede proprio l'esultanza, lo spirito.
2: Sì, perché alla fine ti carica come cosa, tra compagni è giusto caricarsi anche per questi tipi di azioni qua. Perché magari non si veda ad occhio di un tifoso, ma magari anche per noi che ci serve per dare un po' di più adrenalina, più carica. Quindi.
3: Poi credo sia anche, no, il modo di giocare che ti aiuta poi a avere anche, no, questo tipo di carattere, e viceversa, no? È un circolo virtuoso, perché comunque c'è grande aggressività, grande pressing, recupero di palla, si cerca di farlo quando possibile anche abbastanza alto, ci si chiude compatti, anche proprio l'impostazione tattica aiutano,
2: sì,
3: in questo senso.
2: Il mister infatti è bravissimo su queste cose, a preparare le partite tatticamente, ci spiega qualsiasi situazione, lui la sa, nel senso lui la studia, sta sempre lì, ci dice se arriva la palla in un certo modo come dobbiamo metterci, quindi siamo preparati su queste cose qua.
1: Sia Pagliuca allenatore sia Magnino capitano molto spesso anche durante l'intervista hanno parlato proprio di questo, di gruppo, di spirito, di unità, di intenti. Si vede anche durante le partite che vi muovete quasi come una sorta di corpo unico. Ti chiedo anche tu, che sei arrivato appunto da quest'anno, quanto è stato facile inserirti in questo gruppo?
2: No, a parte che conoscevo già diversi giocatori, conoscevo Kautz, Di Stefano, lo stesso Magnino. No, ma mi hanno fatto subito sentire, diciamo, a casa, come si dice sempre, ma perché è un gruppo sano, un gruppo di bravi ragazzi, e sono contento infatti di aver fatto questa scelta.
3: Sì, no, ma si vede anche in quello che la squadra trasmette, e insomma lo accennavamo anche fuori onda, per le tue caratteristiche probabilmente questo modulo è un modulo che si adatta molto. Noi siamo rimasti subito colpiti, insomma, già dall'esordio, già dalla prima partita, grande velocità, grande gamba, sono un po' queste, no, le caratteristiche del Corrado del Corrado esterno,
2: sì, siamo tutta fascia, sì,
3: tutta fascia, meglio della difesa a 4 sempre per te?
2: Ma posso, cioè, alla fine anche l'anno scorso giocavo a 4, quindi giocavo a terzino, giocavo quinto, quindi alla fine diciamo sono abbastanza.
3: Però se devi scegliere.
2: Ah no, quello che decide il mister lo facciamo.
3: Ah, quindi facciamo bene, assolutamente mentalizzato.
2: Sì,
3: assolutamente,
2: sì, sì,
1: perché tu ovviamente hai giocato
3: al servizio della squadra,
1: no, pure, perché tu hai iniziato più come esterno, giusto? E poi sei stato abbassato dopo come
2: esterno alto, e poi piano piano abbassato a terzino, sì.
1: Quindi diciamo hai appunto nel tuo carattere, nelle tue qualità, sia questa dote propositiva in avanti, ma anche poi quell'attenzione alla fase difensiva, che per il modo di giocare dell'Empoli e per il ruolo che interpreti tu, diciamo, sono elementi fondamentali.
2: Sì, diciamo di sì, dai.
1: Allora, arrivano anche i primi messaggi.
3: Vai, 3100,
1: ci scrive un nostro ascoltatore che ti fa una domanda, diciamo, chiedendo, è di Fucecchio e conosce molto bene Alvini, l'ha conosciuto ovviamente anche tu, e ti chiede, diciamo, le differenze tra lui e Pagliuca, e poi soprattutto cosa manca a questo Empoli, facendo il paragone anche tra le giovani età. Lo scorso anno il Frosinone è una squadra molto giovane, quest'anno l'Empoli è una squadra molto giovane, e ti chiede cosa manca secondo te a questo Empoli per essere come il Frosinone dello scorso anno.
2: No, vabbè, diciamo che su queste cose qua le paragono, cioè le due squadre non le paragono, perché alla fine sono due situazioni diverse,
1: dipende anche dai contesti,
2: e poi sì, siamo una squadra giovane, però in questo momento siamo in costruzione, cioè nel senso sì, siamo un gruppo, però ancora ci dobbiamo conoscere,
1: certo,
2: meglio sulle dinamiche, però alla fine, come ho sempre detto, cioè il gruppo fa la differenza, perché alla fine anche il lavorare, che ne so, fuori dal, cioè non in palestra, quelle cose lì, è la cosa più importante, perché magari non si vede da fuori, ma lavorare è la parte più importante, la cosa principale, e ascoltare anche soprattutto le direttive del mister, che è la cosa principale, diciamo.
3: Le similitudini tra Pagliuca e Alvini le dico io, che non urlano mai entrambi. Sono due allenatori di toscani, veraci, di carattere.
2: Piace, sì. Alla fine sono simili, dai, come mister.
3: Ci trovi davvero delle similitudini?
2: Che ci tengono tanto, sì. Grandi lavoratori che ci tengono tanto alla squadra.
3: Perché sono tra l'altro, insomma, due allenatori che la carriera che stanno facendo se la stanno guadagnando. Sì. Tutta sul campo, no? Nessuno gli ha regalato niente.
1: Ancora messaggi al 388 3030 100, ci scrive Filippo da Castelnuove. Ciao Nicolò, benvenuto a Empoli. Grazie. Ho visto le partite che hai fatto, sempre grandissime prestazioni. Come ti trovi ad Empoli e qual è stato l'impatto sia con i compagni, ne abbiamo già un po' parlato, e anche con il mister?
2: No, il mister lo conoscevo di già, e subito primo impatto, subito stato colpito, diciamo, da come è un grande lavoratore, nel senso che, come ho detto prima, tatticamente lui studia tutto. Infatti quando sono arrivato ero già preparato, anche per Mantova, alla fine che ho avuto pochissimi giorni, ero subito pronto. E poi
1: con i giocatori, comunque.
2: No, vabbè, fai i giocatori, come ho detto prima,
1: compagni.
2: Sì, alla fine li conosco tutti, quindi.
1: E poi ha concluso il messaggio con l'Arezzo persa, secondo me, per errori nostri, e sotto porta c'è da migliorare, anche se abbiamo fatto una gran partita ripartendo sempre dal basso e giocando a calcio. Un saluto a tutti, testa al Modena, che poi c'è la sosta. Forza Empoli sempre. Ecco, quanto è importante comunque il reagire, perché durante un percorso, l'hai detto tu, una fase, una squadra in costruzione che si sta costruendo tassello dopo tassello, una squadra giovane, quindi è normale che possano arrivare queste battute d'arresto. L'importante è andare oltre.
2: L'importante è lavorare forte, è la cosa principale, soprattutto anche in questa categoria, è la cosa proprio principale.
1: Eh sì, è chiaro. Ci sono altri messaggi, sì, altri 88 30 pure. 30 100 che arrivano in questo momento. Abbiamo fatto punti con la Cremonese e Carrarese che volevano mandare via Giampaolo, e la Carrarese diciamo che ha qualche aspetto diciamo inferiore rispetto a noi, ha preso lo stesso pali e traverse. E poi ci domanda il nostro ascoltatore, anche un altro nostro ascoltatore, che campionato ti aspetti della Serie B, tu che comunque sei un giocatore che porta tanta esperienza da questo punto di vista. È un campionato sempre di alto e bassi, e soprattutto è difficilissimo fare previsioni.
2: Non puoi fare previsioni in questo campionato, devi sempre cercare di star connesso e cercare di portare più punti possibili a casa alla fine. Sì, però il campionato è questo.
3: Sì, infatti l'ascoltatore precedente scriveva di equilibrio, pali, ma le partite di Serie B sono tutte così, no? Cioè, alla fine anche un piccolo episodio fa la differenza, cioè parliamoci chiaro, questo lo dico, io non lo faccio dire a Niccolò, se la rigiochiamo altre 11 volte la gara con l'Arezzo la vinciamo 12, perché, ma mi prendo la responsabilità di quello che dico, sono gli episodi che fanno la differenza spesso in Serie B, perché il livello è veramente per una buona fetta di squadre è molto simile.
2: Sì, infatti come si vedono gli ultimi risultati alla fine è troppo equilibrato come campionato.
1: Da quando sei arrivato hai praticamente giocato sempre, praticamente sempre 90 minuti, tranne la prima partita che sei uscito sul finale, se ricordo bene. Lo scorso anno hai avuto una stagione un po' frammentata, e quest'anno invece sei arrivato subito con una condizione ottimale.
2: Sì, perché il mio obiettivo era partire subito bene, quindi quest'estate mi sono preparato e volevo subito essere pronto per la stagione.
1: E infatti direi che è arrivato con...
3: Non so quanti, se ci sono delle statistiche sui chilometri che fa lui in partita, ma secondo me sei uno di quelli che ne fa di più o quello che ne fa di più. Conferma o smentisci?
2: Credo di sì.
3: Ci informeremo, ci dovremo dare qualche chilometraggio, qualche statistica, ma credo che sia uno di quelli che ne fa di più, se non quello che ne fa di più.
1: Sì, è sicuramente in cima alla classifica, se non è in prima posizione. Allora, 19:20, ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo nella seconda parte, parliamo un po' del tuo percorso. Vai. Un po' di curiosità, rimanete con noi, a tra poco.
0: Incontro Azzurro Spot.
4: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento, e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Incontro Azzurro.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Incontro Azzurro.
8: Essere leader nei servizi dal 1967 non è un gioco da bambini.
9: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
8: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
9: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 0049, risponde Cero Folini.
5: Incontro Azzurro.
10: Ehi, lo sai che esiste una polizza auto che si paga in rate mensili direttamente dal tuo conto corrente?
11: Solo la polizza auto?
10: No, anche le polizze della casa, quelle infortuni e sanitarie, tutto in 12 comode rate mensili.
11: Scopri tutti i vantaggi e servizi delle polizze rateizzabili di Unipol. Fai il tuo preventivo in agenzia.
10: Unipol, a Empoli Piazza Don Minzoni 28 e in via Luigi Russo 7, a Montelupo Fiorentino in via Fratelli Cervi 72, a Vinci in viale Togliatti 49. Per info 0571 73 254 e su unipol.it.
5: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
0: Incontro Azzurro.
1: 19:23, seconda parte di Incontro Azzurro sulle frequenze di Radio Lady. Abbiamo qui con noi nei nostri studi Niccolò Corrado, giocatore dell'Empoli, insieme a me anche Alessandro Marmugi ed Emiliano Freschi, regia, che ci cura la parte tecnica. Nella prima parte abbiamo un po' analizzato il momento attuale dell'Empoli, il tuo arrivo qui in Azzurro. Adesso entriamo un po' nel dettaglio di quello che è stato il tuo percorso. Lo dicevamo nella prima parte, Noale, un percorso che inizia da qui vicino.
3: Sì, da Scandicci. Troviamo gente ormai che insomma ci ha giocato contro, ragazzi giovani, allenatori. Poi tu hai fatto uno step a Prato, giusto?
2: Sì.
3: Uno step importante.
2: Sì.
3: Tuo allenatore era Cristiano Zanetti.
2: Sì.
3: Corretto?
2: Sì.
3: Ok.
2: Io ho avuto, sì.
3: Esatto. C'è un ragazzo che si chiama Jonathan Berni che allenava i 2001, credo, e diceva ogni tanto, comunque la squadra B vostra,
2: sì.
3: Mi dice ogni tanto me lo mandavano, Niccolò, perché noi siamo una squadrina un pochino più debole, me lo mandavano, e ho detto, ma che giocatore era? Ma prendeva la palla, scartava tutti e andava in porta da solo.
2: Allora, così qua, così
3: è troppo? Diciamo,
2: così magari un po' troppo, però sì. No, però a Prato sono stati dei bei ricordi, dai, mi sono trovato veramente bene. Infatti poi dopo quattro anni sono andato all'Inter, quindi cioè mi hanno valorizzato tanto in quella società, quindi sono veramente contento per quello.
3: E anche tu ti sei valorizzato, perché l'altra cosa che mi hanno detto, che mi ha detto sempre Jonathan, che ha detto salutamelo, non si ricorderà mai di me,
2: no, ma
3: salutamelo, dice, professionista dentro al campo ma anche fuori, cioè un calciatore a 360 gradi. Ti
2: sì.
3: Ci rivedi in questo oppure ogni tanto
2: sì,
3: fai
2: sì.
3: Qualche sgarro anche te,
2: no,
3: come gli esseri umani?
2: Vabbè, esseri umani, vabbè, sono un ragazzo tranquillissimo,
3: no,
2: normale,
3: certo.
2: Però alla fine sì, sono mentalizzato, quindi cerco di fare le cose proprio per essere la mia massima condizione per la partita, per gli allenamenti, per star bene, dai.
3: Ma quindi nella serie anche a livello alimentazione stai attento?
2: Non sono uno, diciamo, fissatissimo, però diciamo mangio bene, dai.
3: Mangio bene.
2: Bene,
3: questo ci fa piacere.
1: E poi arriva il passaggio, come dicevi tu, alle giovanili dell'Inter.
2: Sì.
1: Com'è stato quel passo?
2: Difficile all'inizio, perché alla fine a 16 anni andare via di casa, andare a Milano lontano da tutti, anche mio babbo all'inizio mi diceva, magari
1: perché eri molto giovane,
2: sì,
1: esatto,
2: mio babbo mi diceva, sei sicuro di andare? Sei proprio sicuro? Io volevo fare questa esperienza, infatti poi sono stato veramente bene quegli anni.
1: Ecco, infatti la seconda domanda era quanto ti aveva lasciato quell'esperienza, poi ti sei allenato anche con la prima squadra e soprattutto ti chiedo anche, sei arrivato anche nella primavera, se c'era già qualcuno che vedevi che poteva arrivare in quella primavera piena di nomi.
2: Sono girati, cioè c'erano tanti nomi. No, ma ovviamente allenarsi con la prima squadra era una roba bellissima, però vabbè, alla fine cioè vederli lì era bellissimo, però vedevi anche la differenza, magari quando eri ragazzino, diciamo, vedevi loro, dicevi come faccio ad arrivare a quei livelli lì. È l'unico modo, come dico sempre anch'io, lavorare e cercare di arrivare lì, però ovviamente si parla sempre dei giocatori dell'Inter. No, ma comunque di giocatori che giocavano con me, come Zaniolo, c'era Sebastiano Esposito, Salvatore Esposito, cioè di giocatori ne sono passati, di Salcedo, non so se vi ricordate.
3: Sì, sì, assolutamente sì.
2: Poi chi ci poteva essere?
1: Raspadori no, vero.
2: Ah. Cosa ci poteva? Odegaard. No, ma di giocatori sono passati.
1: Di nomi importanti ce n'era.
2: Sì,
3: hai fatto anche qualche panchina, vero? Panchina mai, solo allenamenti con Luciano? Con Luciano Spalletti?
2: Sì, con Spalletti anche. No, con Conte no. Avevamo fatto solo delle amichevoli.
3: Credo sia formativo fare un po' di allenamenti e
2: sì.
3: Di spogliatoio.
2: Mi sarebbe piaciuto anche fare un po' di panchina.
3: Con Luciano, quello sarebbe stato secondo me ancora più formativo. Noi lo conosciamo, insomma, abbastanza. Poi negli anni ha avuto anche un'evoluzione da grandissimo,
2: certo.
3: Da grandissimo allenatore.
1: E invece hai parlato di Conte, c'è un aneddoto, no? Con Mister Conte, che in un allenamento, comunque in un amichevole.
2: Sì, poi magari. Poi magari sì, sì, quell'aneddoto lì che mi diceva sì, che avevo fatto un'azione, poi avevo messo un cross. E tipo si era girato e aveva detto: ma chi è questo?
1: Aveva catturato l'attenzione.
2: Sì, ma sì, solo per quell'azione lì. Poi alla fine,
3: secondo me, anche ora abbiamo parlato di questo, anche cross, non ho visto qualcosina, insomma, non è mai come.
2: Sì, dai, ci siamo? Ce li ho, dovrei averci.
3: Vabbè, sfruttiamoli, dai, almeno in queste prossime partite.
1: Assolutamente, anche perché al centro dell'area di rigore ci sono degli attaccanti, sì, sì, che sanno, sì, che sì, sanno, sì, segnare.
2: Sì.
1: Ancora messaggi al 388 30 30 100. Ci scrive un nostro ascoltatore: ciao Nicolò, come ti sei trovato con la città e come ti stai trovando anche con i tifosi? Forza Empoli.
2: No, vabbè, con la città alla fine, la mia ragazza è di Montelupo, quindi bene o male, quindi alla fine bene o male mi ritrovavo sempre qua, anche a girare, a fare qualche giro qua a Empoli in centro, quindi alla fine la conosco, si sta bene, dai, si sta molto bene.
3: Tra l'altro dovremmo chiedergli qual è il tuo rapporto con i giornalisti visto che la sua compagna, se possiamo dirlo, insomma, è, sì, una collega, quindi volevo sapere quando leggi le pagelle a casa, dici: ah, questi giornalisti vergognosi, oppure mantieni un certo aplomb per la categoria?
2: Lo mantengo la calma.
3: Questo
2: non le guardo comunque le pagelle, quindi
3: questo ci fa felice, anche se al momento insomma sono state tutte positive, quindi non c'è di che lamentarsi.
2: Credo di sì, credo di sì.
3: Sì, assolutamente, assolutamente.
1: Ciao a tutti, complimenti innanzitutto a Corrado per essersi presentato in condizioni atletiche notevoli. La mia domanda, grazie, per lui è la seguente: quanto fa piacere essere riavvicinati a casa e quanto lo motiva questo per compiere un altro step in avanti per affermarsi in Serie B? Un abbraccio ad Alessandro e Nick Rosario, che salutiamo ovviamente.
2: No, grazie comunque, fa piacere, però è strano, cioè è vero, dici ti avvicini a casa, però dopo tanti anni che sei fuori è strana come situazione stare vicino, però alla fine devo dire sono vicino alla mia famiglia, sono vicino ai miei amici, la mia ragazza sta tranquilla, quindi alla fine cosa posso dire, sto bene, mi trovo bene, infatti spero veramente di togliermi delle soddisfazioni.
3: Tra l'altro non fai il pendolare da Scandicci, diciamolo, ma abita proprio qui a Empoli, e questa è una bella cosa, insomma, anche di attaccamento.
2: Sì, sì, dai. Preferisco star vicino al campo, dai, almeno posso andare.
3: Puoi anche dire la verità, a Empoli si sta meglio che a Scandicci, quindi il motivo è quello. Però no, è un bel segnale, certo, perché non è scontato, non è scontato questo.
2: No.
1: Dopo l'Inter hai fatto tanta gavetta, è interessante l'aspetto che dici, ritorno vicino a casa, però provo delle emozioni un po' contrastanti, sì, perché appunto dopo l'Inter hai girato tante, sì, squadre, e ti chiedo quanto è stato importante per te, formativo, perché ogni anno, o comunque ogni anno quasi, ti dovevi rimettere in gioco con una nuova maglia.
2: Ogni anno, sì, alla fine ogni anno, giusto, dai, un anno e mezzo, il massimo, esatto, che ho fatto è stato un anno e mezzo. All'inizio era difficile perché alla fine ogni anno devi cambiare compagni diversi, allenatore diverso, direttive diverse, però alla fine sì, è stato molto formativo perché ti dà un senso di adattamento importante, quindi sono anche contento di aver fatto queste tappe qua della mia carriera.
3: Ma non c'hai la voglia ogni tanto, tra virgolette, di una battuta, mettere su famiglia, nel senso,
2: sì,
3: di...
2: Sì,
3: sì. Okay.
2: Di stare più anni in un posto, sì, sì, mi piacerebbe, sì.
3: Oh, e vedi, qui meglio che qua.
2: Mi piacerebbe.
3: Meglio che qua,
1: non c'è altro posto, esatto. Esattamente. È lodevole lo spirito di umiltà che contraddistingue questa squadra, unita e compatta. Con queste prospettive possiamo toglierci grandi soddisfazioni, voi come giocatori, noi come tifosi. Saluti, sì, da Daniele di Blue Boys.
2: Come sempre l'importante è quello, alla fine l'importante è che il messaggio è forte e chiaro, che noi siamo ragazzi che vogliono dare il massimo, il 100% ogni volta, e con umiltà soprattutto.
1: E questo è fondamentale, no? Che anche i tifosi vedino questo atteggiamento,
3: sì,
1: perché
3: sì,
1: ci arrivano davvero tanti messaggi sul fatto di questo spirito di squadra, sull'unità, e deve essere anche importante a livello di gruppo, perché dicevamo, no, ci sono tanti, sì, sì, giocatori giovani, quindi anche per voi che siete i più esperti, riuscire a prenderli in un certo, sì, senso per mano è molto importante.
2: Sì, è vero. È vero, e soprattutto magari, dato che sono anche ragazzi giovani, vedere anche le persone, cioè i giocatori un po' più di esperienza, andare sempre in palestra, fare lavori specifici, tutte quelle, magari da esempio anche in quel modo ai giovani. Quindi, e devo dire che i giovani qua sono veramente professionisti, quindi sono veramente sono stato colpito, dai.
3: L'ambiente sì, è quello. Ti è dispiaciuto un po'? Avresti voluto fare la A col Frosinone? Ci avevi pensato? L'avresti...
2: Vabbè, alla fine la Serie A è la Serie A, quindi cioè, l'esperienza mi sarebbe piaciuta, però alla fine se dovevo star lì e non magari non essere nei piani o così, preferivo andare in un posto dove mi volevano e potevi mi valorizzavano, soprattutto, sì.
12: Assolutamente,
3: è giusto,
12: per
3: così.
12: La crescita.
2: Sì.
12: Quando eri alla Ternana, vado su un'altra curiosità.
3: Diciamo, c'era Bandecchi, no?
2: Sì,
3: di cui non, parleremo. Di cui non parleremo.
12: A proposito,
3: solo fuori onda.
12: A proposito di studiare, dicevi di vedere molto i movimenti di Theo Hernandez.
2: Sì.
12: Oggi cos'è che guardi in particolar modo? Perché ovviamente dalla Ternana ora sei cresciuto anche te, ti sei fatto le tue esperienze, quindi ti chiedo se è cambiato anche il modo di studiare, magari gli avversari e i giocatori a cui ti ispiri.
2: Ora è diversa come cosa, cioè in questo momento sto guardando più me stesso, cioè non sto guardando, magari puoi vedere anche Di Marco, magari in quel perché poi Di Marco in questo momento è inarrivabile secondo me, perché interpreta il ruolo in maniera incredibile,
12: certo.
2: Però sto guardando più magari me stesso, sto vedendo più le mie partite, cosa posso migliorare, cosa alla fine paragoni il diciamo, come posso dire, non l'idolo, come posso dire,
12: un punto di riferimento,
2: diciamo. In questo momento non lo sto guardando, quindi sto pensando più a me stesso,
12: sì, a migliorarsi,
2: sì, a migliorare me stesso, sì.
3: Ma tu sei uno che guarda molto il calcio al di là dei, cioè proprio uno di quelli malati, dici c'è cioè, Perugia Ravenna?
2: No.
3: Okay.
2: No, non sono il tipo, no,
3: okay.
2: sì guardo magari le partite principali, vabbè, la Serie B la guardo, e però più le partite principali, poi non è che sto a guardare tutte le partite possibili. Preferisco staccare a volte che guardare fisso le partite.
3: Giusto.
12: Ci scrive Massimiliano, buonasera, una domanda per l'ospite: quanto curate la parte tecnica individuale e che tipo di esercizi fate? Ora non vogliamo svelare schemi o altro, a parte gli scherzi, però insomma, quanto viene curato ovviamente la parte individuale da parte del mister?
2: No, il mister, come ho detto prima, è veramente preparato, perché riesce a spiegarti qualsiasi situazione che capita in campo. Quindi magari, che ne so, quando finisce l'allenamento, magari ferma gli attaccanti, vuol fare un certo tipo di esercizio specifico per l'attaccante, poi magari anche per i difensori. E poi lui piace tanto anche fare tattica per come muoversi in campo.
12: Per arrivare il più preparati possibile,
2: sì, il più preparati possibile
12: alla partita. Ci scrive anche un nostro ascoltatore su YouTube e ti chiede di raccontarci l'Eurogol che facesti l'anno scorso alla Sampdoria.
2: Ah, la Samp. No, vabbè, è stata un'emozione incredibile, soprattutto perché è stato il primo, perché l'ho fatti tre di fila, sì. No, perché è stato un anno particolare l'anno scorso, perché a inizio stagione ho avuto un infortunio e mi sono fatto male, sono stato 3 mesi e mezzo fermo, quindi tempo di rientrare, poi rientrare nei meccanismi è stato abbastanza difficile, però ovviamente cercavo sempre di dare il mio contributo, e infatti quella partita lì mi ha dato, diciamo, più consapevolezza in me stesso, infatti poi cioè, è stata un'emozione incredibile, dai, diciamo.
12: Tra l'altro, poi ti cedo la parola, Ale. A proposito di gol, diciamo, Nicolò, te puoi aver spuntato sulla tua checklist il fatto di aver segnato un nome così.
2: Ah, beh, sì. Anche quello è stato belle emozioni veramente, soprattutto in quella una partita così, cioè, è stato bellissimo. Poi alla fine, all'inizio non realizzi,
12: non
2: poi
12: realizzato.
2: Poi vedi, magari arrivi in pullman, vedi messaggi, dici: porca miseria, ho fatto quella Buffon. No.
3: Ma magari è il primo di una lunga lista ancora, chi lo sa. Non mettiamo limiti assolutamente. C'è una partita col Modena e tu sei un ex, insomma,
2: sei mesi,
3: ma sei un ex. Abbiamo avuto anche qui l'anno scorso ospite Magnino, insomma lui è proprio stato un punto di riferimento là anche come capitano. Una squadra che insomma è partita anche quest'anno con l'obiettivo di fare un grande campionato. Che partita ti aspetti e che gara vedi su un campo che è storicamente difficile?
2: Come la Serie B, come si succede sempre la Serie B, sarà sempre una partita difficile. E ovviamente la stiamo preparando bene e cerchiamo di arrivare il più preparati possibile alla partita. Ovviamente sarà difficile, sicuramente. Cioè sarà sicuramente difficile come partita.
3: C'hai un po' di rivincita verso...
2: No, perché alla fine sono stato bene lì, quindi alla... Non c'ho rivincite, diciamo, perché poi alla fine ero in prestito, quindi non c'ho, diciamo, oramai, okay. Cioè, rancore o cose così.
12: E ci auguriamo che si possa avverare, no? Il solito cliché nel mondo del calcio, magari il gol dell'ex, incrociamo le dita. Siamo arrivati alla fine anche di questa seconda parte. Niccolò Corrado, grazie mille per essere stato con
2: grazie
12: noi.
2: A voi.
12: È stato un piacere. In bocca al lupo per questa stagione, in bocca al lupo per il futuro. Grazie anche all'ufficio stampa dell'Empoli.
3: Che ci dovrà dare i chilometri che percorre, esatto. Ricordiamolo, questo è un obbligo, se no.
12: Ormai l'abbiamo promesso.
3: Assolutamente, dovremo darli.
12: Grazie ancora a Niccolò Corrado, adesso ci ascoltiamo le parole di Guido Pagliuca, poi chiedo a Emiliano di andare direttamente in pausa e torniamo nella terza parte anche per parlare del prossimo impegno dell'Empoli, a tra poco.
13: No, noi dobbiamo essere bravi a non mettere sema, non c'è alibi, non si è preso punti, dobbiamo prendere un insegnamento da questa partita. La cosa principale che dobbiamo fare per una squadra giovane come la nostra, essere orgogliosi di cosa abbiamo fatto in un derby con diversi ragazzi giovani sul campo, e però o prendiamo punti o impariamo. Oggi purtroppo non abbiamo preso punti, dobbiamo uscire da questa partita avendo imparato qualcosa. In Serie B, quando c'è l'inferiorità numerica, non è sempre facile. Nonostante l'inferiorità numerica, mi sembra che non abbiamo concesso niente, soltanto il gol. Un gol derivato, è vero che lì c'è stato una situazione, però è nata un pochino prima, che forse lì se eravamo atti a difendere con un pochino più di ordine, invece siamo stati un po' disordinati, il cross non parte come era successo per interi 75 minuti, non so quando si è preso gol, fino a quel momento non erano partiti grandi cross, e lì siamo un pochino mancati. Sono dispiaciuto, sono rammaricato, lo dicevo prima, molto rammaricato per i ragazzi, perché è un gruppo fantastico, è un gruppo che oggi meritava almeno un punto per come ha giocato, ma più che altro per quanto si è impegnato, per quanto ci ha dato dentro, per quanto ha lottato. Sono veramente dispiaciuto per la nostra gente, per i nostri tifosi, perché meritavano di prendere punti, anche se hanno visto una squadra lottare. Sono dispiaciuto per la nostra società, perché meritava che la nostra società che oggi si facesse punti per quello che si è visto sul campo. Però noi dobbiamo guardare noi, siamo in un percorso, e anzi qui secondo me con grande umiltà e con grande intelligenza dico: il bene dell'Empoli è che davanti a una situazione che non ci piace, davanti a un piccolo errore, in cambio un grande impegno, in cambio una grande prestazione come stasera, si deve cercare di soffocare quel piccolo errore, cercare di enfatizzare, di valorizzare quello che è stato fatto di buono, perché questa squadra ha bisogno di questo, ha bisogno di prendere il buono e togliere il cattivo. Il cattivo dobbiamo cercare all'interno delle nostre settimane, dei nostri giorni di allenamento, di migliorarlo.
14: Incontro azzurro spot.
15: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
16: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
15: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
14: Incontro azzurro.
17: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo per partire subito per un'altra vacanza.
18: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla!
19: L'estate è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
21: Incontro azzurro.
22: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric.
23: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
24: Incontro azzurro.
25: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
26: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
25: Quindi il tempo lo recupero davvero?
26: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
27: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
28: Incontro azzurro.
12: 19.44, terza e ultima parte di Incontro Azzurro. Abbiamo salutato il nostro ospite Niccolò Corrado, abbiamo fatto una bella chiacchierata su tutto il suo percorso e anche sul momento attuale dell'Empoli. Tra poco ascolteremo anche le parole di Luca
3: Profilo
12: Magnino.
3: Molto positivo quello di Niccolò Corrado e insomma per questa mezz'ora che abbiamo avuto modo di scambiarci, e secondo me è proprio uno di quei giocatori che incarna, lo dico perché è stato ospite, ma che incarna lo spirito di questa squadra. E forza, forza, l'obiettivo è quello di essere quella squadra rompiscatole che in tutte le partite dà noia a tutti. Poi dove arriveremo lo vedremo, certo l'obiettivo è salvarsi, speriamo di farcela, ma sappiamo che la serie è difficile, però questo atteggiamento ci piace e noi lo sposiamo in pieno.
12: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro anche Pagliuca, mi ricordo, dopo la presentazione, la conferenza di presentazione di Corrado, lo aveva proprio definito un acquisto da Empoli, facendo complimenti anche al direttore sportivo Fabio Artico. Il prossimo avversario prima della sosta, quindi è una gara che assume anche più valore, perché quest'anno, lo ricordiamo, la sosta sarà più lunga degli scorsi anni, viene accorpata.
3: Davvero, guarda, dovremmo inventarci qualcosa perché c'è un sostone.
12: Non c'è né il fantacalcio né.
3: Ma io c'ho un numero da chiamare che secondo me se viene ci divertiamo.
12: Sì,
3: sì, ci allora, divertiamo.
12: Allora speriamo tu possa riuscire a intercettarlo.
3: Poi dopo te lo dico.
12: Allora, il Modena di Galloppa che in questo momento è a 7 punti in classifica, uno in meno del Sud Tirol, che tra l'altro, apriamo la parentesi, anche sul Tirol che ha fatto una partenza incredibile e soprattutto inaspettata considerando come si era conclusa la scorsa stagione, e questo testimonia ciò che stavamo dicendo poco fa di questo campionato.
3: Sì, ma sai perché c'è Lovisa, che dalla Juve stava, insomma, un ragazzo in gamba, non è che è andata, non servono le figurine in Serie B, questo ormai è assodato. O prendi dei giocatori Strefezza, Perin, ma che sono fuori, ma se il mestierante di Serie B, ma chi, ma cosa serve ragionare, dici io prendo questo allenatore di quelli che c'ho, chi è che potrebbe essere adatto, che giovani ci metto, chi posso prendere col budget che ho. Serve ragionare per fare le squadre, e Artico, che ha avuto un budget pressoché zero, perché dobbiamo dirlo, insomma, è stato pressoché zero il budget, perlomeno ha ragionato. Poi siamo corti delle, però c'è un ragionamento e devi ragionare per fare le squadre. Poi le figurine ti portano a poco. Questo,
12: sì,
3: ricordiamocelo, questo l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle diversi anni, non solo lo scorso.
12: Allora, un Modena che ha vinto due partite subito a campionato iniziato contro Benevento e Cremonese per 2-1 e 3-0, poi è arrivata una sconfitta per 1-0 contro l'Avellino, nell'ultima giornata ha pareggiato per 1-1 contro il Sud Tirolo. Lo ricordiamo, il Modena di Galloppa, altro allenatore comunque in rampa di lancio, lo scorso anno ha fatto molto bene con la Fiorentina Primavera, tra l'altro ritroverà Deli, che lo scorso anno è stato il capitano della Fiorentina campione d'Italia, quindi si incroceranno le strade dei due sportivi, e il Modena ovviamente è una di quelle squadre da tenere in considerazione. Lo scorso anno l'Empoli era passata in vantaggio in trasferta, poi è arrivata la rimonta, al Castellani invece un pareggio abbastanza scialbo. È una squadra che in controtendenza rispetto a quello che stiamo vedendo nell'ultimo periodo nel mondo del calcio, soprattutto in Italia, sembra schierarsi con un 4-3-3 molto classico, quindi una squadra che andrà a schierarsi con la base di una difesa a 4. Ci sono dei giocatori interessanti ed esperienza, lo stesso Zampano, in avanti c'è Caso, ex Frosinone.
3: Allora, intanto hanno tenuto la difesa dello scorso anno,
12: e già
3: che
12: questo
3: a me
12: è un
3: non è era per niente dispiaciuta. Tonoli, Niling, Nador, giocatori abbastanza ignorantelli. C'hanno Azzi, che Azzi, secondo me, per la categoria è un buonissimo giocatore. C'hanno
12: lo stesso Acqua, centrocampo di fisico.
3: Sì, Bozzanai, che comunque è un giocatore che anche l'anno scorso hanno perso Serzanti, che comunque si è infortunato, e poi ovviamente hanno Ambrosino, che è un giocatore in rampa di lancio, Holzer, che comunque, e poi c'è stato questo acquisto del centravanti con la C maiuscola, anche se l'esordio non è che sia stato dei migliori, il Gallo Belotti, che comunque, anche se è arrivato a lungo infortunio e come dire, nella fase finale della sua carriera, possiamo dirlo, però è uno che in Serie B ti può sempre rompere le scatole, quindi attenzione al Gallo Belotti, perché giocatore che può dare molto fastidio.
12: Assolutamente, sicuramente uno di quei giocatori che oltre a portare esperienza porta anche tanti gol nelle sue corde, più di 100 segnati in Serie A. Ci chiedono: ma della Primavera non dite nulla? Della Primavera non diciamo nulla? No, assolutamente diciamo. La Primavera che ha vinto il derby contro la Fiorentina al Viola Park, in realtà nell'ultima puntata ne abbiamo sempre parlato della Primavera, magari non approfonditamente, sì, perché
3: chiaramente abbiamo avuto un ospite, quindi le puntate con l'ospite ovviamente si incentrano sull'ospite e sulla prima squadra, contraiamo al massimo tutto il resto ovviamente, ma insomma nostro Nicolò sempre attento, lo scorso anno telecronista nella Primavera, quindi grande conoscitore, tuttora insomma seguitore di tutto il settore giovanile con le sue telecronache, e quindi voglio dire sei tutto te, volevo dire qui, ti stavo lanciando la patata mettendo in difficoltà.
12: In caso. No, comunque è una Primavera, ne abbiamo parlato in realtà anche spesso nelle ultime giornate, che è partita veramente veramente bene, e addirittura quella contro Fiorentina poteva essere la seconda vittoria consecutiva, perché prima era arrivato il pareggio con Celtro Cesena per 3-3, dove l'Empoli era in vantaggio di 3 gol. Per il momento soltanto risultati utili consecutivi, 2 vittorie, 2 pareggi, lo ricordiamo, lo scorso anno in Primavera 2, quindi è iniziato veramente bene la squadra di Filippo.
3: Sì, io no, Nicolò, tu sei quello insomma che appunto per lavoro ha seguito più di tutti il settore giovanile, io non faccio l'ipocrita dicendo conosco bene quello, conosco bene quell'altro, posso vedere qualche partita, 3-4 partite l'anno della Primavera per gli altri impegni lavorativi, gli impegni nostri, insomma, quando facciamo una partita tra spostarsi e tutto, ci prepariamo da un'ora prima e finiamo anzi 2 ore prima del calcio d'inizio, perché c'è il pre-gara, quindi, e finiamo 2 ore dopo tra tornare a casa e tutto, quindi non faccio l'ipocrita di essere un esperto della Primavera, guardo magari 3-4 partite, forse una dal vivo, il resto in TV o sugli streaming che danno, per vedere un po' come lavorano questi ragazzi. Mi sembra di capire che quest'anno c'era gente che si stracciava le vesti a inizio stagione dicendo che la Primavera era inguardabile, che era stata smantellata, che erano stati mandati tutti in prima squadra, che sarebbero retrocessi dalla Primavera 1 senza passare dal via. Speriamo che chi lo diceva non sia uno che guarda le partite, perché siamo sempre a tempo a retrocedere, ma insomma, da qui alla classifica che c'è ora, boh, non so che è successo allora. Forse il campionato di primavera 1 non è quello che si pensava, o forse questi ragazzi un valore ce l'hanno, un allenatore in gamba ce l'hanno. Mi sembra che Filippeschi sia un allenatore che stia crescendo con i suoi ragazzi, e questo è bellissimo, stia crescendo con i suoi ragazzi, ma perché è normale, perché le partite e le situazioni le impari a vivere più che le vivi, e quindi sta crescendo con i suoi ragazzi. Poi vediamoli all'opera questi ragazzi, questi giovani. Ripeto, io non faccio l'ipocrita, mi ero molto impaurito perché non avevo contezza, lo dico chiaramente, del parco giocatori, visti tutti i cambiamenti. Evidentemente è una squadra che comunque è stata fatta anche questa con una logica, indipendentemente dai nomi. Lo ragazzo sloveno Mesnar, ho visto un po' di highlights, bello ignorante nel senso positivo, certo. E senza Monaco subito convocato in prima squadra. Vediamo, tanto è lunga, no? Poi dici, hai detto che la primavera era forte e poi è retrocessa, cioè non funziona così. Però insomma c'era l'ansia proprio, quest'anno doveva essere proprio
1: critico,
3: tutto,
1: sì.
3: Per tutti, squadra, prima squadra distrutta, primavera distrutta, siamo ancora qua. Poi il futuro ce lo dirà come va a finire, no? È troppo facile salire sui carri,
1: esatto.
3: Ora è... Però vediamo, insomma, cerchiamo anche di valutare le cose prima di sparare sentenze a crudo, perché le sentenze a crudo non servono a niente se non a fare i profeti e poi a dire io l'avevo detto. Ma
1: non fanno mai bene.
3: Non è questo, non funziona così commentare il calcio, non è questo.
1: E invece appunto sono arrivate delle risposte positive. Adesso ci andiamo ad ascoltare le parole del capitano dell'Empoli, ovvero Luca Magnino.
4: Sì, come hai detto tu, è stata una partita insomma particolare, ma questo è il calcio, quindi nello spogliatoio a fine partita c'era grande rammarico, grande dispiacere, perché secondo me il primo tempo, per tutti i 45 minuti, abbiamo fatto un gran primo tempo, secondo me meglio dell'Arezzo, e abbiamo creato sicuramente più presupposti di loro per andare in vantaggio, e forse quello che ci è mancato un po', essere più concreti per andare in vantaggio, e poi ritrovarsi insomma sotto di un uomo e 0-0 è sicuramente un colpo in una partita così. Però l'atteggiamento è stato giusto anche nel secondo tempo, perché comunque il primo quarto d'ora siamo riusciti anche a giocare abbastanza puliti, non si è vista l'inferiorità, poi ci siamo un po' abbassati, abbiamo sicuramente sbagliato qualche uscita. È chiaro che il gol un po' rocambolesco ti taglia le gambe, perché secondo me ci stavamo difendendo bene, non avevamo subito grandi pericoli. È chiaro che è una sconfitta, però la Serie B è così, lo sappiamo. Ci sono tante cose positive, perché abbiamo fatto la partita dal primo tempo, abbiamo avuto un grande atteggiamento per tutta la gara, e dobbiamo andare a Modena con grande entusiasmo ancora, e con la voglia di andarci a riprendere i punti che abbiamo perso oggi. Ma sicuramente giocare un uomo in meno non è mai facile, però determinante non lo so, sicuramente la sua valenza. Secondo tempo, secondo me, per buona parte abbiamo difeso bene, e sicuramente potevamo portare a casa lo stesso dei punti, quindi sono episodi che capitano, bisogna andarci sopra, è un peccato. Poi è chiaro che condiziona un po' la partita, perché secondo me in 11 abbiamo dimostrato di essere superiori sul campo.
1: Queste le parole di Luca Magnino, capitano dell'Empoli, quest'anno in un ruolo inedito, diverso, l'ha dichiarato anche ai nostri microfoni nel post gara di Arezzo, utilizzato praticamente ormai come difensore aggiunto. Ale, ricordiamo anche le squalifiche, due giorni per Pagliuca, non l'abbiamo fatto.
3: Fammelo dire, l'unico aspetto negativo, perché io l'abbiamo detto anche con Nicolò Corrado, cioè il mister ha questa grande energia, è un aspetto positivo, però non dobbiamo

0: diventano un alibi per cioè non un alibi, diventano un assist a negativizzare le situazioni. Questa cosa qui non può portare mai positivo. Quindi quando uno a fine partita è incazzato nero, è giusto essere incazzato nero con Fabbri. Il mister c'aveva ragione a essere, fammelo dire, anche se è incazzato nero con Fabbri, aveva ragionissima, ma anche noi ci alzavamo in piedi in cabina di commento, insomma nella nostra sala stampa, così, cioè versi irripetibili. Meno male siamo in radio e non ci vedono, non Niccolò ovviamente, è una persona seria, sto parlando di me stesso nei confronti del signor Fabbri, non fatemi dire se non mi deferiscono come il buon Lucarelli che parla dei prefetti. Quindi il mister ha 100% ragione, aveva 100% ragione a essere arrabbiato, però poi andargli lì addosso a dirgliene 7-8 in quel modo lì non ti porta nessun vantaggio, può solo attirare della negatività che in questo momento non c'è, ma te la può attirare. Come dice Julio Velasco, esagerare è solo pericoloso in tutti i sensi, sia nello sgridare un giocatore, nel sentirsi forte, è solo pericoloso perché è l'unica cosa che può minare la tua credibilità. Siccome noi ci crediamo un botto in questo Pagliuca Bis, ecco, l'importante è non reiterare queste cose qui perché non portano vantaggio a nessuno. Detto che se c'ero io lì davanti non lo so nemmeno io come reagivo con Fabbri, perché veramente ragazzi, ma che roba è? Ma a un certo punto io in radiocronaca dicevo, ai marinai, si è scordato il cartellino giallo, l'ha perso perché dai,
1: sì, è stato abbastanza
0: non si può, poi vai lì, glielo dici, lei stia fermo, sventola coso, però ripeto, bisogna stare attenti su queste cose qui perché sono le uniche cose che poi ci possono portare negatività in un momento in cui tutti veramente stanno dando il massimo, e a questi ragazzi fino ad oggi e ai mister, a tutto lo staff, si può solo battere le mani ma forte da spellarsene. Quindi cerchiamo di limitarci su queste cose, secondo me, non solo tutti anche i ragazzi, cioè, proteste, cose, perché poi ci danno solo l'assist alla negatività.
1: Certo, vanno a macchiare. Ultima domanda, Ale, poi dobbiamo chiudere. In difesa non c'è Curto, chi gioca?
0: Allora,
1: forse il turno dei Dragoli?
0: Ti direi Romagnoli sulla carta. Non so come, da un punto di vista fisico, quanti minuti abbia nelle gambe, ma non perché non è che, cioè, ormai lui gli infortuni se li è messi alle spalle. È un giocatore abile e arruolabile, però proprio per il passato storico che ha avuto e la sua fisicità, è un giocatore che impiega un po' più di tempo a entrare in condizione. Certo. Quindi vediamo, questo fiducia cieca in Pagliuca, sarà lui sicuramente a valutare chi è il migliore in questo senso.
1: Ultimo messaggio e poi chiudiamo, ci scrive Lorenzo. Ciao ragazzi, nella primavera del Filippeschi è stato molto bravo in questo inizio di stagione ad adattarsi ai giocatori a disposizione. Non avendo calciatori che attaccano la profondità, come lo era ad esempio l'anno scorso Monaco, noi dobbiamo arrivare in porta giocando palla a terra, sfruttando le qualità tecniche di diversi ragazzi. Veramente un bel inizio, come anche quello della prima squadra. Fiducia a questi due gruppi che stanno dando tutto per questa
0: bravo,
1: maglia.
0: Fiducia.
1: Salutiamo
0: fiducia
1: Lorenzo.
0: Fiducia, te ricordi quel film che Pieraccioni si buttava dalle finestre?
1: A me è sempre piaciuto, un po'
0: dalle finestre, sì, sì. Poco
1: amore e fiducia.
0: Amore e fiducia, ecco, si buttava dalla finestra e c'era sotto il materasso, poi sbaglia finestra nel finale.
1: E finisce sulle suore.
0: Sulle suore. Però sì, bravo, il tifoso di oggi per l'Empoli deve avere amore
1: bello
0: e fiducia.
1: Lo slogan.
0: Amore
1: Match
0: e fiducia.
1: Day con la copertina amore
0: e fiducia. Yeah!
1: E allora prima di salutarci io ricordo l'appuntamento per questa domenica a cui dobbiamo arrivare con amore
0: e fiducia.
1: Domenica 20 settembre, ovviamente pre-gara come sempre 45 minuti prima sulle frequenze di Radio Lady, quindi a partire dalle 18:45 alle 19:30 fischio d'inizio e radiocronaca, e poi nel post-gara tutti i commenti dei protagonisti. Tra una settimana ci ritroviamo qui come sempre a Incontro Azzurro. Grazie Emiliano Freschi che ci ha curato la parte tecnica, grazie ad Alessandro Malmucci, grazie Ale,
0: grazie a voi Niccolò, direzione Modena domenica, che ci racconterà questa partita. Cosa c'è?
1: Ti ha ripreso.
0: Ma questo regista, ragazzi, dov'è Patrizia? Per favore, rimandateci Patrizia e rimandate il Freschi sulle Apuane, per favore.
1: O a Lisbona. ci tornerebbe volentieri, ha fatto segno.
0: Una bella ferrata senza imbragatura.

0: Lady, la musica che cattura.
1: Sono le 22 e 5 minuti.
2: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria, Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
0: Lady, la musica che cattura.
6: Noi due siamo bravi,

0: boh, meglio di no.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la nuova Audi A6 e-tron, una berlina elettrica dall'aerodinamica record. La versione di ingresso vanta un motore elettrico posteriore da 367 cavalli, con una batteria da 100 kWh, garantisce un'autonomia straordinaria che supera i 750 km, un dato che abbatte definitivamente l'ansia da ricarica nei lunghi viaggi autostradali. Dall'efficienza passiamo alla pista pura con la nuova hypercar di Woking, la McLaren W1, erede delle leggendarie F1 e P1, adotta un sistema ibrido ad altissime prestazioni che combina un V8 biturbo da 4000 cm3 a un modulo elettrico derivato dalla Formula 1. Sviluppa ben 1275 cavalli, capaci di bruciare lo 0-100 in appena 2,4 secondi, offrendo un feeling di guida spaventoso e una deportanza da vettura da corsa. Passiamo alle due ruote. In sella con una delle naked più aggressive del pianeta, arriva la KTM 1390 Super Duke R, soprannominata The Beast. Il motore bicilindrico V cresce a 1350 cm3 di cilindrata per una potenza mostruosa di 190 cavalli. Una moto senza compromessi, dotata di ali aerodinamiche all'anteriore e studiata per chi cerca il massimo dell'adrenalina e della reattività tra le curve. Cambiamo genere per scoprire un maxi scooter che punta ai grandi viaggi, il Voge SR 450X. Caratterizzato da ruote a raggi pronte all'avventura, monta un motore bicilindrico brillante da 450 cm3 di cilindrata. Con i suoi 43,5 cavalli di potenza offre una protezione aerodinamica eccellente e un comfort di bordo da vera gran turismo, perfetto per i trasferimenti nei fine settimana. Chiudiamo con una curiosità: il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro La Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Lady, la musica che

0: Bentrovati, buon martedì 15 settembre con il GR delle buone notizie. È partito il viaggio in crociera più lungo al mondo, che resterà in navigazione per un anno intero, attraccando in 220 porti in 62 paesi. La prossima partenza sarà invece a febbraio 2027. Tra i posti che si potranno visitare ci saranno Napoli, Santorini, Copenaghen, Helsinki, Capoverde, Città del Capo, Zanzibar, l'Alaska, l'Amazzonia, Hiroshima e Jeju Island. La nave ha 348 camere tra cabine e suite per ospitare a bordo 670 passeggeri. Il treno del Foliage ripartirà invece il 10 ottobre per poter ammirare i paesaggi più spettacolari tra Italia e Svizzera. Percorre 52 chilometri tra vallate, borghi e boschi, collegando Domodossola con Locarno attraverso la Valle Vigezzo e le 100 valli. Proprio per la straordinaria bellezza è stata inserita nella classifica di Lonely Planet tra le 10 ferrovie più belle del continente, mentre The Telegraph l'ha definita uno dei viaggi in treno più spettacolari d'Europa. L'Università degli Studi di Salerno ha conferito a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Si tratta di un riconoscimento per il suo percorso artistico, culturale e pubblico, che rappresenta un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, Vasco ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio riconoscibile e una relazione col pubblico che ha superato i confini della musica. Uno spettacolo di droni ha illuminato a sorpresa il cielo di Roma, disegnando l'iconico logo in bianco e nero degli Oasis sopra lo Stadio Olimpico. Un messaggio inequivocabile per i fan italiani in attesa del tour mondiale del 2027, quando la band di Manchester arriverà proprio a Roma con due concerti fissati per il luglio di quell'anno. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Lady, la musica che cattura.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scoprite

0: con Coyote vs Acme al cinema dal 2 settembre.
1: 2 biglietti e 8 popcorn.
0: Esagerato come sempre.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria, Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.

E adesso un disco novità. Karol G e Bruno Mars, Still, disco novità su Lady.

0: È mezzanotte e 9 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady, la musica che...

0: brani più ascoltati anche durante le nostre trasmissioni proprio qua su Radio Lady. Allora io sono pronta a presentarvi le 20 posizioni più alte, andando come sempre dalla posizione più bassa verso la vetta delle canzoni più passate, ma come tutte le settimane andiamo anche a vedere quali sono le canzoni che questa settimana escono per fare posto alle consuete nuove entrate. Abbiamo Gianna Nannini con America In featuring Marrakesh, che questa settimana esce dalla top 20, così come il featuring tra Emma e Fabri Fibra Antidroga. C'è infine quello tra Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo, tutte canzoni che ci siamo sicuramente in queste settimane estive ascoltati molto, ma che appunto fanno spazio a un po' di musica nuova. Si parte però come sempre nella nostra Hit Lady dalla posizione numero 20, dove troviamo Harry Styles con la sua Dance No More.
1: Numero 20.

Dance No More, ecco la prima canzone che ci ascoltiamo oggi nella nostra Hit Lady, una canzone che ci ha tenuto compagnia davvero per diverse settimane e per carità continua a farlo, la troviamo solo all'ultimo posto della nostra classifica di questa settimana, scivola di 7 posizioni, ma noi continuiamo ad ascoltare Harry Styles e questo suo ultimo singolo. Andiamo però subito alla posizione numero 19, dove facciamo spazio alla prima delle 3 nuove entrate di questa settimana. Si tratta della nuova di Ligabue, Qualcosa per te, numero 19.

0: qualcosa per te il nuovo singolo di Luciano Ligabue, uscito proprio questo agosto, il primo inedito di Ligabue a 3 anni dal suo album dedicato a noi, che tra l'altro accompagna anche i titoli di coda di Luciano Prima di Tutto, che è il documentario Sky dedicato al rocker italiano che noi abbiamo appena ascoltato come prima nuova entrata di questa settimana. Posizione numero 18 invece, perdono 2 posizioni Gabri Ponte e Jovanotti, questa è DNA. Numero 18.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

tra Jovanotti e Gabri Ponte, che è diventata una canzone che noi abbiamo ascoltato, ma che questa settimana, dopo qualche tempo insomma di permanenza nella nostra classifica, perdono un po' di posizioni. Canzone che troviamo alla posizione numero 18 in discesa, ma ecco che siamo pronti a scoprire un'altra delle nuove entrate di questa settimana. La troviamo alla posizione numero 17 e si tratta invece del featuring tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

sicuramente due generi diversi, il rap tagliente di fibra ma anche la narrativa indie pop che ormai caratterizza la musica dei Pinguini Tattici Nucleari. Questa è la prima collaborazione ufficiale tra il rapper marchigiano e la band bergamasca, due mondi musicali anche apparentemente lontani che però danno vita a un brano forte, attuale, intitolato ovviamente come il celebre pittore spagnolo. Abbiamo ascoltato la seconda nuova entrata di questa settimana, però c'è ancora da aspettare per l'ultima, perché intanto alla posizione numero 16 perde 4 posizioni la nostra Baby K con la sua Tuca Macarena. Numero 16.

canzone estiva 2026 di Baby K, che ci pensa lei insomma tutte le estati a pubblicare qualche tormentone. Tuca Macarena questa settimana però perde qualche posizione, come detto, e si attesta alla posizione numero 16. Arriva però già per noi il momento di fermarci e ripartire tra pochissimo con la terza e ultima nuova entrata di questa settimana. A tra poco. Hit lady, hit lady. Disco novità. Gold, disco novità su Lady.

E siamo ripartiti dalla posizione numero 15, la nostra terza e ultima nuova entrata di questa settimana. C'è Gianna Nannini con il suo singolo Meraviglioso Errore, la sua nuova canzone che questa settimana troviamo all'interno della nostra classifica. Una canzone che arriva anche per festeggiare i 50 anni dal suo primo disco e arriva soprattutto dopo Panorama e Merita Inc., ricordiamo l'ultimo singolo uscito tra l'altro in collaborazione insieme al rapper Marrakesh. Continuiamo però con la nostra classifica, perché alla posizione numero 14 troviamo invece in salita l'ultimo singolo di Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: Ferreri, questo è il suo nuovo singolo Vuoto Cosmico, secondo capitolo tra l'altro della collaborazione della cantante con Michele Canova Iorfida, iniziata già col brano precedente Musica Classica. Da poco invece uscito Le Voci Interrotte, un noir visionario che segna l'esordio di Giusy Ferreri come scrittrice. Nel frattempo noi ce la siamo ascoltata in musica, ma proseguiamo con i New Genia, che arrivano alla posizione numero 13 con il loro ultimo Carré.
1: Numero 3.

Sinfonia, il duo musicale di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, che gioca con vari generi musicali, ma anche il dialetto napoletano mescolato ad altre lingue, insomma con un suono super fresco, che questa settimana ascoltiamo con il loro ultimo singolo Care in salita alla posizione numero 13 della nostra Hit Lady, che prosegue posizione numero 12 per noi. C'è il giovane Malcolm Todd, questa è Hurrings. Numero

0: Wings, il nuovo brano del giovane Malcolm Todd, che è salito in vetta alla classifica americana dopo un'impennata un po' anomala degli ascolti. C'è tutta una storia, insomma, che dice che probabilmente siano stati generati degli ascolti addirittura fittizi per vincere una scommessa. Insomma, in ogni caso, questa canzone pubblicata nel 2024 ha sicuramente avuto una nuova esplosione di successo che l'ha portata fino a noi anche all'interno della nostra hit lady. Posizione numero 12 per lui, in salita, ma arriviamo alla posizione numero 11, dove invece perde una posizione, dito nella piaga, ovviamente con la sua Businessman.
1: Numero 11.

0: I suoni elettronici di Dito nella Piaga, che ancora una volta lasciano il segno con questo suo ultimo singolo, che è anche un grande successo, Businessman. Una canzone che continuiamo ad ascoltare, anche se questa settimana con una lieve discesa all'interno della classifica dei brani più ascoltati su Radio Lady, la nostra Hit Lady, che si ferma un momento ma torna tra pochissimo. Hit Lady, Hit Lady. È l'una e un minuto.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: Hit Lady, Hit Lady. Numero 10.
3: Vado a

Blanco con il suo ultimo singolo Los Angeles, e siamo quindi alla posizione numero 10, la metà più alta della classifica dei brani più ascoltati qua su Radio Lady. E abbiamo appunto ascoltato anche l'ultimo singolo di Blanco, che evoca questa città che brucia, che non è casuale proprio perché Los Angeles è sicuramente uno dei brani più visivi all'interno del suo ultimo singolo, ma fatto di immagini dense per raccontare un'energia, una presenza che si impone nello spazio. Questa è la descrizione di questa canzone che noi ci lasciamo alle spalle per salire alla posizione numero 9, dove scende di 3 posizioni anche Anna con il suo singolo White Girl Wasted. Numero

Il nuovo singolo di Anna, White Girl Wasted, che ci dà insomma anche questa immagine di ragazze, diciamolo, che se la spassano forse un po' troppo. Questa settimana perde qualche posizione, ma rimane comunque nella metà più alta della nostra classifica, quella della Hit Lady, che prosegue con la posizione numero 8. Perde stavolta 4 posizioni il buon Bruno Mars con il suo ultimo singolo, Oh My Soul. Numero

0: Mars e il suo singolo On My Soul all'interno della nostra Hit Lady. Una canzone d'amore allegra e gioiosa, dove però insomma si parla anche seriamente di questa storia, delle sue promesse, ma anche di malinconia, dubbio e paura. Questa è la canzone di Bruno Mars, che questa settimana troviamo alla posizione numero 8, ma salendo alla posizione numero 7 perdono anche qualche posizione gli U2 con Street of Dreams.
1: Numero 7.

Dreams YouTube, mentre c'è anche in arrivo un loro nuovo singolo che dovrebbe poi lanciare anche il loro prossimo album, e insomma arrivati anche al 50° anniversario della loro formazione nel 1976, attenzione perché la Banca Centrale d'Irlanda metterà in circolazione una moneta commemorativa da 2 euro proprio dedicata alla band in edizione speciale. Beh, io non vedo l'ora di incontrarla, impossessarmene. Nel frattempo però ce li siamo ascoltati con la loro Street of Dreams, posizione numero 7. Concludiamo questa parte della nostra Hit Lady però ancora con una posizione, la numero 6, dove salgono in quota Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana. Numero 6.

0: era Amalfitano, una delle canzoni estive che è anche un featuring, come abbiamo detto, tra Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, una canzone che vuole raccontare l'illusione di passare l'estate in città cercando di ricreare però quell'atmosfera da vacanza, magari proprio con il mare del sud. Ci fermiamo un momento però perché siamo arrivati a un passo dal podio della parte più alta della nostra Hit Lady. A tra poco.
1: Lady, Lady. Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme. Al cinema dal 2 settembre.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Hit Lady, Hit Lady.
16: Numero 5.

0: alla posizione numero 5 della nostra hit lady, occupata dalla brava Olivia Dean e il suo singolo Baby Steps, una canzone insomma che vuole raccontare il valore dei piccoli passi all'interno di un percorso sentimentale o anche solo umano. L'abbiamo ascoltata nella parte più alta della nostra classifica, che questa settimana la vede alla posizione numero 5, ma saliamo di una posizione perché sale anche Achille Lauro con il suo ultimo singolo La città degli angeli,
1: numero 4.

immortali, lo ricordiamo, la riedizione digitale del suo settimo album in studio Comuni Mortali, che è arrivata a luglio e che continua ad essere tra i brani più ascoltati anche qua su Radio Lady. A un passo dal podio, che vado subito a svelarvi come sempre partendo dalla posizione numero 3, questa settimana occupata da Chris the Surrendy e la sua Good Old Days.

0: posizione numero 3 perde e scende di una posizione, quindi la posizione numero 2 del podio della scorsa settimana, Chris Sarandi con questa canzone Good Old Days. Lui che è partito dall'essere busker, suonatore di strada, fino ad avere 350 milioni di stream globali, ma anche star di TikTok, con questa bella canzone che ci siamo appena ascoltati. Perde però questa settimana la vetta anche lei, Madonna, che troviamo alla posizione numero 2 con la sua Danceteria.
1: Numero 2.

0: Posizione numero 2 per Madonna, che con la sua Dance Theria ci vuole raccontare i suoi esordi, ma anche il vibrante mondo artistico degli anni 80, che si trovava a New York, e ce lo racconta con questa canzone che ascoltiamo tanto e che questa settimana continua comunque ad essere tra le più alte posizioni della nostra hit lady. Questa settimana ha però lasciato lo spazio ad un'altra canzone che è ufficialmente la vincitrice di questa settimana, e parliamo di Parlar d'amore. Lui è Saif.
1: Numero 1.

0: La canzone più ascoltata di questa settimana su Radio Lady è Parlar d'amore, Saif e Bresh, uno degli episodi sicuramente più vicini al cantautorato dell'ultimo album di Saif, Santissimo, che questa settimana conquista la nostra vetta. Noi ci siamo ascoltati le 20 posizioni più alte delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady, anche questa settimana con qualche uscita, in particolare tre: Gianna Nannini con Marrakesh e American Ink, ma anche M. Fabri Fibra con Antidroga, Karol G e Manu Chao con Viajando per il Mundo, e ci siamo infatti ascoltati tre nuove canzoni. E allora io vi aspetto la prossima settimana per una nuova e aggiornata Hit Lady. Ciao a tutti da Irene.
1: Era la Hit Lady. Le canzoni più suonate da Radio.

0: Tra poco l'appuntamento del cuore. Radio Compilation Love. Solo su Lady.
1: È l'una e 57 minuti.
2: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Su Lady, Radio Compilation Love.
1: Ed eccomi qua ancora con voi, ancora un appuntamento di Radio Compilation Love. Ogni settimana ci prendiamo questa oretta circa per goderci l'ascolto di canzoni, solo canzoni d'amore. Questa è proprio una prerogativa di questa rubrica, solo canzoni d'amore, grandi classici di tutti i tempi, dagli anni 60 ad oggi, quindi senza distinzione alcuna, ma cercando sempre di trasmettervi grande emozione. Cesare Cremonini, la prima canzone con cui partiamo.